0: Una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita. Quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario
1: Quindi ci sono dei
0: nazionale.
1: modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita delle
0: Esatto,
1: persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
0: assolutamente, cioè proprio ci sono
1: Quindi nel
0: dei
1: tuo caso il fatto
0: tipo.
1: di, come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri, occhio.
0: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi,
1: Certo.
0: perché quando ti trovi ad
1: E poi anche
0: affrontare
1: l'incertezza ti porta magari cioè, se non
0: a
1: hai qualcuno
0: dire.
1: a cui dire le cose, per cui renderle magari reali, perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda, anche per me è così, o anche una persona che è
0: Assolutamente.
1: un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
0: Esatto. E quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone. E infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: Uno spunto
0: uno
1: per
0: spunto,
1: ascoltarsi
0: esatto.
1: di più, ecco,
0: Ecco,
1: sentirsi, come si diceva,
0: ascoltarsi.
1: anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto e anche, uso la parola leggero, consentimi,
0: Sì,
1: appunto
0: sì, sì.
1: cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale. Ecco,
0: Esatto.
1: sul tema dell'importanza delle parole, mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza, il giusto modo per trattare queste cose.
0: Sì,
1: Tutto parte un po' da lì,
0: tantissimo,
1: insomma.
0: tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il
1: Lungo il percorso.
0: percorso e che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare, non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni e con le loro parole molto dolci, paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, ammetto che
0: Esatto,
1: chiamano.
0: cioè, mi hanno proprio detto, Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un tumore molto esteso e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche hanno fatto
1: Sono
0: molto la
1: importanti. Quindi
0: differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico, io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto, no, Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra. Questo è un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo. ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto, ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo e sono una bella cicatrice.
1: Con tatuaggio.
0: Con un tatuaggio, che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vasi di intestino, colon, retto, sigma, sì, molto molto molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo no, cioè questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato del tutto.
1: Non erano particolarmente efficaci.
0: Esatto. Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare 40.
1: Urca.
0: Sì, e io non mi riconoscevo, dicevo ma chi è questa, non facevo fatica a guardarmi allo specchio, avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito
1: perché
0: mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla. Che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva
0: sì.
1: Il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
0: È un percorso.
1: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo tutto.
0: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì,
0: che sei qui, e tu ti vuoi annullare e sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde. O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
1: In modo involontario, diciamo. Che
0: esatto.
1: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
0: Esatto.
1: Poi scopri che...
0: sì.
1: E quindi, che sia una squadra in questo
0: caso. Sì, sì, sì, assolutamente, una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
1: di ricollegare e fare un
0: tutto.
1: Po' una rewire della...
0: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene. Cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino a agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue decisioni.
1: Del suo tempo e delle sue relazioni anche. Esatto. Perché poi sei sempre collegata a quello che ti sta attorno e
0: tanto.
1: E quel sentire si amplifica.
0: Si amplifica
1: nel male,
0: tantissimo.
1: Però soprattutto nel bene, ecco.
0: E soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire, magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica e ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop, insomma,
0: non stop.
1: Una vita veramente senza respiro,
0: sì.
1: Senza, forse non mi ascolto, così vado avanti e non...
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
1: Ha maggior ragione proprio.
0: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva: Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: era impossibile,
0: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A viaggiare, a fermarmi,
0: ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo, perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché
1: certo,
0: comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
1: esatto,
0: di giorni,
1: il tempo più lungo del mondo,
0: esatto,
1: però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico: ma
0: come li ho vissuti, ecco,
1: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno, per,
0: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
1: Tipo messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
0: sì,
1: dici, era il caso.
0: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi. Quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire: ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriore incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato. E sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
1: Sì, non riesci a fare... Cioè, magari fai comunque progetti, però
0: sì,
1: devi... Li pensi in modo diverso, forse,
0: esatto,
1: rispetto a prima.
0: Esatto, quindi dico: facciamolo. Perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà. Perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: E poi, se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua,
1: e chissà quante cose hai fatto in quei...
0: Mi confide, ma allora ho fatto bene.
1: In quei 80 anni successivi.
0: Esatto, cioè ho quello che ho già dato, cioè adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò: 80 anni, adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: ho già dato.
1: Pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto: amati per due. Sì. Il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè l'hai sì. fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
0: Sì, come, è tutto, così, tutto il braccio perfetto. Che...
1: Su quell'amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella della, che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda, perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io. Nella 2-3-1, è là, sul lettino, e è là. Non posso pensare che è là, sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi: Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina.
1: Dipende a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlato anche con la psico-oncologa, mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo, ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi,
1: tempo di...
0: Esatto, per riflettere, e dico: comunque quello che hai fatto l'hai fatto, e non portare rancore, non portare niente, probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia, perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18 fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui certo. tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità. Io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività, la che positività, adesso stai portando in questo
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire: fortissima. Cavolo, è un'altra sfida. È un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto: adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è stato da attraversare,
0: periodi lunghissimi,
1: passarci dentro
0: mesi. Adesso invece no, e quindi alla Chiara più piccola dico: grazie, ne hai combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti.
0: Sì.
1: Siamo uni, ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo. Quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne. Comunque, do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca questo qua, uno scoglio che comunque dovrò ancora finire
1: sì,
0: di elaborare, ma non precluderti nulla, cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo,
1: riempi,
0: perché
1: la vita.
0: Vivila, goditela, cioè veramente la vita è una, non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo, quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che
0: serve, ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E con volersi bene diversamente, di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, agli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: sono
0: te,
1: che siamo,
0: sì,
1: qui per,
0: esatto,
1: chi, anche chi ci ascolta, ci sta guardando.
0: Esatto.
1: Ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio.
0: Esatto.
1: E positività, fiducia.
0: Fiducia, quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io.
0: E adesso decido
1: comunque
0: io.
1: Intraprendere un percorso per,
0: esatto,
1: provare a...
0: E non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psiconcologa, di una psichiatra.
1: Di uno specialista che
0: sì,
1: può.
0: Io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo. Perché
1: non
0: sono, esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone magari anche su Instagram proprio non hanno il loro volto, utilizzano magari l'immagine di un animaletto, piuttosto di un film, ok? Ma scrivono tanto, o anche su TikTok comunque.
1: Ed è un modo per esserci.
0: È un modo per esserci, hanno bisogno di farsi sentire, di far sentire la loro voce e di dire ci sono anche io che sto affrontando questa situazione. Quindi sotto questo aspetto i social veramente possono fare la differenza, sì.
1: E con questo appunto grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
0: Esatto, esatto.
1: Grazie ancora Chiara per essere
0: grazie
1: stata
0: a te,
1: con noi.
0: Lidia.
1: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: La stanza da bagno, storia e arredamento di Gloriana Ducrò e Giovanna Lietti.
1: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Paladini.

Dai primordi della civiltà ai giorni nostri, la storia dell'uomo occidentale ha alternato periodi di grande e spesso ambiguo fervore igienista a fasi di totale noncuranza per la cura e la salute del proprio corpo, nell'illusione, forse, che questo potesse in qualche modo garantirgli l'auspicata salvezza dell'anima.

dove scoppio moi. Il bagno è la stanza più privata della casa, quella dove dovremmo sentirci maggiormente a nostro agio e rilassarci nel rapporto con il nostro corpo. Eppure a volte è lo spazio più piccolo, più trascurato. Cerchiamo, a grandi linee, di ripercorrerne la storia per scoprire le origini di tanta severità di costume e anche qualche buona ragione e illustre precedente per invertire questa opinabile tendenza. Gli antichi egizi facevano il bagno nel Nilo o in alternativa ricorrevano agli unguenti profumati. Minosse, nel palazzo di Cnosso, superò se stesso e la sua epoca con un ingegnoso sistema di vasche e cisterne collegate da tubi di terracotta. Per secoli non se ne videro di migliori. Gli ateniesi facevano il bagno solo dopo le gare di atletica e l'acqua, ahimè, era invariabilmente fredda. Qualche secolo più tardi i romani, quelli antichi, fecero del comfort e dei piaceri estetici un target da perseguire a tempo pieno. Fondendo la nuova coscienza sociale con la loro notevole abilità tecnica, consideravano un salto pomeridiano alle terme una vera e propria attività, rallegrata da piaceri mondani. L'acqua proveniva attraverso una complessa rete di acquedotti e tubazioni da sorgenti calde oppure veniva scaldata da immensi fuochi allestiti allo scopo sotto le piastrelle di terracotta delle piscine. Gli imperatori Caracalla e Diocleziano costruirono immensi edifici che ospitavano migliaia di bagnanti, ma anche negozi, librerie e persino musei. L'idea era proprio quella della mens sana in corpore sano.

0: Mentre i primi cristiani cercano di scongiurare la collera divina contro tanta lascivia, l'inopinato arrivo dei barbari che misero a sacco la città nel 476 inaugurò secoli e secoli in cui l'Europa andò in giro senza lavarsi mai. Nel frattempo però il lusso termale stava raggiungendo lo zenith a Costantinopoli, augusta sede dell'Impero Romano d'Oriente. E quando anche qui arrivarono proditoriamente gli invasori, sotto forma di turchi, siamo ormai intorno all'anno 1000, questi erano molto più civilizzati delle orde germaniche che avevano invaso l'Europa occidentale qualche secolo prima. Anzi, erano più che noti per i loro bagni di vapore. All'Occidente furono i crociati di ritorno dalla Terra Santa, dove tra una battaglia e l'altra trovavano evidentemente il tempo di lavarsi, a riportare in Europa occidentale il gusto del bagno caldo. Tuttavia, la cristianità attraversò il Medioevo senza progressi significativi in questo campo. Semmai, nei castelli feudali ci si lavava faccia e mani prima di mangiare, con acqua di rose e altre raffinatezze. E poiché questo rito divenne sinonimo di buon pasto, finì per diffondersi come un codice d'onore.
1: Fare un vero bagno e lavarsi tutto il corpo rimaneva comunque, nonostante i crociati, un fatto d'eccezione, praticato più nei monasteri che alle corti dei re. Quando alla fine di quegli anni bui furono inaugurati nelle città più importanti i primi bagni turchi, questi divennero in breve tempo il principale luogo di ritrovo delle prostitute. La chiesa riuscì a farli chiudere, i bagni erano in effetti ricettacolo di varie malattie, ma questo atteggiamento della chiesa caratterizzò tutto il Medioevo, come se la pulizia del corpo potesse in qualche modo contrastare quella dell'anima. Ancora nell'età elisabettiana in Europa si votavano i vasi da notte dalla finestra, facendo precedere questo gesto da un opportuno grido d'allerta. La corte di Luigi XIV a Versailles è universalmente riconosciuta per aver rivoluzionato i costumi del mondo occidentale. L'arte, la letteratura e l'artigianato conobbero straordinari splendori. Ma mentre il cerimoniale di corte imponeva improbabili rituali e lussuosissimi abbigliamenti per ogni occasione, gli standard di pulizia restavano ancora medievali.
0: Nel 1655 l'igienista Teofrasto Renaudot sentenziava che, tranne nei casi prescritti dal medico, il bagno non soltanto è superfluo ma dannosissimo. E nel rispetto di tale teoria, la brocca e la bacinella con cui 100 anni dopo si lavava Maria Antonietta raggiungevano complessivamente 25 cm di altezza, una vera miniatura. Fu solo nell'Ottocento che il piacere delle comodità domestiche e l'arredo cessarono di essere un lusso e divennero un affare. La rivoluzione industriale, che portò tanta miseria e tanta sporcizia nei sovraffollati quartieri abitati dagli operai, le vasche da bagno erano quasi sconosciute, le epidemie un fatto quotidiano, diede invece il là definitivo a un cambiamento di costume nelle case della classe emergente, cioè la borghesia. Le abitazioni più chic annoveravano uno o più gabinetti da toeletta, dove si raccomandava di sistemare vasi di fiori sopra piccoli piedistalli. Ma dovete trascorrere ancora qualche decina di anni prima che si diffondessero le vasche da bagno e l'uso del sapone.

Il Parlamento inglese discusse di pubblica igiene per la prima volta nel 1840, quando le acque di scolo raggiunsero nel Tamigi livelli insopportabili. Fu in questo periodo che si incominciarono a costruire i primi bagni pubblici. Il prezzo d'ingresso era modesto. Frequentarli divenne quasi un dovere o comunque un modo per migliorare la propria condizione sociale e la propria mente. Ma sarebbe azzardato sostenere che la pulizia del corpo fosse poi così diffusa. Nel 1860, per esempio, i migliori alberghi di New York fornivano l'acqua solo per lavarsi faccia e mani. E fino al 1850 le latrine sul retro dei cortili erano all'ordine del giorno, anche nelle case più eleganti.

con me. In bizzarro contrasto con la sua storia, l'uomo del XX secolo crede di essere la più pulita delle creature terrestri. I progressi della tecnologia e della produzione di massa giocano agli inizi del nostro secolo un ruolo sempre più importante nell'organizzazione della vita domestica. Nel 1910 nasce la prima manifattura a bassi costi di vasche da bagno in ferro smaltato. Hollywood e i suoi divi aprono la strada all'idea di bagno come luogo di lusso e di lussuria. Produttori e registi scatenano le loro fantasie e gli industriali li seguono. In anni recenti, a dispetto di un repertorio di luoghi per la seduzione che vanno dai vulcani ai sottomarini, la stanza da bagno viene comunque scelta da James Bond nel film Una cascata di diamanti per far soccombere al proprio charme la malcapitata di turno.

Al giorno d'oggi gli standard qualitativi del mercato offrono al sibarita ogni opportunità di indulgenza, eppure spesso la tradizione di secoli di oscurantismo interferisce con le nostre scelte. È come se ci portassimo dietro il peso di tanta sporcizia, l'antico spavento cristiano davanti alle terme di Caracalla. Per fortuna, in questi nostri anni Ottanta, la mania della fitness ha determinato una riconcentualizzazione del bagno. Saune, idromassaggio e vari attrezzi da ginnastica gli conferiscono un look più sportivo, un'allegria e un piacere di antica memoria.

0: ora esaminiamo insieme qualche soluzione di arredamento per il bagno. Funzionalità ed estetica, praticità ed eleganza devono essere sempre tenute in uguale considerazione quando si studia l'impostazione del bagno. Problemi tecnici impongono limitazioni che sempre più spesso si possono ovviare ricorrendo a soluzioni d'arredo brillanti e suggestive. Tutto però va studiato in base alle necessità di spazio imposte dall'uso pratico degli apparecchi. E del resto, se si costruisce una casa nuova, non è difficile progettare una buona soluzione distributiva. Ben più complesso è l'intervento nelle ristrutturazioni, perché comporta lavori importanti e onerosi. Spostare un sanitario significa spesso sopraelevare il pavimento, rifare l'impianto idraulico, cambiare i rivestimenti. La disposizione dei sanitari va quindi studiata con attenzione.
1: Il WC è il più vincolante perché il tubo che lo collega allo scarico deve essere in pendenza. Bisogna quindi alzarlo facendo costruire una pedana che, se grande e ben progettata, movimenta piacevolmente lo spazio. Il bidet va vicino al vaso, ma a una distanza non inferiore ai 20 cm, mentre dalle pareti deve distare almeno 25-30 cm. I due sanitari conviene siano lontani dalla porta, meglio se mascherati da un muretto o da una quinta semitrasparente, in vetro cemento, metacrilato, griglia di legno. Il lavabo va nella prima parte del locale e, se c'è spazio, isolato nell'antibagno. Può essere semplice, coordinato agli altri sanitari o incassato in un mobile con la parte frontale sollevata da terra di 10-15 cm per consentire il passaggio dei piedi e permettere il corretto uso del lavabo. La vasca è prodotta in una vastissima gamma di forme e misure. Nei bagni stretti conviene disporla nel lato corto sotto la finestra, in quelli grandi può essere incassata in una pedana o disposta ad angolo. La doccia infine è ideale per i piccoli bagni o un utile complemento in tutti gli altri casi.
0: Proviamo a pensare a una vasca diversa, per esempio quella con l'idromassaggio. La vasca con idromassaggio si sta diffondendo e la gamma dei modelli è vastissima. La sua installazione comporta però qualche problema tecnico. Se è grande, bisogna tener conto del peso dell'acqua e verificare se il pavimento è in grado di reggerlo. In caso negativo occorre rinforzarlo con delle putrelle. Inoltre, sotto la vasca è alloggiata un'elettropompa che richiede controlli e manutenzione e perciò il vano in cui si trova deve essere facilmente ispezionabile. Le vasche classiche sono provviste di pannelli laterali sfilabili, mentre se si incassano nella muratura bisogna lasciare una fiancata aperta e schermarla con un pannello estraibile.

Tutti i bagni richiedono una buona ventilazione e spesso le finestre non sono sufficienti. Sarebbe quindi sempre conveniente installare un ventilatore che acceleri il ricambio dell'aria. Ma se il bagno è privo di finestre, la reazione forzata diventa indispensabile, sia per ovvi motivi igienici, sia per ottemperare alle norme di legge. Innanzitutto occorre definirne la portata. La si calcola moltiplicando la cubatura del locale per 12, il numero di ricambi d'aria necessari in un'ora.

0: Le aziende specializzate producono apparecchi diversi secondo la destinazione: locali piccoli circa 8 metri, medie cubature 16 metri cubi e grandi cubature circa 30 metri cubi. I ventilatori centrifughi o elicoidali si applicano al condotto di ventilazione che si trova nello spessore del muro, in posizioni indicate nelle piante dettagliate. Prima di allacciarlo è necessario verificare che il condotto non sia ostruito. Se si avvicina un fiammifero o una candela al foro, la fiamma deve essere risucchiata e che non sia allacciato negli altri piani a scaldabagni, caldaie o stufe. Il ventilatore si collega alla colonna con un condotto di diametro di 10-12 cm per un bagno piccolo e 15 per uno grande. La portata varia da 96 a 380 mm cubici l'ora. Se il bagno invece comunica con l'esterno, il ventilatore si applica al muro proteggendolo con una griglia fissa o mobile. Per un buon ricambio non basta aspirare l'aria dal locale, occorre anche immetterne di nuova. Perciò ci deve essere un intercapedine di un paio di centimetri sotto la porta del bagno e bisogna corredarla di una griglia. Infine il ventilatore deve funzionare fino a eliminazione completa di odori e vapori. Per questo convengono i modelli con timer elettronico. Questi modelli entrano in funzione automaticamente quando si accende la luce e continuano a funzionare per un tempo programmabile da 5 a 20 minuti.
1: Vediamo ora gli interventi radicali. Per cambiare l'ubicazione della stanza da bagno o semplicemente per modificare la posizione dei sanitari bisogna variare la struttura dell'ambiente per dare alle tubature di scarico una certa pendenza. Il problema è relativamente semplice per lavabi, bidet e vasche perché richiedono tubi di emissione piuttosto sottili che si incassano facilmente nello spessore delle pareti. Diventa invece più complesso per le acque nere, gli scarichi dei water che richiedono tubi di grosso diametro e una pendenza delle 2%. Ciò significa che per ogni metro di distanza dall'attacco esistente si deve inclinare il tubo di 2 cm. Per alloggiarlo bisogna quindi sopraelevare il pavimento, completamente o in parte, secondo le necessità tecniche e i gusti personali.
0: Questo comporta alcuni vantaggi nelle ristrutturazioni, sia pure con lavori molto più complessi e costosi. Se il pavimento esistente è solido, può reggere la zona sopraelevata per la quale si usa cemento addizionato con argilla espansa per alleggerirlo. Altrimenti si costruisce una soletta nuova, e cioè una soletta indipendente composta da putrelle d'acciaio raccordate da piastre in laterizio. Su questa struttura portante, in cui vengono alloggiate le tubature dei sanitari e del riscaldamento, viene fatta la gettata di cemento e, una volta asciutta, posato il pavimento. Un intervento globale, consolidando la struttura, serve anche per rendere possibile l'installazione di vasche più grandi. Il WC può avere scarico a pavimento o a parete. Se alloggiato a breve distanza dalla colonna di scarico, conviene il primo tipo, che garantisce un funzionamento più diretto e immediato. Lo scarico a parete è utile, perché contribuisce ad aumentare la pendenza del tubo di scarico.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire, qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi, che è la Calabria, e ci facciamo guidare da Ivan Arella, che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
2: Buonasera, un saluto a tutti voi.
1: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
2: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile, perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo, però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, le porterei in Sila, perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta, e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo, che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene, perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato, che sono dei 1928 metri. Quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
1: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti, e quindi ti faccio un'altra domanda da un milione di dollari: ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
2: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trekker, così li chiamiamo perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese, e lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri. Per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto, c'è molto ampio, molta proposta in Calabria, la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
1: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali. Immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
2: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla, perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi. Quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto, perché hanno tante belle storie da raccontare. In Calabria ce ne sono veramente tante.
1: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
2: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
1: Bellissimo.
2: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, ad altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Ascomonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Serre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Spessale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
1: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
2: Il panorama del cuore ce l'ho, quello, diciamo,
1: ce l'ha.
2: Sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole, quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
1: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
2: ti ringrazio, Giacomo, buona serata.
1: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in Calabria.

0: Camminare per la Calabria ci ha messo appetito e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Beh,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare, io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli. Perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo, c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi, se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice. Ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirsi a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo. C'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Or, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Veda, il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato una grande emozione. Personalmente posso dire di aver provato un'emozione mai provata prima per una competizione culinaria. Io ero lì in giuria e vi assicuro che vivere quei momenti da vicino è stato qualcosa che rimane dentro.
0: Hai detto che è difficile esprimere a parole, ma ti garantisco che ci sei riuscito benissimo e ci hai fatto arrivare tutta l'emozione e la bellezza di ciò che hai provato. Un bel modo per capire come poi anche Calabria e mondo stanno nel nostro programma, si chiama Restate in Italia, ma in realtà il respiro è assolutamente internazionale. Lorenzo Alessio, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato non solo i sapori ma veramente i profumi e i caratteri della tua terra.
1: Grazie mille a voi.
0: E se vi è venuta l'acquolina in bocca, noi vi lasciamo cenare in pace questa sera, ma ritorniamo alla prossima puntata e al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

critici sono brava gente, di solito credono in ciò che dicono. Forse hanno ragione a non prendermi troppo sul serio. Neppure io mi prendo in seria considerazione, so che i miei libri sono cosa di poca importanza. Ho solo cercato di intrattenere, di divertire la gente, non ho mai avuto ambizioni maggiori. 10 anni dopo che sarò morta, sono sicura che nessuno si ricorderà più di me. Queste erano le parole di Agatha Christie nell'introduzione a un'ennesima produzione letteraria che portava la sua firma. I 10 anni dalla scomparsa di questo straordinario personaggio sono trascorsi il 12 gennaio 1986 e invece di Agatha Christie si parla ancora tanto, e vorrei parlarne anch'io con voi raccontandovi un po' velocemente la sua storia, quella dei suoi libri, quella del suo stile.

Il mare lì a due passi, attorno le colline incantevoli, il clima mite. Torquay, nella contea del Devon, Inghilterra meridionale, nel 1891 era davvero un villaggio tranquillo. Gli abitanti si conoscevano quasi tutti per nome o almeno di vista. E così, quel pomeriggio del 15 settembre, già molti di loro sapevano che, all'americano, era nata una figlia, Agatha Mary Clarissa. L'americano in questione, naturalmente, è Frederick Alva Miller, che si era trasferito da New York in Inghilterra tempo prima e lì aveva sposato un inglese. Beh, agli appassionati dispiacerà ammetterlo, ma nessun segno del cielo sottolineò la venuta di Mary Clarissa. Nessun segno del cielo pronosticò che la neonata sarebbe divenuta un giorno una delle donne più famose del mondo e che a furor di popolo sarebbe stata eletta regina, seppure del delitto.

quell'anno il mondo viveva un periodo di pace, di beatitudine e forse quasi di innocua stupidità, nel senso buono del termine. Ma il 1891 è anche l'anno in cui Oscar Wilde pubblicava il Ritratto di Dorian Gray. La regina Vittoria compiva 71 anni ed imperterrita avrebbe regnato per altri 10, mentre si tiravano su i bambini con gli omogeneizzati dell'epoca, una invenzione dell'esimio professor dottor Kemmerich, il peptone di carne. Con le ferrovie del Gottardo si arrivava da Milano a Locarno in 4 ore, era un vanto e giustificato se si pensa che oggi impieghiamo appena 14 minuti di meno. Londra, secondo l'ultimo censimento di quei giorni, contava ben 5.633.332 abitanti, cioè quanto l'intero Belgio, e i londinesi facevano la coda per assistere all'Otello di Verdi. Cominciava però già a parlare di inquinamento, benché il male del secolo fosse soltanto alle porte. Le cronache dell'epoca infatti registrano che uno studioso inglese, il White, aveva eseguito un esame della neve caduta a Londra e, queste sono le parole della cronaca, ha così riconosciuto che le nebbie leggendarie della metropoli inglese sono in parte dovute all'enorme massa di fuliggine che gli opifici della città spargono nell'atmosfera. Basti dire che nella neve caduta nello spazio di 24 ore su una superficie di soli 4 decimetri quadrati, il White ha rinvenuto grammi 0,13 di fuliggine. Con questa quantità, facendo un rapporto con la superficie,

La superficie totale di Londra si trova che dalla neve caduta in tutta la città si sarebbe potuto ricavare qualcosa come 100 tonnellate di fuligine. Nel campo del giallo, il 1891 segna la data del primo racconto di Sir Arthur Conan Doyle. Il creatore di Sherlock Holmes aveva infatti deciso, dopo i due romanzi di successo già pubblicati, che avrebbe dato alle stampe altre 6 avventure del segugio di Baker Street, sotto forma di racconti, perché poi voleva dedicarsi esclusivamente ad un romanzo storico. Per fortuna non sempre è possibile mantenere i buoni propositi e la carriera di Sherlock Holmes sarebbe continuata molto più a lungo. Per il resto, niente da segnalare, la storia del romanzo poliziesco era in pratica ancora tutta da scrivere. L'infanzia di Agatha Christie fu turbata ben presto dalla morte del padre. In compenso, la signora Miller si occupò personalmente dell'istruzione di sua figlia. Agatha Christie ricordò sempre quegli anni con enorme nostalgia e più volte parlò di sua madre con commozione. Io sono stata cresciuta da mia madre. È stata lei a incoraggiarmi fin da giovanissima a scrivere poesie e racconti e mi aiutava a scegliere i libri da leggere. Mia madre era una donna intelligente, originale. Aveva il dono di risvegliare l'entusiasmo e la mia istruzione, affidata alle sue cure, non ho mai avuto governanti di sorta né sono andata a scuola, divenne ben presto per me un gioco emozionante. Non era ancora giunto per lei il momento di rivelarsi come scrittrice, anzi, la sua aspirazione più grande a 16 anni era di diventare cantante lirica. A questo fine strappò a sua madre il permesso di recarsi a Parigi per seguire un corso di canto. Si era nel 1907 e Parigi, l'euforica Parigi dei primi anni del secolo, apparve alla Christie in tutta la sua effervescenza. Le suffragette vi inscenavano manifestazioni quasi quotidiane nel tentativo di ottenere l'affrancamento dal tirannico maschio. Intanto la società dei consumi faceva i suoi primi passi da gigante, guardando alla donna come a una consumatrice ideale, pronta a spendere pur di alleviarsi il lavoro domestico e trovare così maggior tempo libero da dedicare alla sua nuova vita. In Inghilterra, nel 1906, era già possibile trovare marmellata, frutta, pesce, carne e persino pollo novello in comodissime scatole. Il primo aspirapolvere, Lucanusa Druggy, una sorta di scopa a lavapavimenti, era diventato un aiuto indispensabile insieme con i guanti di gomma, come quelli dei chirurghi, i fazzoletti di carta, i tovaglioli di carta, il sapone in scaglie, la cucina a gas, lo scaldabagno a gas, il riscaldamento a gas. Infatti, la prima grande conquista delle femministe fu di mettere da parte il carbone, così sporco e pesante.

quell'anno un avvenimento eccezionale aveva dato e aveva avuto il suo epilogo proprio a Parigi. La sedicenne Agatha vi assistette personalmente. Nel 1907, infatti, si concludeva il Raid Pechino-Parigi, realizzato da due italiani, Luigi Barzini e Scipione Borghese. L'automobile, sostantivo a quell'epoca ancora di genere maschile, saliva alla ribalta mondiale e gli uomini gridavano al miracolo. Qualcuno cominciava persino a guardare verso altri mondi con occhi sognatori, come l'astronomo Camille Flammarion, che scriveva: Marte deve essere un soggiorno gradevolissimo, il tempo vi è sempre bello. Tra l'equinozio di primavera e quello di autunno non si vede mai una sola nube, il vento non viene mai violento e non vi sono neppure piogge e tempeste e l'aria è purissima. È insomma il Monte Carlo del cielo. Le condizioni di vita degli abitanti devono essere ivi superiori alle nostre. Anzitutto, essendo quel pianeta più antico, le manifestazioni umane e intellettuali devono essere anteriori a quelli della Terra e la civiltà più progredita. In secondo luogo, l'anno essendo ivi di 687 giorni, cioè il doppio del nostro, l'evoluzione deve essere stata più lenta, la vita più calma, i progressi più sicuri, l'esistenza meno agitata e le decisioni più prudenti.

Dopo la permanenza a Parigi che le servì solo per scoprire di non essere affatto portata per il canto, Agatha trascorse un periodo al Cairo, da dove poi fece ritorno a Torquay. Gli anni che seguirono, Agatha li dedicò soprattutto alle letture e ad abbozzare i suoi primi racconti, storie d'amore per lo più. Ma l'amicizia con Eden Philipotts, suo vicino di casa, fu determinante. La morte sembra divertire innocentemente gli anglosassoni più di ogni altro argomento, avrebbe scritto di lì a poco Dorothy Sayers, coetanea della Christie. Ed era verissimo. Già nel 1901 Gilbert Keith Chesterton aveva scritto un lungo saggio in difesa del romanzo poliziesco e nel 1908 diede alle stampe il primo romanzo, L'uomo che fu giovedì. Non era ancora un giallo, ma nel 1911 gli inglesi poterono leggere il primo volume dei racconti che hanno come protagonista Padre Brown.

Nel frattempo il clima di pace era sfumato. Il 22 febbraio 1909 Le Figaro pubblicava il primo manifesto del futurismo redatto da Marinetti. Noi vogliamo glorificare la guerra, solo igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore.

Pochi giorni prima si era conclusa la corsa per la conquista del Polo Sud. Due spedizioni, la prima guidata dal capitano Robert Scott e la seconda dall'esploratore norvegese Roald Amundsen, avevano lottato con tutti i mezzi per conquistare il primato. Nel diario, rinvenuto vicino al corpo congelato e senza vita di Scott, si leggeva: mezz'ora più tardi, egli, Bowers, identificò una macchia nera in lontananza. Capimmo presto che non poteva trattarsi di un oggetto fatto di neve. Proseguimmo e trovammo una bandiera nera legata ad un'asse di slitta. Tutto intorno i resti di un accampamento. Le tracce di slitta e di sci andavano e venivano e si vedevano anche chiare impronte di cani, molti cani. I norvegesi ci avevano preceduti ed erano giunti per primi al polo. E per me un grosso dispiacere. E mi rammarico anche molto per i miei fedeli compagni. Amundsen, il 14 dicembre 1911, era riuscito a piantare per primo la bandiera norvegese al Polo Sud. La stampa di tutto il mondo, nei primi mesi del 1912, diede la notizia e pubblicò i resoconti dell'impresa. Ma ben presto, un altro fatto mise in secondo piano la conquista del Polo Sud. Il 14 aprile del 1912 era fondato il Titanic, il transatlantico che, questa era la definizione, nemmeno Dio potrebbe colare a picco. Sul Daily Mirror del 22 aprile Agatha Christie leggeva: Mr. Stingle, un passeggero di prima classe, riferì che quando il Titanic urtò contro l'iceberg, l'impatto di prima classe fu terrificante. Grandi blocchi di ghiaccio piombarono sul ponte uccidendo molte persone, la chiglia fu lanciata in aria da una forza irresistibile e la gente si precipitò urlando fuori dalle cabine. I bambini e le donne, alcune in preda a crisi isteriche, vennero separati dagli uomini e fatti scendere nelle lance di salvataggio. Si udirono marinai ufficiali minacciare gli uomini di fare fuoco se qualcuno tentava di raggiungere le lance prima delle donne. Poi si venne a sapere che qualche colpo era stato davvero sparato. Stengel aggiunse che molti uomini si gettarono in mare quando si resero conto che non potevano servirsi delle lance. Come morirono, non lo so. Anche Stengel si lasciò cadere fuori bordo, si aggrappò a un'imbarcazione e vi fu accolto perché non c'erano marinai sufficienti per governarla. In molte imbarcazioni alcune donne si disperavano con altre grida per i loro mariti, altre piangevano sommessamente, ma molte si avvicendavano coraggiosamente ai remi.

Sempre in quei giorni, Agatha si innamorò di un colonnello dell'aviazione inglese, Archibald Christie, che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale i due si sposarono. Agatha seguì il marito in Francia, dove si offrì come infermiera volontaria della Croce Rossa e proprio lavorando in un ospedale fece due esperienze fondamentali. Innanzitutto le venne affidata la responsabilità del dispensario, dove erano contenute, oltre ai numerosi medicinali, anche fiale e boccette di veleni. Agatha ne rimase affascinata, a tal punto che scrisse una poesia dal titolo In un dispensario, nel quale... La seconda esperienza fondamentale. La futura scrittrice ebbe modo di conoscere numerosi belgi fuggiti dal loro paese invaso per primo dalle truppe tedesche. E da queste due esperienze nacque il romanzo Poirot a Styles Court, che vede protagonista Hercule Poirot, un belga, e arma del delitto la stricnina.

Finita la guerra, Agatha Christie fece ritorno in patria e si mise alla paziente ricerca di un editore, ma nessuno sembrava interessato a pubblicare il romanzo poliziesco di un'ex crocerossina. La storia del giallo ormai aveva grandi autori, tra gli altri ricordiamo Edgar Wallace. E la guerra sembrava già dimenticata. L'umanità guardava al futuro, un futuro di prosperità e di benessere dovuto alla scienza. Finalmente, nel 1920, l'editore inglese Lane accettò di pubblicare il romanzo di Agatha Christie, quello che lei teneva ormai nel cassetto da più di 2 anni. Vita, morte e miracoli di Poirot e famiglia avevano inizio.

33 romanzi con Hercule Poirot, 12 con Miss Marple, 4 con Tommy Tuppence Beresford, due personaggi coinvolti in casi di spionaggio, e 17 senza personaggi fissi. 66 anni di attività letteraria, più di un libro all'anno, a partire da Poirot a Styles Course del 1920 fino ad Addio, Miss Marple, l'ultima avventura della vecchina di St. Mary Mead, pubblicata nel 1976. Una produzione quanto mai ricca, che si può suddividere in 5 periodi pari ad altrettante decade. La prima decade, pur non essendo affatto abbondante di titoli, è senza dubbio quella fondamentale, in quanto introduce personaggi ed elementi sui quali, simili a pilastri, l'autrice costruirà la sua opera narrativa. Tanto per cominciare, Hercule Poirot, l'investigatore di origine belga, rifugiatosi in Inghilterra durante la Prima Guerra Mondiale, e, tanto per continuare, il capitano Arthur Hastings, amico e biografo del detective, che, secondo Julian Simons, critico e scrittore, è una specie di dottor Watson di estrema stupidità. Per quanto riguarda poi gli elementi, ne ricordiamo almeno uno che già abbiamo velocemente citato, cioè il veleno, l'arma del delitto preferita dalla scrittrice. Madame Agatha Christie sapeva usarlo e dosarlo a proposito. L'aveva conosciuto molto da vicino quando, dicevamo, aveva lavorato come croce rossina nel dispensario dell'ospedale di Torquay. Oggi molte di queste prime storie degli anni 20 potrebbero anche farci sorridere, ma certamente non tutte, e sicuramente non dalle 9 alle 10, né Il mistero del treno azzurro del 1928, che veramente Agatha Christie non amava molto, soprattutto se poi paragonate ai romanzi di uno dei più famosi contemporanei americani di Agatha Christie, cioè Van Dyne, il creatore di Philo Vance. La decade degli anni 30 invece può essere considerata come la più prolifica. Infatti, in quei 10 anni, Agatha Christie ha scritto 17 libri e 6 antologie, assicurandosi l'appellativo mai più perso di regina del delitto, con titoli ormai classici come Se morisse mio marito del 33, Assassino sugli Orient Express del 34, La serie infernale del 35, Carta in tavola del 36, Poirot sul Nilo del 37 e 10 piccoli indiani del 39. Anche se la Christie non avesse scritto altro oltre a questi romanzi, c'è da scommettere che sarebbe stata considerata lo stesso la più famosa creatrice di gialli del nostro tempo. A questo periodo appartengono anche 3 dei 4 volumi che sono stati editi recentemente: Tragedia in tre atti del 34, Un delitto in cielo del 35 e Carta in tavola, dicevamo, del 36. Questi scritti hanno in comune un altro di quegli abili maleali trucchi inventati dalla nostra protagonista, cioè un omicidio commesso con estrema audacia sotto gli occhi dei presenti. E se nel primo di questi 3 romanzi, infatti, il delitto viene perpetrato durante un rigerimento in casa di Sir Charles, cioè in Tragedia in tre atti, e nel terzo, cioè in Carta in tavola, nella lussuosa abitazione di Shaitana durante una partita a bridge, nel secondo caso, quello di Un delitto in cielo, l'assassino uccide addirittura su un aereo in volo tra Parigi e Londra.

una volta del 46 e Poirot e la Salma sempre del 46. Gli anni 50, pari alla quarta decade, registrano un calo del numero di opere e un leggero offuscamento dello splendore inventivo della Christie, ma il tocco magico della scrittrice è ben visibile sia in Un delitto avrà luogo del 50 e soprattutto in Fermate il boia del 58.

E siamo all'ultimo periodo, dal 61 al 76, che ha portato molti cambiamenti e innovazioni nella detective story di Agatha Christie, che non consistono tanto nel fatto che alcuni personaggi sono invecchiati, come per esempio Hercule Poirot. Oppure Adrienne Oliver, famosa scrittrice di gialli, protagonista femminile di Carte in tavola e Poirot e la strage degli innocenti del 69. Ma riguardano piuttosto l'atmosfera così lontana dai classici mystery del periodo d'oro che va dal 20 al 50. Del resto i tempi sono cambiati e Agatha Christie con loro. Anche le situazioni che alimentano il delitto sono diverse. In Un cavallo per la strega del 61 e Sono un'assassina del 66, la Christie ci descrive una Londra come se fosse capitale di un altro mondo invece che dell'Inghilterra. E quella cioè che, per esempio, Tommy e Tuppence avevano conosciuto negli anni subito dopo la Prima Guerra Mondiale. E il microcosmo rurale inglese di La morte nel villaggio del 1930 è quasi irriconoscibile in Un delitto avrà luogo del 50. Ma anche se ultimamente la regina del delitto aveva smesso di narrare intimi delitti commessi in grandi dimore abitate da ricchi signori, piene di ospiti e servite da schiere di domestici, regina era rimasta. I lettori non le hanno mai permesso di abdicare e se per caso qualcuno di loro viene colto da qualche improvviso attacco di nostalgia, non ha che da riprendere in mano un romanzo come Un delitto in cielo e volare indietro nel tempo alla ricerca del delitto perduto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno. Il bello si può scorgere ovunque, anche nei più piccoli borghi di montagna. È proprio da lì, ovvero dalla frazione Folignate di Serrone, che arriva un'opera restata in ombra per secoli. Si tratta della bottega di San Giuseppe, pala d'altare che attualmente si trova al Museo Capitolare Diocesano di Foligno. Realizzato tra il primo e il secondo decennio del XVII secolo, il dipinto cattura un momento di vita quotidiana della Sacra Famiglia, con il realismo tipico del caravaggismo. L'opera è stata restaurata nel 2021 grazie ai fondi dell'8 per 1000, che hanno permesso di salvare un elemento caratterizzante di un'intera comunità, capace di trasformarsi in un volano culturale e turistico. Marta Onali, storica dell'arte.
1: Scoperta solo 40 anni fa da un gruppo di esperti guidati dallo storico dell'arte Bruno Toscano, quest'opera ha stupito il mondo per la sua bellezza e il suo mistero. Nessuna firma evidente, nessun documento a rivelarne l'autore, solo una piccola lettera, una lettera G, incisa sulla pialla accanto a Gesù Bambino. Un indizio che ha portato alcuni studiosi ad avanzare l'ipotesi che dietro a questa tela si celasse Georges de Latour, celebre maestro della luce. Tuttavia, senza prove certe, l'attribuzione rimane un affascinante enigma. Altri studiosi hanno invece suggerito il nome di Giovanni Demostene Enzio, aristocratico pittore attivo tra la fine del 500 e l'inizio del 600.
0: Ma quali sono le caratteristiche di questa pala d'altare e come si è intervenuti per il suo restauro?
1: Il piccolo Gesù, con un filo di lana, lega due asticciole di legno formando una croce. Maria, cogliendo il significato profondo di quel gesto, interrompe il suo lavoro e volge lo sguardo verso la luce, mentre Giuseppe, il volto immerso nell'ombra, sembra non percepire la drammaticità dell'azione. Un gioco infantile che racchiude un presagio del destino di Cristo. L'opera colpisce per la straordinaria attenzione ai dettagli, i pigmenti preziosi e la luce nordica che illumina la scena. Nel 2021 l'opera ha subito un delicato intervento di restauro per consolidare la pellicola pittorica compromessa dal passaggio del tempo. Si è quindi proceduto con una pulitura selettiva, con solventi e successivi interventi di consolidamento a caldo. Infine, sono state realizzate micro stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, seguite da un ritocco pittorico ad acquerello e una vernice protettiva applicata a nebulizzazione. Un lavoro meticoloso che ha riportato alla luce la straordinaria bellezza di quest'opera, oggi finalmente visibile a tutti. Un capolavoro che, dopo secoli di silenzio, continua a parlarci con il suo linguaggio di luce e di ombra.
0: Pietro Tili, Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Foligno.
2: La bottega del maestro di Serrone ha beneficiato di un contributo di 5.600 euro finalizzata al restauro dell'opera. È chiaro che questo tipo di contributi per un museo diocesano è un'importante fonte di sostentamento perché permette annualmente di programmare degli interventi volti alla conservazione del patrimonio culturale. Con il passare del tempo le opere d'arte tendono a subire dei danni e quindi anche semplici interventi di ordinaria manutenzione hanno un impatto economico importante. Ecco perché questo contributo per noi è fondamentale.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentornati, bentornati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto della cosiddetta generazione Z, per provare a guardare il mondo attraverso gli occhi dei ragazzi che hanno oggi tra i 18 e i 34 anni, e vogliamo portare l'attenzione su un'iniziativa originale che è stata avviata da pochissimi giorni sul terreno un po' accidentato della partecipazione politica dei giovani. In un paese infatti dove i ragazzi sono sempre meno, quando possono si trasferiscono all'estero, il cui Parlamento peraltro è il più vecchio della storia della Repubblica, si è deciso di dar vita ad una nuova costituente formata da giovani, non per riscrivere la Costituzione, perché abbiamo visto quanto sta loro a cuore, la considerano davvero un'eredità da difendere, ma per preparare la strada ad una futura Assemblea nazionale a maggioranza appunto di giovani, che possa avanzare delle proposte capaci di incidere davvero sul nostro futuro, nostro, non solo loro. E dalle intenzioni si è passati subito ai fatti, perché la prima seduta della Costituente si è riunita il 1° luglio scorso, ha eletto i suoi due presidenti tra i membri under 35. Tra poco uno dei due presidenti sarà con noi. Io intanto do il benvenuto a chi è l'anima di questo progetto, da sempre ha a cuore il futuro, anzi i futuri dell'Italia e il ruolo in questo dei più giovani. Grazie al professor Enrico Giovannini, professore ordinario di statistica economica all'Università di Roma Tor Vergata, direttore scientifico dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile ASVIS, ampia rete di 300 soggetti della vita civile, già ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del lavoro delle politiche sociali nei governi Draghi e Letta. Professore, grazie della sua disponibilità.
2: Grazie a voi e soprattutto complimenti per la sua introduzione perfetta.
1: Grazie. Allora, professore, io adesso mi perdonerà se dopo il complimento parto con una piccola provocazione, perché mi sono tenuta sul vago e ho detto si è deciso di dar vita ad una costituente, ma chi ha avuto esattamente questa idea? Cioè, c'è stato un contributo dei ragazzi nell'ideazione? Perché quando parliamo di giovani c'è sempre un pizzico di paternalismo e loro lamentano di essere tanto osservati e poco visti.
2: Ha assolutamente ragione, per questo ASVIS, che riunisce appunto più di 300 organizzazioni della società civile, ha al suo interno anche un gruppo di associazioni giovanili, delle associazioni madri, pensiamo ai sindacati, pensiamo Save the Children e molti altri. È proprio in questo dialogo con loro che è nata l'idea di aumentare la loro visibilità, ma loro anche coinvolgimento per pensare al futuro. Infatti il progetto Ecosistema Futuro, che è il nome del progetto, che ricomprende iniziative sull'educazione ai futuri, sulla cultura sì, per il futuro e molte altre cose, ricomprende anche questa gamba, chiamiamola così, della partecipazione, in cui è nata l'idea di lanciare questa Assemblea Nazionale sì, sul futuro, le cui regole sono definite da, verranno definite dalla Costituente, sì, ma anche le cosiddette piazze sul futuro, ecco, proprio per dare spazio all'iniziativa giovanile, non sì, solo sì, per discutere dei temi rilevanti.
1: Professore, che idea si è fatta?
2: Parlamento non discute.
1: Che idea si è fatta lei negli anni, appunto anche attraverso questo dialogo che è davvero intergenerazionale? Cioè, i ragazzi, il nostro paese, l'Italia, come appare quanto ha possibilità di autorigenerazione, di cambiamento? Perché nel frastuono della campagna elettorale permanente, insomma, il rumore di tutte le alchimie, le strategie, giochi tattici sembra cancellare ogni visione. Io sono convinta, anche da madre di due ragazzi in quella fascia d'età, che tutto questo poco piace.
2: Esattamente, poco piace, per questo non seguono i talk show, ma questo non vuol dire che non si interessino di politica con gli strumenti, social media e altro, che gli sono più congeniali. Tant'è vero che l'impegno nella società è ancora molto forte attraverso volontariato, attraverso tante iniziative, e non scordiamoci Fridays for Future sì, che fino a qualche anno fa hanno mobilitato tutto il mondo intorno alle tematiche del clima, o più recentemente le piazze per Gaza o altre iniziative, o referendum come lei ricordava. Quindi questo protagonismo è reale, è esistente, semplicemente la politica politicante, come si suol dire, non li interessa giustamente e dunque fanno altro.
1: Senta,
2: ed è un contributo comunque alla società italiana.
1: E senza di loro peraltro non andiamo lontano, ma veniamo proprio al progetto. Ce lo descrive sinteticamente, il meno tecnicamente possibile per chi è all'ascolto. Allora, quanti sono attualmente i componenti della Costituente, con quale criterio sono stati scelti? Perché credo che non siano tutti giovani, la maggioranza lo sono, però ci sono poi dei tutor che certamente non sono nuovi alla partecipazione democratica. E poi, diciamo, bisognerà che questa Costituente definisca regole, orizzonti, il cammino, diciamo, che condurrà all'Assemblea nazionale vera e propria.
2: L'Assemblea noi prevediamo possa nascere nel secondo semestre del 2027 e la seduta inaugurale sarà a Parma, quando Parma sarà tra l'altro la capitale europea dei giovani, per preparare le regole con cui funzionerà questa Assemblea, che noi prevediamo essere composta da 100-150 persone, non solo giovani, ma vedrà la Costituente quali saranno le regole. Io proporrei una distribuzione per età inversa rispetto a quella del Parlamento, così forse un po' provocatoria come proposta, però,
1: visto che il Parlamento è giovanissimo, non è, l'abbiamo subito
2: esattamente.
1: Detto.
2: Esattamente. E quindi questa Costituente è composta da 40 ragazze e ragazzi under 35.
1: Come l'avete scelti?
2: Attraverso delle candidature, circa il doppio delle associazioni che aderiscono ad ASVIS, i partner e così via, e sono assistiti questi 40 costituenti, padri e madri costituenti, anzi nipoti costituenti, chiamiamoli così,
1: sì.
2: Da 12 mentor, ex presidenti del Consiglio, della Camera,
1: ci faccio
2: della
1: qualche
2: Corte
1: nome.
2: Costituzionale, Giuliano Amato, Mario Monti, Gianfranco Fini, Sciarra e tanti
1: un'ampia
2: altri.
1: Un'ampia rappresentanza di tutti i colori, diciamo, e le ispirazioni politiche.
2: Cioè, non saranno loro a decidere quali saranno le regole, parteciperanno con grande spirito di condivisione alle riunioni della Costituente, ma poi saranno i 40 ragazzi e ragazze a decidere,
1: ecco,
2: assistiti da degli esperti di questa materia, perché la buona notizia è che anche in altri paesi stanno nascendo iniziative di questo tipo e l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ha addirittura dato delle linee guida su come.
1: Quindi stiamo parlando di uno strumento molto concreto, l'impostazione già ci piace. Noi ci fermiamo un istante e tra l'altro già vi anticipo che tra poco vi presento una dei due presidenti, i più giovani membri della Costituente, sono questi due ragazzi che ha 18 anni e intanto il professor Giovannini resta con noi mentre ascoltiamo che cos'altro se non Heroes di David Bowie.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: Si diventa.
0: E rientriamo in Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Enrico Giovannini, che ha iniziato a raccontarci questo progetto e che è già in cammino, di una costituente in cui i ragazzi sono ampiamente rappresentati, più giovani, che guiderà la strada verso un'assemblea nazionale del futuro, dove il punto di vista dei più giovani sarà davvero prevalente nell'avanzare delle proposte per il futuro. Allora, il professore è rimasto con noi, io vi presento la neo presidente della Costituente.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, Alice, tu sei co-presidente dell'Assemblea Costituente,
2: sì,
0: con Eugenio Russo, che è poco più grande di te, se non sbaglio, ha 21 anni. Siete i membri più giovani, ma tu te lo aspettavi tutto questo? O sei stata colta di sorpresa?
2: È stata una grande sorpresa. È un ruolo che io ho deciso di accettare con grande entusiasmo, veramente, perché come anche il partecipare alla Costituente, perché ho sempre ritenuto potesse essere molto formativo e potesse essere un'esperienza aggiuntiva nel mio percorso. Io ormai sono 2 anni che faccio parte del Movimento Giovani di Save the Children di Reggio Calabria, il gruppo si chiama Sottosopra, che diciamo mi ha aiutato a entrare in contatto con diverse realtà che hanno fatto nascere in me un grande senso civico e una voglia di attivarmi nel cambiamento.
0: Senti, Alice, tu in che cosa ti sei diplomata e con quale sogno guardando al futuro?
2: Io ho frequentato il liceo scientifico di Reggio Calabria, sezione Cambridge, e mi sono appunto diplomata da poco e vorrei a settembre iniziare a studiare giurisprudenza sempre qui a Reggio, all'Università Mediterranea,
0: che ti sarà particolarmente utile perché ci hai fatto capire che la tua voglia di impegnarti in politica arriva da lontano, è andata consolidandosi e crescendo. Prima parlavamo, tu l'avrai sentito sicuramente, con il professor Giovannini, anche di questo desiderio di contare dei giovani che si manifesta su alcuni temi. Abbiamo visto anche la partecipazione al referendum. Secondo te, allora, che cos'è che trattiene i tuoi coetanei da una partecipazione più costante, a volte anche più visibile, alla politica? Che cosa veramente non vi convince?
2: Secondo me il problema è la disinformazione. A Reggio ci sono tante realtà, tanti movimenti che sono molto attivi. Quello che noto è però molti ragazzi non sono totalmente motivati, secondo me per una mancanza di informazioni di quello che effettivamente succede, quella che è la realtà dell'Italia politica e attiva in questo periodo. Secondo me bisognerebbe lavorare proprio sull'informazione, sul proporre ai ragazzi della partecipazione ai movimenti, ad esempio come quello in cui partecipo io, che è il movimento di Save the Children, in maniera molto più, diciamo, dettagliata, perché sono realtà che comunque non sono conosciute. Io ad esempio sono entrata in contatto grazie a mia madre, che fa parecchi progetti con Save the Children, ma se non fosse stato per lei non sarei mai venuta a conoscenza dell'esistenza di queste realtà. Quindi secondo me il problema è una disinformazione, molti ragazzi non sanno delle possibilità che hanno nelle proprie città.
0: Questo mi sembra fondamentale e ti ringrazio per averlo evidenziato. Professore, la richiamo in gioco perché quando poi l'Assemblea Nazionale comincerà a funzionare, potrà interloquire con le istituzioni, con la società civile, con il mondo della scienza, in nome di quella giustizia intergenerazionale che so che vi sta particolarmente a cuore, che espressamente è stata introdotta nella nostra Costituzione con le modifiche degli articoli 9 e 41, guardando soprattutto al paesaggio, all'ambiente, preso in considerazione quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Tuttavia però poi di fatto i giovani nelle agende politiche praticamente non esistono, sono lasciati fuori sia come partecipazione attiva che come destinatari delle misure. Non c'è il rischio che anche con l'assemblea funzionante, tante idee, magnifiche presenze, poi alla fine questo progetto dalla politica istituzionale sia guardato e visto come un bel esercizio di stile?
3: Assolutamente sì, il rischio esiste, così come al momento il Parlamento, uno dei rami del Parlamento, ha votato la legge proprio proposta dal ministro Abodi per aumentare la partecipazione giovanile ai processi decisionali. Quindi, come vede, non è soltanto un'iniziativa dell'ASVIS, ma il tema è anche all'attenzione della politica. Il problema è quello di passare dalle parole ai fatti. E da questo punto di vista l'obbligo introdotto con una legge di novembre scorso, proprio promossa dall'ASVIS, che tutte le nuove politiche devono essere valutate preventivamente.
0: La valutazione di impatto generazionale.
3: Esattamente, per l'impatto sociale e ambientale di tutte le nuove leggi sui giovani di oggi e sulle future generazioni è un'opportunità, a patto di voler ascoltare cosa le giovani generazioni non solo pensano, vorrebbero, ma anche le soluzioni che immaginano. Con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo creato migliaia di dottori di ricerca che questo paese non ha mai avuto e che a questo punto però rischiamo di sprecare perché non hanno prospettive, magari le imprese li useranno, le pubbliche amministrazioni.
0: È stato chiarissimo.
3: Ma non si è pensato a che farne dopo averli creati. Ecco, questo è esattamente il tipo di mancanza che abbiamo.
0: Ed è un tema di cui nel programma che abitualmente conduco durante l'anno su TV 2000 Siamo Noi emerge spesso questo dei ricercatori, della risorsa che rappresentano e di quel che adesso accadrà, che cosa ne sarà di loro. Angelo, io vorrei concludere con te, il tempo veramente è tiranno. Tu ci hai detto una cosa importante, cioè hai detto è importante che le informazioni siano condivise, che i ragazzi siano in grado di capire quali sono chiaramente i contesti entro cui si collocano e come possono a questo punto, Alice, continuo a chiamarti Angela, perdonami, come possono modificarli questi contesti, come possono incidere. Quindi l'informazione è un primo passo rilevante. Guardando alla futura Assemblea Nazionale del Futuro, di cui tu sarai parte, quale altro cambiamento immediato, urgente, vorresti vedere portato avanti, prodotto, realizzato?
2: Allora, quello su cui secondo me, grazie alla Costituente, potremmo lavorare molto è sicuramente lo scambio di idee, uno scambio di idee molto aperto, perché spesso ci sono delle barriere, diciamo anche mentali e comunicative, tra ideologie e pensieri diversi tra loro. Quello che ho potuto notare in queste riunioni che abbiamo fatto con la Costituente è tantissimi giovani con una formazione e delle esperienze molto diverse. Quindi secondo me bisognerebbe lavorare sul dibattito aperto, sulla comunicazione tra varie pensieri e varie ideologie, senza avere delle barriere che possono essere appunto culturali o ideologiche, perché credo che sia proprio la diversità di pensiero che possa aiutare a creare un paese molto più all'avanguardia e con un clima molto più positivo.
0: Grazie, che significa veramente avviare un reale, autentico dialogo intergenerazionale. Grazie Alice Morale. Buon lavoro, ce n'è tanto da fare. Grazie al professor Giovannini che ci avete illustrato, insomma insieme ci avete illustrato un progetto che è già estremamente concreto. Grazie in regia a Stefano Sciurpi, a Magda Mazzei per il suo contributo prezioso, a tutti voi che siete all'ascolto, e preparatevi alla prossima tappa di Giovani si diventa.
1: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
2: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
1: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
2: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
1: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
2: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
2: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
2: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
2: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità. Per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
1: E adesso con gioia incontriamo Don Giansante Fusar Imperatore e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
3: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. la comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
1: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
3: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico. Fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
1: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
3: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose, a fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. Carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
1: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
3: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente

0: Per i ragazzi, ma non solo per loro, per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui diciamo è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
0: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
1: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
2: Questo,
1: no?
2: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
1: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
2: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
1: Poi abbiamo i salumi.
2: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo 2 tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi, per i 2 piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
1: Poi vedo anche un
2: Alla
1: dolce.
2: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
1: Questo è un amaro, no?
2: Questo è un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
1: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
2: Vino, no? Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione, Caravaggio eccetera, non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso, che è il Val Caleppio rosso.
1: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
1: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio, e qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
3: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io, che sono qui da poco, definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno 2 confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
1: E tutto inizia dal 1432?
3: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
1: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
3: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontana che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
1: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
3: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
1: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
3: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
4: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative?
4: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
1: E qui abbiamo queste tre tele.
4: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
1: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento.
4: Sì,
1: poi
4: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio a Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
4: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
1: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: fai pure.
1: Ciao.
2: Ciao. RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti.
2: Nel Vangelo di oggi Gesù ci esorta ad essere pronti per la sua venuta. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è vegliare. Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall'indifferenza, dalla vanità, dall'incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell'incapacità di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. La testa di Gesù che viene si deve tradurre dunque in un impegno di vigilanza. Si tratta anzitutto di meravigliarsi davanti all'azione di Dio, alle sue sorprese, e di darle a Dio, a Lui, il primato. Vigilanza significa anche concretamente essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi interpellare dalle sue necessità senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, ma imparare a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con noi. Maria Vergine Vigilante e Madre della Speranza, ci guidi in questo cammino, aiutandoci a rivolgere lo sguardo verso il Monte del Signore, immagine di Gesù Cristo che attira a sé tutti gli uomini e tutti i popoli.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Spesso, nel considerare i percorsi di guarigione interiore, psicologica e spirituale, ci poniamo una domanda cruciale: che cosa ci guarisce? Che cosa è in grado di cambiarci? È essenziale sapervi rispondere in maniera lucida e consapevole. È quello che cercherà di fare questo libro. Le tematiche trattate riguardano le dinamiche della relazione umana, l'esperienza del perdono, quale possibilità di guarigione e rinascita emotiva, intra e interpersonale, l'empatia come scoperta dell'altro e come possibilità per la costruzione di percorsi di crescita e di incontro proficuo. Saranno presentate diverse storie di guarigione, alcune di gente comune che ho incontrato nel mio lavoro clinico, altre di personaggi evangelici. La vedova importuna, il giovane ricco, il paralitico di Cafarnao, l'adultera e così via. In entrambi i casi ci ricondurranno all'essenziale verità che solo l'amore guarisce. Una verità questa che le religioni, tutte le religioni, hanno sempre affermato e che oggi trova conferma nella ricerca scientifica e clinica. L'amore è un principium vitae, come tale mantiene il primato su tutto in tema di benessere psichico e spirituale. Le ferite emotive e il dolore conseguente sono sempre causati dalla mancanza e dalla perdita di amore a tutti i livelli. Così il loro risanamento e la loro guarigione trovano ragione nell'esperienza della restituzione e del recupero di amore, inteso nella totalità della sua manifestazione psichica, come idee e valori, emozioni e sentimenti, azioni e gesti concreti di contatto intra e interpersonale. Quando l'amore impregna la relazione con se stessi e con l'altro, si apre la strada per la guarigione interiore, poiché amare è guarire, e guarire è amare.

Chiedete e vi sarà dato, insiste Gesù. Sono parole decise che lasciano perplessi. Verrebbe da domandarsi, chiedere a chi, che cosa, quando, come? Sappiamo che egli si riferiva alle richieste che un qualunque uomo può rivolgere a Dio, nella speranza di essere esaudito. Ma proviamo a credere che in realtà il discorso abbia un significato più ampio. Chiedere non solo a Dio, ma a chiunque possa darci un aiuto concreto in una data situazione. Chiedere è un atto di grande umanità, perché con esso si compiono due importanti riconoscimenti. Innanzitutto, che non bastiamo a noi stessi e che abbiamo bisogno dell'altro, quindi che qualcuno è capace di aiutarci. Chiedere qualcosa non sempre garantisce un buon esito al primo tentativo, ma è probabile che, perseverando nell'azione, alla fine qualcuno ci darà ascolto. È quello che accade alla vedova importuna, protagonista di una famosa parabola del Vangelo di Luca, in cui si legge: in una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. La vedova, in questo caso, ottiene giustizia dal giudice iniquo grazie alla propria insistenza. Gesù spiega così la necessità di confidare nella giustizia di Dio, non paragonabile in alcun modo a quella di un giudice disonesto che, nonostante la sua iniquità, si dà da fare per rispondere alle insistenze della donna, anche solo per togliersela di torno. Ci chiediamo dunque, bisogna essere sempre insistenti? Risposta: in un certo senso sì. Ciò non vuol dire però esserlo in tutte le occasioni. Certe volte occorre pazientare, sapere attendere e riprovare dopo un certo tempo, studiando una giusta strategia. Nel caso citato, l'insistenza ostinata della vedova si dimostra l'idea vincente. La parabola sembra porre l'accento su un'idea di base: non arrendersi, continuare, perseverare fino al raggiungimento dell'obiettivo. Alla fine, l'esperienza e la sapienza proverbiale lo insegnano: chi la dura, la vince.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Si compia in me la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne.
2: E venne ad abitare in mezzo a noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: L'eterno riposo
2: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode,
2: illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
1: Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe.
2: Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
1: Per Papa Leone, Ave Maria,
2: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi. Fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria di Santa Monica, madre di Sant'Agostino, santificata nel suo servizio di madre per la preghiera incessante che ha fatto per la conversione del figlio, che dall'agnosticismo, comunque da forme pagane, si converte al cristianesimo e non diventa solo cristiano, ma anche vescovo e poi santo. Confidando proprio nella potenza della intercessione di coloro che pregano incessantemente, ci affidiamo anche all'intercessione di Santa Monica per i bisogni che abbiamo ciascuno di noi per la nostra conversione. E iniziamo questa Eucaristia domandando perdono dei nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, consolatore degli afflitti, che nella tua misericordia hai esaudito le pie lacrime di Santa Monica con la conversione del figlio Agostino, per la loro comune intercessione donaci di piangere i nostri peccati e di ottenere la grazia del tuo perdono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede a Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Ma sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Qual è la meta finale del nostro cammino a cui fa riferimento San Paolo nella sua lettera ai Corinti? La meta finale è l'incontro con il Signore, la partecipazione alla gioia piena del paradiso, che è fondata non su un impegno, come dire, duraturo da parte nostra, ma sul sostegno e la confidenza nella provvidenza di Dio attraverso la persona di Gesù. È Lui che ci rende saldi fino alla fine. E quindi, se vogliamo perseverare nel cammino della fede, crescere nel cammino della fede, dobbiamo stare strettamente uniti a Gesù, sapendo che abbiamo già un modo di anticipare la gioia del paradiso, che è quella che abbiamo proclamato nel Salmo: benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Perché la gioia del paradiso sarà proprio il cantare la lode di Dio, il dire con, diciamo così, tutta la profonda partecipazione del nostro cuore di quanto Dio è provvidente, buono, attento alla nostra vita quaggiù, e là per sempre lo ringrazieremo. Per cui nel momento in cui qui ci uniamo in un certo senso alla lode degli angeli, diciamo quanto è buono il Signore, già pregustiamo il paradiso.

0: fratelli Santa Monica, madre di Sant'Agostino e la madre che salva, il figlio Agostino confessa, mi ha generato sia con la carne sia con il cuore, perché nascessi alla vita dell'eternità. Anche noi ci affidiamo alla sua preghiera e con lei invochiamo, convertici, Signore.
1: Convertici, Signore, perché l'intercessione di Santa Monica, che ha consumato la sua vita nelle lacrime per la conversione dei suoi cari, infonda serenità e costanza anche nelle prove più dure dei nostri fratelli. Preghiamo.
0: Convertici, Signore.
1: Perché Santa Monica, che soffrì per le infedeltà del marito patrizio e ne ottenne la conversione e il battesimo, aiuti le spose cristiane nelle difficoltà familiari. Preghiamo.
0: Convertici, Signore.
1: Perché le mamme che soffrono per l'allontanamento dalla pratica religiosa dei figli non disperino, ma attraverso la preghiera e la testimonianza li affidino al Dio della misericordia. Preghiamo.
0: Convertici, Signore.
1: Perché le dolcezze dell'esperienza mistica con cui il Signore ha confortato Monica e Agostino siano donate alle anime che lo cercano. Preghiamo.
0: Convertici, Signore. Padre Santo, vogliamo lodare in Santa Monica i tuoi doni che hai elargito alla sua fede e alla sua testimonianza. Concedi anche a noi il dono delle lacrime, perché purificati dal peccato siamo degni di contemplare in eterno il tuo volto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il sacrificio che il tuo popolo ti offre con viva fede in onore di Santa Monica, e fa che ne sperimenti l'efficacia per la salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Santa Monica ci offri un esempio, nella comunione con lei un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Monica e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. O Signore, nella memoria di Santa Monica ci hai saziati con i tuoi doni. Fa che ci purifichino con la loro efficacia e ci rafforzino con il loro aiuto. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno a tutti ed eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento. Sono Elda e vi parlo da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Oggi iniziamo come sempre con la visione generale delle sante messe.

20:30 a Vidalengo. Venerdì, ore 8:30 in parrocchia, ore 8:30 a Masano, ore 9 a Misano, ore 18 a Vidalengo. Sabato, ore 8:30 in parrocchia, ore 15:30 si effettuerà il matrimonio Bergamini Milanesi, ore 18 a Masano, ore 18 Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Pernigoni Marco e Bettina, Baruffi Pina, Idangela e Mariuccia, Cattaneo Gianni e Letizia, Colombo Francesco e Domenica, Carminati Battista, Bettani Marco, Marco Andrea e famiglia, defunti della famiglia Tadini, Bigatti, Tadolti e Belloni. Domenica, ore 8 a San Pietro, ore 8 a Misano, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia in memoria di Teresina, Francesco e Lina, Nino, Eufrasia, Battista e defunti della famiglia Gelmi e Sapelli. Ore 10 Vidalengo, ore 10:30 Masano, ore 10:30 Misano, ore 11 in parrocchia, ore 16 in parrocchia con la celebrazione di un battesimo, ore 18 a San Bernardino in memoria di Faceris Rosetta. Per quanto riguarda gli appuntamenti, allora vi ricordo che il 18 settembre prossimo inizierà il corso di preparazione al matrimonio, le iscrizioni in segreteria parrocchiale, l'oratorio San Luigi nel periodo estivo osserva questi orari d'apertura, 16:30, 19:00, 21:23. Inoltre, la parrocchia propone dal 5 al 9 ottobre un pellegrinaggio Assisi e Roma. Partenza lunedì 5 ottobre per Assisi, il 6 martedì da Assisi ci si sposterà per Roma, il 7 ci sarà l'udienza dal Papa, l'8 l'escursione a Castel Gandolfo, Ariccia e Grotta Ferrata, e il 9 venerdì il ritorno, cioè prima la visita sul Colle Esquilino con la Basilica di Santa Maria Maggiore e poi il ritorno a Caravaggio. Quota individuale 900 euro, e poi ci sono le varie specifiche. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla casa parrocchiale

un viaggio sicuramente molto intenso e accattivante. Allora, un momento di musica e poi passiamo al santo del giorno.

Vi presento ora il santo Cesario di Arles. Quando poi pregate Dio con salmi e inni, quello che viene pronunciato con la voce si rifletta nel cuore. Qualunque cosa fate, quando non vi dedicate alla lettura, rimediate sempre qualche punto delle divine scritture. Nato in Gallia verso il 470, intorno ai 20 anni, entrò nel celebre monastero di Lerino, dove restò 6 anni dedito a una dura vita di penitenza. Inviato a compiere gli studi ad Arles, fu ordinato sacerdote e ricevette l'incarico di dirigere il monastero locale. Alla morte del vescovo Eone nel 502, fu chiamato a succedergli sulla cattedra episcopale. Nei primi anni dovette confrontarsi con i Goti filo-ariani, che a più riprese cercarono di allontanarlo. Nel 513 Cesario si recò a Roma, dove Papa Simmaco riconfermò ad Arles la dignità di sede primaziale di tutta la Gallia. In quanto metropolita, Cesario poté organizzare e presiedere sinodi e concili importanti per la sua diocesi, per le chiese della Gallia e per la Chiesa universale. Ancora più significativa la sua sollecitudine per i fedeli, di cui sono testimonianza le omelie giunte fino a noi. I severi richiami alla coerenza di vita erano espressione della sua carità pastorale, la stessa da cui proveniva il suo concreto impegno. Il suo concreto impegno a lenire le sofferenze dei poveri, dei feriti e dei prigionieri in occasioni di guerre e altre calamità. Pastore ricco di zelo nella dottrina e nelle opere, Cesario restò sempre un monaco nel cuore. Sono giunte fino a noi 2 regole da lui scritte, una per le comunità maschili, l'altra per quelle femminili, modello del pastore d'anime che assumerà contorni sempre più definiti in Occidente. Morì nel 542, già venerato come santo. E dopo questo santo, di cui vi ho presentato la definizione, adesso passiamo a un canto per amore.

Dopo aver ascoltato questo intenso momento di musicale, continuiamo con la nostra proposta di questo libro, Altre storie, di Bruno Ferrero. Oggi ci vogliamo avvicinare al pensiero, alla sensibilità che ci nasce sull'idea del sacrificio. Poverino, mi fa tanta tenerezza, perché deve fare tanta fatica inutile? Inconsciamente gli adulti di oggi sono portati a sgombrare la strada dei piccoli ad ogni ostacolo e difficoltà. Bambini e ragazzi trovano tutto facile, soluzioni già confezionate, macchine e prodotti che spianano ogni tipo di asperità. In un mondo in cui tutto si compra e si vende, paradossalmente si fa di tutto per non pagare di persona. I giovani diventano così essere deboli, incostanti e portati al facile scoraggiamento, incapaci di leggere decisioni che complicano un alto prezzo personale. Ma essere in fuga di fronte anche alle minime difficoltà significa non raggiungere mai un ideale. Le mete grandi e belle non si ottengono con formule magiche e in tempi brevi, richiedono lunghi sforzi e diversi tentativi. Diventa così arduo spiegare in ambito catechistico il mistero del sacrificio di Gesù, soprattutto l'intima unità tra sacrificio e amore. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Dal Vangelo di Giovanni. Di conseguenza, il senso del sacrificio che salva, di cui tanto si parla nelle liturgie della Quaresima, in particolar modo, è spesso incompreso e calpestato. Ascoltiamo ora il racconto di oggi, che ci introduce proprio su questo argomento: l'usignolo e la rosa. Ha detto che avrebbe ballato con me se le avesse portato delle rose rosse, ma in tutto il giardino non c'è una sola rosa rossa. Il povero studente piangeva come una fontana. L'usignolo lo ascoltava commosso. Il principe dà un ballo domani sera, singhiozzava il giovane. Io e la mia amata siamo stati invitati. Se le porterò una rosa rossa, ballerà con me fino all'alba. Ma non v'è rosa rossa nel mio giardino e così me ne starò tutto solo e lei mi passerà davanti, senza degnarmi di uno sguardo. Non si curerà di me e il mio cuore si spezzerà. Ecco, uno che sa veramente amare, disse l'usignolo. Quello che io canto, egli lo soffre. Quello che per me è gioia, per lui è dolore. L'amore è una cosa meravigliosa, è più prezioso di smeraldi e diamanti. Non si può comprare con perle e pietre preziose. Non è venduto al mercato, non ci sono mercanti o bilanci per l'amore. Ballerà con tutti, ma non con me, perché non ho da offrire una rosa rossa. Il giovane si buttò su nell'erba e seppellì il viso nelle mani. Perché piange? Chiese una lucertolina marrone, passandogli accanto di corsa, con la coda in aria. Già, perché piange?
chiese una farfalla che svolazzava dietro un raggio di sole. Sì, perché? Sussurrò una primula alla sua vicina con una voce dolce e sommessa. Piangi per una rosa rossa, rispose l'usignolo. Per una rosa rossa, esclamarono. Che ridicolaggine! La lucertolina, che era un po' cinica, sghignazzò senza ritegno. Ma l'usignolo capiva il segreto del dolore dello studente e se ne stette silenzioso sulla quercia a riflettere sul mistero del dolore. D'un tratto spalancò le ali brune e si librò in aria. Attraversò il boschetto come un'ombra e come un'ombra veleggiò attraverso il giardino. Al centro del prato c'era un bel rosaio e quando lo vide l'usignolo si posò su uno dei suoi rami. Dammi una rosa rossa, implorò, e ti canterò la più dolce delle mie canzoni. Il rosaio scosse i rami. Le mie rose sono bianche, disse, bianche come la spuma del mare e più bianche della neve sui monti. Ma va da mio fratello che cresce intorno alla vecchia meridiana e forse lui ti darà quello che cerchi. Così l'usignolo volò fino al rosaio che cresceva intorno alla vecchia meridiana. Dammi una rosa rossa, implorò, e ti canterò la più dolce delle mie canzoni. Ma il rosaio scosse i rami. Le mie rose sono gialle, gialle come l'asfodelo che fiorisce nei campi, gialle come il grano. Ma va da mio fratello che fiorisce sotto la finestra dello studente e forse lui ti darà quello che cerchi. Così l'usignolo volò al rosaio che cresceva sotto la finestra dello studente. Dammi una rosa rossa, esclamò, e ti canterò la più dolce delle mie canzoni. Ma il rosaio scosse i rami. Le mie rose sono rosse, rispose. Più rosse del corallo, ma l'inverno mi ha gelato le vene, la neve mi ha distrutto i germogli e la tempesta mi ha spezzato i rami. Non avrò nemmeno una rosa quest'anno. Una rosa rossa è tutto quello che voglio, gridò l'usignolo. Solo una rosa rossa. Non esiste un modo per procurarmela? Una maniera c'è, rispose il rosaio, ma è così terribile che non ho il coraggio di dirtela. Dimmela, disse l'usignolo, io non ho paura. Se vuoi una rosa rossa, disse il rosaio, devi tingerla con il tuo sangue. Devi cantare per me col petto contro una delle mie spine. Tutta la notte devi cantare per me e la spina deve trafiggerti il cuore e il tuo sangue deve scorrere nelle mie vene e diventare mio. La morte è un prezzo da pagare per una rosa rossa, disse l'usignolo. La vita è bella e cara a tutti, eppure l'amore è più grande della vita. E che cos'è mai il cuore di un uccello in confronto al cuore di un uomo? Si librò in volo e ritornò dallo studente che continuava a disperarsi. Sii felice, gridò l'usignolo, sii felice, avrai la tua rosa rossa, la tingerò io con il sangue del mio cuore, in cambio io ti chiedo solo di essere sincero nel tuo amore. Lo studente alzò il capo.
ma naturalmente non capiva nulla di quello che l'usignolo diceva. Ma la quercia capì e si rattristò, perché amava molto l'usignolo che aveva costruito il proprio nido in mezzo ai suoi rami. «Cantami un'ultima canzone», sussurrò. «Sarò tanto sola quando tu non ci sarai più». L'usignolo cantò per la quercia e la sua voce sembrava acqua zampillante da una fonte d'argento. Lo studente se ne andò sbuffando. «L'usignolo ha una bella voce, ma certamente nessun sentimento. Pensa solo al canto, alle belle note. Non gliene importa niente degli altri. Sono tutti così gli artisti». Andò nella sua stanza, si distese sul letto e, pensando alla sua amata, si addormentò. Quando il cielo si accese, la luna, l'usignolo volò al roseto e mise il petto contro una spina. Tutta la notte cantò col petto contro la spina. Anche la fredda luna di cristallo si chinò e ascoltò. Tutta la notte cantò e la spina gli penetrò sempre più profondamente nel petto, mentre il sangue della vita scorreva via. Sbocciò una rosa meravigliosa, rossa come il sole d'oriente, rossa più di un rubino. Ma la voce dell'usignolo si affievolì, le sue piccole ali cominciarono a tremare e un velo di dolore gli annebbiò gli occhi. La sua voce meravigliosa si spense in una ultima esplosione di trilli, mentre la rosa meravigliosa spalancava i petali alla fredda aria del mattino. «Guarda, guarda!» gridò il rosaio. «La rosa è finita ora!» Ma l'usignolo non rispose, perché giaceva morto nell'erba alta. A mezzogiorno lo studente aprì la finestra e guardò fuori. «Ehi, ma che fortuna incredibile!» esclamò. «Qui c'è una rosa rossa! Non ho mai visto una rosa così in tutta la vita! È così bella che di sicuro deve avere un lungo nome latino!» Si spenzolò dalla finestra e la colse. Poi corse alla casa della fanciulla dei suoi sogni, con la rosa in mano. «Hai detto che avresti ballato con me se ti avessi portato una rosa rossa!» esclamò lo studente. «Ecco la rosa più rossa del mondo. La porterai stasera sul cuore e quando balleremo insieme ti dirò quanto ti voglio bene!» Ma la fanciulla si accigliò. «Non mi serve più! Non si intona con il mio vestito e poi il nipote del ciambellano mi ha mandato dei gioielli veri e tutti sanno che i gioielli costano molto più dei fiori!» «Sei solo un'ingrata!» disse rabbioso lo studente e gettò la rosa nella strada. La rosa finì in una pozzanghera e la ruota di un carro la schiacciò. «L'amore non esiste», concluse lo studente e tornò a casa. Il vero protagonista del racconto è l'amore. Per l'usignolo è la più grande ragione di esistenza. Non esita perciò a sacrificare la propria vita perché lo studente abbia ciò che desidera, amore e quindi felicità.
Per lo studente l'amore è una specie di illusione convenzionale e passeggera. L'usignolo è capace di amare. Lo studente si dimostra egoista e insensibile. L'attuale clima culturale fa largo uso della parola amore, eppure sembra molto più vicino al modo di vedere dello studente e della lucertola. Oggi amare è più un sinonimo di prendere che di donare. Viviamo tutti in comunità e tuttavia moriamo di solitudine, diceva Einstein. Eppure le persone usignolo esistono, sono coloro che sanno vivere la realtà dell'amore fino al confine estremo, quello del dono totale. È proprio davanti a persone così che il mondo attonito si chiede: perché? Com'è possibile questo? È sufficiente pensare al sacrificio di Massimiliano Kolbe, alla vita di Madre Teresa e delle sue suore e delle suore del Cotolengo. È un amore che desta meraviglia e ammirazione, proprio perché non si è più abituati a un amore ai confini così ampi. E quanti amori eroici, di queste rose rosse, sono misconosciuti e calpestati. A partire dall'amore dei genitori, di persone conosciute, fino al grande amore di Gesù Cristo, che salva al di là di ogni possibile immaginazione umana, perché è l'unico amore che apre all'uomo la porta dell'eternità. Eppure basta guardarsi intorno per accorgersi che anche l'amore sconfinato di Gesù è incompreso e rifiutato. Beh, una toccante storia che ci fa riflettere, ci fa pensare. Ma ora diamo spazio a un po' di allegria, e visto che siamo ancora, sono gli ultimi giorni, nel periodo delle vacanze, vi propongo questa canzone, Una vacanza fantastica.

Ed ora, dopo questa carica di adrenalina che la canzone ci ha dato, vi voglio proporre un servizio tratto da Sovvenire trimestrale di informazione Uniti nel Mondo. È un po' per smentire, ma un po' anche per confermare in un certo senso, che ci sono ancora giovani che sono disposti al sacrificio. Magari sono più rari, ma ci sono. Vi voglio proporre questa intervista che si occupa di Eleonora Goldoni. Oggi senza la preghiera non potrei più stare. 30 anni, calciatrice professionista e una presenza trascinante anche sui social. Eleonora Goldoni non fa mistero della sua grande fede e racconta come la scelta determinante sia arrivata durante un pellegrinaggio, dopo un lungo colloquio con un sacerdote che poi non ha più rivisto. Uscita dal tunnel dell'anoressia, oggi aiuta a lottare tanti altri giovani e con We Football promuove l'educazione nei paesi più poveri sul pianeta. L'intervista è di Stefano Proietti. Cominciamo dalla tua famiglia d'origine. I tuoi genitori, convertitisi da adulti, ti hanno educato alla fede fin dalla più tenera età. Casa vostra aveva le porte aperte all'accoglienza e ospitava spesso anche momenti di preghiera. Che ricordi hai di quel periodo? Dell'infanzia, riguardo alla mia fede, ho ricordi bellissimi. Era bello in certi giovedì sera tornare a casa dagli allenamenti e vedere sui divani del nostro salotto tutte quelle famiglie riunite per stare insieme, pregare insieme, chiedere, ringraziare. Erano momenti speciali, perché nella vita di tutti i giorni è difficile per molte persone parlare di sé, dei propri sentimenti, e per me questi ricordi sono particolarmente belli, un motivo in più per alimentare la mia fede. Un giorno vorrei essere anch'io come i miei genitori e insieme al mio compagno poter rendere anche la nostra una casa di preghiera. Quali figure di sacerdoti hanno segnato maggiormente la tua vita?

da piccola prima e dopo aver riscoperto la fede da grande? C'è un sacerdote in particolare che mi ha aiutato a trasformare il momento più difficile della mia vita in quello più significativo. Io, come abbiamo detto, sono figlia di due genitori che si sono convertiti più o meno alla mia età attuale, 30 anni. Fin da quando eravamo piccoli, frequentavamo la parrocchia. Avevo solo 40 giorni di vita quando mamma mi portò con sé in un pellegrinaggio a Medjugorje. Li ho sempre visti organizzare pullman di famiglie e di pellegrini, e sia io che i miei fratelli siamo sempre stati coinvolti in questo modo di vivere. Arriva per tutti però il momento in cui la scelta della fede deve essere personale. Sei tu che devi decidere cosa vuoi farne di questo grande dono che ti è stato dato. Per me la svolta c'è stata nel momento più duro della mia vita. Eleonora si ferma un momento, la voce rotta dalla commozione, ma poi riparte. È particolarmente toccante per me ricordarlo. Avevo deciso di andare da sola a Medjugorje, un posto al quale siamo molto affezionati. Avevo bisogno di risposte e dovevo essere sola. Proprio sul monte Krizevac incontrai un sacerdote col quale mi misi a parlare. Credo siano passate un paio d'ore. Non ricordo con certezza, ma da quel momento in poi in me è cambiato qualcosa. Il mio cammino di fede adulto è iniziato in quel momento, con quel sacerdote che è stato quasi un angelo custode per me e che poi non ho più rivisto. Oggi vivi con molta libertà la tua fede, cosa non comune nel tuo ambiente. Come vieni accolta tra le altre atlete e sui social questa tua testimonianza? È stato un percorso, ovviamente, quello di arrivare a essere consapevole della mia fede e scegliere di condividerla senza vergogna. I primi tempi ero preoccupata di quello che poteva essere il giudizio della gente, perché non è una cosa comune, specialmente qui in Italia e ancor più nel mondo dello sport. Io però sono talmente sicura di quello che ho vissuto, che ho sentito della presenza di Dio, che nella mia vita è un valore aggiunto. Quindi, perché non parlarne? Io credo che tante persone non credano in Dio o addirittura si arrabbino con Lui perché non hanno mai avuto la possibilità di avere un'esperienza di Lui. Altrimenti sarebbe un'altra cosa. Restiamo proprio sul tema dell'esperienza di Dio. Hai raccontato di pregare spesso e volentieri, anche insieme ai tuoi amici, il rosario e la coroncina della misericordia. Cos'è per te la preghiera? La preghiera per me è come un allenamento alla crescita spirituale. Come mi alleno per migliorare nello sport che faccio? La preghiera per me è un percorso che mi tiene più vicina a Maria, a Gesù. Preghiera non è solo recitare la coroncina o il rosario o altre formule. Preghiera è richiesta di aiuto, è gratitudine, è lode, è intercessione quando prego con qualcun altro. Ha tante sfaccettature ed è una ricerca costante, una parte delle mie giornate senza la quale ormai non potrei più star bene. La sofferenza l'hai incontrata soprattutto con le sembianze di un rapporto difficile col cibo, arrivando alle soglie dell'anoressia,
Anche grazie allo sport hai trovato la forza per uscirne e oggi hai la possibilità di tendere una mano a chi affronta questa prova. Quale ricchezza porti nel cuore per questo? È stato un periodo buio, solo successivamente mi sono resa conto di quanto la nostra mente e tutta la nostra vita possano essere ingannate in maniera molto furba dal diavolo, che agisce proprio in questo modo. Come esiste il bene, esiste anche il male, ed è scaltro facendoti apparire come giusta una situazione che stai vivendo e che invece giusta non è. Ce ne possiamo accorgere solo dopo esserne venuti fuori, e oggi posso essere grata a Dio anche per il periodo buio in cui sono quasi caduta nell'anoressia. Rendo lode a Dio per questo, perché se non ci fosse passata io stessa, oggi non potrei capire tante ragazze e tanti ragazzi, non potrei rispondere a tanti di loro che mi chiedono come superare questo dramma. Non potrei sapere quali sono i pensieri, le immagini che si hanno di sé quando si vive quel problema. Oggi posso dire che sia stata anche quella una benedizione. A questo punto, una citazione. Conosciuta per il suo impegno costante, organizza iniziative a favore dei senza tetto, missioni umanitarie e giornate di sport inclusivo. La sua dedizione ispira e coinvolge anche le compagne di squadra, ampliando così l'impatto nelle sue azioni. Con questa motivazione, la FIGC ti ha conferito lo scorso anno un riconoscimento che premia le atlete che si distinguono per i propri valori anche fuori dal campo. Qual è l'esperienza di solidarietà più bella che hai vissuto e che maggiormente porti nel cuore? Grazie per questa domanda. Mi piace tanto condire la mia vita e le mie annate organizzando iniziative di bene per gli altri e coinvolgere gli amici, compagne, familiari a vivere insieme momenti del genere. L'esperienza più toccante che ho vissuto risale a 2 anni fa in Zambia, quando sono partita con i miei migliori amici e il mio attuale fidanzato per una missione del progetto Y Football, di cui io e lui ci siamo letteralmente innamorati, divenendone cofondatori. Ad oggi partecipiamo attivamente alla nascita e allo sviluppo di Football Academy nei paesi più in difficoltà. Siamo in Zambia e in Kenya e prossimamente saremo anche in Tanzania. Attraverso il calcio, lo sport, cerchiamo di dare occasioni di crescita, di condivisione, di educazione a tanti bambini che sono veramente stupendi. Chiunque voglia partire con noi è il benvenuto. Capita sempre di pensare di partire per andare a dare qualcosa di sé e invece, puntualmente, al ritorno, si constata che sono stati loro a darti qualcosa e a cambiare il tuo modo di guardare la vita. In conclusione, una parola sul giubileo. Sei stata scelta come ambasciatrice del giubileo nello sport. Che esperienza è stata? Quando mi è arrivata la comunicazione pensavo avessero sbagliato. Poi invece ho parlato telefonicamente con il responsabile e con gratitudine ho accettato. Per me il giubileo è qualcosa di enormemente significativo ed esserne stata ambasciatrice mi ha reso davvero felice. Anche in questo però ho voluto leggerne un messaggio che mi ha confermato quanto possano essere importanti i social. Spesso li denigriamo, ma in realtà possono essere un grande strumento. Bene, penso bellissima questa esperienza di vita di questa ragazza giovane, ma che ha provato il dolore,
ma che il dolore era superato attraverso l'azione e l'amore di Gesù. Ora un po' di spensieratezza e con Cristina D'Avena ascoltiamo una canzone che forse qualcuno di qualche anno in più come me se la ricorda, o perlomeno si ricorda di averla sentita cantare dai suoi figli.

Bene, e con questa felicità che ci mette sempre nel corpo, nel pensiero, questa cantante che insomma alla sua età ma ha sempre sprizzante di energia e felicità, appunto, sono quasi terminati i minuti a nostra disposizione. Ultimi minuti, voglio lasciarvi con due messaggi. Il primo messaggio è di Padre Francesco Spinelli, verso la vita eterna. Non vi arrestate per lunghezza di cammino, per impervietà di via, per forza di potestà nemiche, per punture delle tribolazioni e delle spine, per peso della croce. Non vi arrestate per la lunghezza del cammino. E dopo questa esortazione stiamo per avvicinarci tra un po' al nostro incontro, cui molti caravaggini tengono molto, cioè quello di Maria Bambina. Inizierà tra un po' la novena e allora ci prepariamo con questa preghiera alla Madonna. Affascinante stella luminosa, leggiadro fiore colmo di fragranza, la tua effigie dolcissima e radiosa apre il cuore alla mia gioia e alla speranza. Madre di Cristo, Vergine gloriosa, affrontasti con umile costanza dolori e pene a fianco del tuo Figlio. Oh, quante volte il popolo ti invoca nell'ora dell'angoscia e del periglio. Noi esprimiamo fiducioso amore a te che ci hai donato il Salvatore. E oggi, giovedì 27 agosto, da RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, Elda vi saluta, vi dà l'appuntamento al prossimo giovedì e vi augura una buona giornata e un buon compleanno a tutti coloro che compiono gli anni. E per quanto riguarda l'onomastico, oggi è anche Santa Monica, quindi un augurio a tutte le Moniche. Arrivederci, a presto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. È salito ad almeno 165 morti, oltre 1300 dispersi. Il bilancio della devastante alluvione e delle frane che hanno colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, coinvolgendo interi villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 516 turisti, di questi 90 sono italiani, la Farnesina è al lavoro. La guerra in Ucraina, forti esplosioni questa notte a Kiev, Odessa e a Zaporizhzhia, almeno 7 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite, secondo il Wall Street Journal. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. Secondo valutazioni dell'intelligence americana, Putin potrebbe mettere alla prova la NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza. E secondo i media americani, inoltre, lo zar sarebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Il presidente sulle accise sul gasolio, approvato dal Consiglio dei Ministri fino al 5 settembre. Come copertura ha previsto lo stanziamento di circa 130 milioni di euro che arrivano da un nuovo meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano. Questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno. Lo ha annunciato il presidente della fondazione Bernard Scholz a chiudere ufficialmente il 47esimo meeting ieri sera al patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pizzaballa. Ascoltiamo.
2: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Dunque non dobbiamo confondere la speranza con andrà tutto bene o con una soluzione politica. La speranza è qualcos'altro. La speranza nasce da dentro, innanzitutto è un atteggiamento che nasce dalle persone, che nasce anche dagli incontri, da una presenza. Per me credente è la presenza di Gesù innanzitutto, ma che poi trovi nelle tante persone israeliane, palestinesi, ebrei, musulmani, cristiani naturalmente anche, che si mettono in gioco per fare qualcosa di bello, per aiutare, per sostenere o anche semplicemente per rifiutare di deumanizzare l'altro anche se non lo condivide.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Buongiorno, buon giovedì 27 agosto 2026, ci siamo nel magazine anche oggi, pronti per queste tre ore insieme fino alle 13 e pronto anche in regia il nostro Lorenzo Sada che ci propone buona musica anche oggi e naturalmente la nostra playlist molto ricca di successi del passato italiani e internazionali, ma anche le canzoni di oggi, quelle di quest'estate 2026. Non chiamiamoli più tormentoni, poi ne parleremo insieme, insomma, anche con un'esperta musicale tra pochissimo, e parleremo anche di novità discografiche naturalmente all'orizzonte. Ma attenzione, siete voi protagonisti.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
3: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la video rubrica dedicata

0: Dalle storie e le interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di gusto, che non è solo uno dei cinque sensi, ma anche ciò che ci porta ad assaporare la vita e ciò che più ci piace. Cosa accade però se questo gusto, questa spinta si appiattisce e in qualche modo ci riporta a rinunciare, ad allontanarci da ciò che ci rende pieni e che ci fa assaporare ciò che preferiamo, ciò che ci rende vivi e parte del mondo? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Emanuela Spotti, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in trattamento dei disturbi alimentari. Bentrovata.
1: Buongiorno, grazie Dita di essere qua con te.
0: Raccontaci un po' il tuo percorso e come ti sei in qualche modo avvicinata a questa tematica che è molto delicata ma anche molto attuale.
1: Allora, in realtà in un tempo non sospetto, non l'ho propriamente scelto, ma è stata una carriera professionale che si è un po' incastrata e mi sono ritrovata a lavorare nei disturbi del comportamento alimentare già nella mia prima esperienza che ho fatto nell'azienda ospedaliera di Cremona.
0: Okay.
1: Quindi parte da lontano.
0: In ambito prettamente ospedaliero.
1: Esatto.
0: E oggi anche in studio.
1: Lavoro poi privatamente, diciamo che questo interesse è cresciuto e ho iniziato ad abbinare quello che è uno studio tecnico, quindi ho affrontato queste tematiche in alcuni master di approfondimento, ne ho fatti tre, man mano che il mio interesse cresceva anche il rapporto con il paziente, quindi man mano andavo avanti a lavorarci.
0: E quando ti trovi, più che altro una domanda potrebbe essere anche quanto spesso incroci il tema del disturbo alimentare in pazienti che magari si rivolgono a te per altri motivi? Quanto capita di essere tangente a questo tema che purtroppo diventa molto molto diffuso, è diventato molto molto diffuso ultimamente?
1: Allora, sinceramente a me arrivano, forse perché ormai si sa che lavoro in questo settore, arrivano già indirizzati.
0: Quindi persone che già ti cercano,
1: sì,
0: per questo.
1: Allora, sono i genitori che mi chiamano per i figli, è difficile che direttamente la persona che ne soffre mi contatta. Allora, intercettare un disturbo così grave come l'anoressia casualmente non mi è mai capitato. Quando arrivano è perché il trattamento serve. Magari se si tratta di altri disturbi come il binge eating disorder, che andiamo in un'altra parrocchia, quindi
0: della possono essere magari collaterali ad altre situazioni che vengono portate.
1: Sì, magari c'è una disregolazione emotiva nel caso del binge eating disorder, magari una persona arriva perché non sta bene a livello emotivo e quindi c'è uno spostare quelle che sono le emozioni sul cibo, su delle abbuffate, sul trovare questa bolla dove rifugiarsi, quindi magari lì entri dentro in una seconda porta rispetto al motivo per cui arriva in studio.
0: Sì.
1: L'anoressia è un'altra parrocchia.
0: È qualcosa di ancora diverso, e solitamente appunto quando si pensa a disturbo alimentare si pensa anoressia forse perché è qualcosa di più, non so se forse più noto, più nominato e
1: sì,
0: più chiaro.
1: Allora, nell'anoressia c'è l'urgenza, quindi è una patologia che ha un'urgenza perché di anoressia si può morire e poi perché è molto evidente quando una persona è estremamente grave, quindi nella sua urgenza arriva poi in qualche modo a destinazione, se non privatamente attraverso il servizio pubblico o anche attraverso dei ricoveri, magari arrivano in un secondo step nello studio.
0: Ecco, se ricordo bene, anoressia deriva dal greco e dal concetto di mancanza di appetito, quindi il rifiuto del cibo, che però appunto, come stavi anche tu sottolineando, ha una, diciamo, diversi strati questa dinamica, come il rifiuto della vita, il rifiuto dell'atto di essere nutriti, molto spesso magari è collegato a delle difficoltà con la relazione con i genitori, con la madre. Quanto il cibo riassume il nostro benessere o malessere e il rapporto con il cibo lo riassume?
1: Beh, al giorno d'oggi nella nostra società in cui il cibo non è più solo nutrimento, è diventato business, è diventato attività commerciale, sono diventati prodotti che si vendono senza glutine, senza lattosio, quindi il cibo è sovraccaricato di significati. Una volta era nutrimento, si mangiava e perché si andava a tavola in qualche modo. Però nel caso dell'anoressia non è solo il rapporto col cibo, ma è anche il rapporto con l'immagine corporea, quindi qualcosa che fa crack dentro, ma è uno spostamento rispetto ad una forma di controllo. quando si sposta tutto sul corpo o tutto sul cibo, è già una soluzione che una persona ha trovato rispetto a tutto il marasma che c'era prima, è l'atto finale. Perché prima sicuramente c'era un sentimento di inadeguatezza molto profondo, di fragilità, di senso di disvalore, quindi solo in mezzo a un oceano trovo una certezza che è il mio corpo.
0: Perché su quello posso agire.
1: Su quello posso agire, è concreto, posso agire e posso in qualche modo sentirmi nuovamente in potere di me. Quindi oggi c'è anche la bigoressia, quindi un eccessivo controllo del corpo attraverso lo sport. Sta arrivando questa nuova
0: anche
1: forma.
0: Anche l'ortoressia mi viene in mente.
1: Anche l'ortoressia, quindi un'eccessiva attenzione al sano, al biologico come etica, uh-huh. In realtà poi tutto ciò che è ossessivo può diventare una patologia, quindi certo. Il sano va bene, l'attività fisica va bene, ma è l'ossessività. Però quando si arriva qua è proprio l'atto finale, come certo. Se entrassimo, non so, al teatro e si chiude lo spettacolo, non diciamo ma come siamo appena entrati, in realtà si apre tutto quello che ci stava dietro, ecco, si arriva dopo.
0: Quindi il tuo lavoro è quando ti trovi di fronte a questo atto finale, quello un po' di forse prendere il gomitolo e provare un po' a riavvolgere per vedere da dove questo atto è iniziato, quali sono i nodi su questo gomitolo e in qualche modo come scioglierli per togliere questa sottrazione, che sembra un po' un ossimoro, però togliere il tema della sottrazione dalla quotidianità di una persona che in qualche modo togliendo controlla.
1: In qualche modo sì, all'inizio devi creare una relazione e devi stare molto sul sintomo, perché ci deve essere anche un'alleanza su quanto è importante questo sintomo per una ragazza e non glielo puoi togliere immediatamente. Dipende poi anche dal punto di vista medico, le indicazioni che vengono date, perché su questa patologia non puoi mai lavorare da sola, ma sempre in equipe con figure mediche. Poi c'è questo lavoro che dici tu, un po' di sbrogliare questa matassa e andare un po' a capirne le cause che hanno bloccato una nascita, una crescita, perché spesso questa malattia è legata a un blocco della crescita, cioè quando il corpo cresce la mente rimane indietro e quindi non riesce a fare quel passo, quindi blocca il corpo, tant'è che si ritrovano ad avere un corpo bambino senza ciclo mestruale, come capita anche ad Anne, lettera al mio corpo, e hanno una mente molto rigida, molto controllante, in modo che così c'è un riallineamento tra un corpo che non era accettato, troppo morbido, troppo femminile, troppo ricco di significati erotici anche, e una mente ancora che ha bisogno ancora di controllare, è una corazza fondamentalmente. E lì si blocca l'esperienza della vita, l'esperienza della bellezza della vita, dei sapori, mi viene da dire, dei gusti.
0: Ecco, su questo ti chiedo, chi è Dana? Perché tu hai nominato Lettera al mio corpo, che è l'ultimo libro che hai pubblicato, e tratta questo tema con una particolare delicatezza e soprattutto con un approccio speciale, cioè parla di lettere, di parole, in questo caso scritte, che diventano un po' un altro filo, un filo rosso per svolgere un po' la matassa di cui stavamo parlando prima.
1: Certo, allora Dana riassume in realtà quelle che io chiamo le pazienti per me più sfidanti, mm-hmm. Nel senso non meno importanti, tutto sono importanti, ma che in qualche modo anche come terapeuta mi hanno fatto mettere in discussione, lavorare molto anche su me stessa, e però poi succedono questi incantesimi che con una paziente anche nel momento in cui ti scontri poi si può creare anche uno spazio di lavoro diverso. E a parte che chi lavora nei disturbi alimentari utilizza questa metodologia di scrivere una lettera ad un corpo che fino a quel momento lì viene solo utilizzato in modo meccanico, e quindi cerchi di riportare la persona ad avere un affetto per questo corpo. Quindi la prima lettera è una richiesta di scuse, quindi un corpo che odi, un corpo che non rimane in una dimensione mentale che esce con le sue forme, deve ritornare a dirgli ti chiedo scusa perché fondamentalmente oggi capisco che sei la mia casa, che senza questo corpo noi non possiamo fare questa esperienza di vita, questa evoluzione. E quindi il libro proprio si apre con questa lettera di Dana che chiede scusa al suo corpo, è la lettera di apertura più forte.
0: È un atto molto difficile, soprattutto perché vuol dire ammettere che gli hai fatto del male, che ti sei fatto del male in qualche modo.
1: Esatto, e che in qualche modo hai trattato male te stessa proprio. Ma è un passaggio durante una lunga terapia, non puoi arrivare ad una lettera così all'inizio, quando non c'è una relazione, quando non c'è una fiducia, quando ti senti minacciata perché pensi che il terapeuta l'unico scopo che abbia è farti, utilizzo questa parola terribile, ingrassare. Assolutamente no, lo scopo di una terapia è riportarti ad assaporare la tua vita, ad avere l'energia per poterla vivere. Quindi lì si apre tutto un percorso terapeutico. Quindi in Dana ci sono almeno 5 pazienti.
0: Almeno. E chissà quante si possono rispecchiare in una storia che alla fine può essere tangente anche per persone che non soffrono per forza di quel tipo di disturbo, ma che possono attraversare delle fasi in cui quel rifiuto, quel blocco, quella mancanza di gusto prende sopravvento sulla vita.
1: Assolutamente, anche quando una persona soffre di depressione c'è l'incapacità di vivere, cioè di gustare la vita. Noi possiamo esistere o possiamo vivere. Vivere è assaporare la vita e quindi assaporarla però anche in tutte quelle emozioni che può essere il dolore, la paura di non piacere, l'inadeguatezza, ma anche l'amore, l'abbondanza.
0: Perché anche quelle positive soprattutto.
1: Anche quelle, ma nonostante tutto chi soffre di questa malattia ha paura anche delle emozioni positive, cioè non riesce a gustare nemmeno quello che è bellezza, abbondanza, amore, prosperità, è tutto troppo. Come diventa troppo il cibo sulla tavola, troppo in centimetri del corpo, troppo emozioni.
0: E cosa succede quando invece ci si arriva, cioè non è un percorso semplice, non sempre c'è un lieto fine, ma quando questo percorso cresce, cambia e dal troppo si arriva a sentirsi abbastanza, quindi giusti, bene nel mondo e ritrovare un po' il sapore. Cosa vede il terapeuta?
1: Beh, quando arriviamo a questi momenti ovviamente si apre una grande possibilità di una nuova forma di salute, perché la sofferenza che c'è dietro è enorme, sia della persona che lo vive, sia della famiglia. E quindi nel momento in cui avviene cerchi anche di dare da parte del paziente un senso a tanto dolore. E il dolore, quando diventa invece un'esperienza della resilienza, io so resistere, io so sopportare, io so tornare a vivere, è sicuramente una grande opportunità. L'unica cosa è che queste malattie tendono un po' a cronicizzare e quindi magari rimangono alcuni atteggiamenti di rigidità che magari sono all'interno delle relazioni piuttosto che di un alto perfezionismo, magari rimane un'alimentazione un po' selettiva, però insomma se uno poi in qualche modo in mezzo a tutto questo ci sta a riuscire a prendere in mano la vita e assaporare soprattutto la vita, penso che sia una grande possibilità per il paziente ma anche per il terapeuta.
0: Qui ti faccio una domanda personale, per te la vita che sapore ha?
1: In questo momento?
0: Se dovessi immaginare un gusto, un sapore, un qualcosa che può racchiudere il gusto della vita per te, cosa sarebbe?
1: Ma per me è una sorpresa, non so, mi viene in mente un frutto che nel momento in cui poi lo morsichi ti apre tutta la sua bellezza e tutto il suo sapore, però prima incontri un po' di durezza, un po' di resistenza, quindi per esempio la ciliegia che a me piace molto, ma oppure anche parlando, visto che in Dana c'è anche questo incontro con una brioche, quando mangi una brioche e dentro c'è una buonissima crema, io dico la nocciola al cioccolato perché sono i miei gusti preferiti, quindi è proprio una sorpresa, però prima c'è sempre anche un po' la difficoltà, quindi è come tu affronti le difficoltà ci sono nella vita. E è una sorpresa, io nel libro parlo anche un po' di me come sorpresa quando ho iniziato a lavorare nei disturbi alimentari, non tanto a livello tecnico come mi hai chiesto te, ma anche a livello personale. Ho sempre avuto nella mia vita persone che soffrivano di un disturbo alimentare, ma che ai miei tempi non venivano definiti, insomma, l'anoressia non si parlava ancora così tanto, oggi per fortuna se ne parla, però la vita è una sorpresa.
0: Ecco, questo è un ottimo messaggio e mi ricollego a un aspetto che sembra, diciamo, corollario, ma è molto importante in questi casi, le relazioni. Quando una persona soffre di disturbi alimentari, crea un po' il vuoto attorno a sé, non vuole essere toccato, smette di essere in contatto, rifiuta la socialità, anche in famiglia diventa molto difficile. C'è una bussola per orientare le persone che hanno a che fare? Vedono che c'è un problema, ma non sanno come muoversi, pensano di rompere i legami oppure li strappano cercando di smuovere la persona. Come si fa?
1: Allora, in questo momento storico che esiste il dottor Google che dà tutte le risposte, in realtà abbiamo creato un grande caos. C'è un'opportunità, ma c'è il caos. E io nel 2023, dopo il mio ultimo master che ho fatto nel 2022 su disturbi alimentari, e su questa domanda che i genitori mi hanno sempre fatto, cosa devo fare, come mi devo comportare, ho ideato praticamente insieme ai genitori con cui lavoravo questo piccolo strumento, un vademecum, che si chiama la bussola. E su questo piccolo strumento io lo chiamo un po' il pronto soccorso, perché è di immediata soluzione e ti dà delle strategie pratiche su come intervenire su quello che angustia molto i genitori, è la tavola. Se non mangia cosa faccio, se salta il piano nutrizionale, se appena finito di mangiare scopro che andare in bagno subito è segnale che qualcosa non sta andando. E quindi ho creato questo piccolo vademecum, ci sono delle domande che loro hanno fatto, la risposta e anche un'immagine, perché io adoro le immagini, perché come si vede anche in Lettere al mio corpo, la copertina è un'immagine tutta piena di simboli. E poi in questo libro che si chiama La bussola, per tornare alla tua domanda, ci sono anche delle piccole metafore, utilizzando un metodo, si chiama metodo Musli, sulla metafora degli animali, in cui si lavora con i genitori raccontandoci un po', dicendo che stile di relazione hai con i tuoi figli, non so, fai il rinoceronte, cioè sfondi la porta e continui a dire non hai mangiato, adesso mangia, o fai la medusa che dice soffro perché a causa tua, perché tu stai male, mi fai stare male, però diventa un mezzo di comunicazione con la famiglia, il terapeuta e i figli stessi, un piccolo aiuto.
0: Sì, un modo per ricostruire un po' quei figli che rischiano di essere strappati quando manca la comunicazione.
1: Manca la comunicazione perché è solo esclusivamente poi sul cibo, cioè il terapeuta deve allargare questa comunicazione, sì. Infatti la cosa migliore sarebbe lavorare terapeuta individuale, terapeuta della famiglia, insomma un sacco di gente,
0: sacco
1: se serve
0: lavoro,
1: il medico psichiatro,
0: insomma, come si diceva,
1: però
0: che può durare anni.
1: Oggi le linee guida dicono che il lavoro con i genitori è alla pari col terapeuta, cioè deve essere un lavoro costruito insieme,
0: anche per ritrovare forse un po', come si diceva, il gusto della tavola, nel senso che alla fine in tavola ci sono le relazioni, il punto di incontro con la famiglia, il momento in cui davvero magari si parla di altro. E per tornare a quel gusto forse serve anche questo, prima ripartire dalle relazioni, da quello che permette poi di riaprirci.
1: Spegniamo la televisione, spegniamo i cellulari, che è la parte più difficile, mettiamoci a tavola e ritorniamo ad essere in relazione, esattamente ad assaporare quello che c'è prima di tutto, che è l'amore, perché c'è una grande sofferenza perché si amano queste famiglie e questi figli, ed è uno di quei sentimenti che anche Dana fa fatica ad assaporare.
0: E quindi, che forse si fa fatica anche a trasmettere quando una persona è genitore, mamma e papà.
1: Anche il ragazzo stesso fa fatica, quindi condividere il mio mondo emotivo per chi soffre di un disturbo alimentare vuol dire essere debole, fragile, esposta, nuda. E quindi costruisco una corazza di perfezione che è il corpo, che è perfetto nella tua testa però, nella tua immagine, e allontana tutti però in questo modo. Quindi è vero quello che dici, c'è un isolamento. E il rischio è che anche la famiglia poi si isoli, certo, perché viva solo esclusivamente del disturbo alimentare. Invece bisogna aprirsi proprio ai gusti della vita.
0: E alle emozioni, e all'amore, come si diceva, che in questo caso è, diciamo, che un invito che può valere anche per altre situazioni, per chi ci sta seguendo, ascoltando in questo momento. È un ritorno allo stare in contatto, allo stare bene e concedersi anche.
1: Quella frase che dice l'amore che cura, è vero, è l'amore sia verso noi stessi, quindi ritornare ad amarsi, prima superando lo scoglio di questo corpo che disubbidisce, e l'amore di una famiglia che comunque con i suoi limiti, perché tanto abbiamo limiti tutti, Una volta si diceva sbagliamo, io non dico sbagliamo, facciamo del nostro meglio,
0: e però poi impariamo.
1: Poi impariamo, esatto.
0: Grazie mille Emanuela per aver condiviso la tua esperienza.
1: Grazie a
0: te. E per averci ricordato che il volersi bene è il primo punto per poi entrare in relazione e non perdersi nessun sapore di quello che la vita ci prospetta.
1: Concordo, grazie dell'invito.
0: Grazie davvero, voi trovate questa intervista e tutte le altre storie di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Persone e confini. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Ventimiglia è una città di frontiera, posta all'estremo ponente della Liguria, al confine tra Italia e Francia, ha una storia legata indissolubilmente ai flussi migratori. Potremmo dire che la geografia del territorio ha influenzato anche gli aspetti demografici. A inizio del secolo scorso il grande movimento è stato quello dal sud Italia e oggi gran parte degli abitanti ventimigliesi sono discendenti di famiglie originarie del meridione.
2: Ventimiglia è nata come città, è nata sulla migrazione del meridione. Io che sono di Ventimiglia, io mi posso dire che sono di Ventimiglia perché sono qui dal 55, ho subito anche io la discriminante da essere un migrante. Però Ventimiglia ultimamente, sotto l'aspetto dei migranti, ha fatto dei grandi passi. Hanno capito cosa vuol dire le difficoltà del migrante.
1: Filippo Lombardo si considera ormai ventimigliese doc, benché la sua famiglia provenisse dalla Calabria. Molti dei residenti in città hanno origini del sud, una condizione che ha reso alcuni più consapevoli delle necessità quando in paese è scoppiata l'emergenza per l'elevato flusso di persone provenienti dall'Africa e dall'Asia.
3: I migranti, fin quando arrivavano e partivano, cioè fino a quando la Francia nel giugno 2015 non chiuse le frontiere, era un problema molto relativo, perché alla fine potevano al massimo rimanere a dormire nella notte, non davano peso, nessuno gli dava peso. La gente, cominciando a vedere che i migranti rimanevano, non riuscivano a passare o venivano rimandati indietro, si è cominciato ad agitare, a dispiacere, perché vedevano dei rischi di sicurezza, di difficoltà di non essere più liberi di muoversi come volevano.
1: Giampaolo De Lucia conosce bene queste storie, svolge attività come poliziotto di frontiera e vive proprio accanto alla struttura che Caritas, con la collaborazione di altri enti, Diaconia Valdese e Save the Children, ha approntato per dare una prima risposta ai bisogni di centinaia di immigrati sbarcati a Ventimiglia con l'intenzione di varcare il confine.
4: Di fatto non solo verso la Francia, ma verso tutti i paesi europei, perché c'è chi vuole andare in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, quindi le mete sono tante. E quindi alle persone in questo momento noi forniamo la prima assistenza più di base, con colazione e pranzo la mattina, la possibilità di cambiare i vestiti, la possibilità di fare una visita medica grazie ai medici volontari e anche l'attività di supporto legale a seconda delle situazioni.
1: Maurizio Marmo è presidente dell'associazione Caritas in Temelia, nata nel 1991 per dare una risposta alle povertà. Oggi Ventimiglia continua ad essere una città di passaggio, con numeri leggermente più contenuti rispetto al passato. Questo continuo flusso migratorio ha aperto i cuori e anche le case dei ventimigliesi che con coraggio e determinazione hanno accolto migranti.
5: Noi abbiamo sempre fatto volontariato, io e mio marito, quindi quando nel 2020, in agosto, è stato chiuso il Campo Roia, che era una struttura dove venivano accolti le centinaia di migranti che arrivavano a Ventimiglia, ed è stato chiuso, noi ci siamo trovati a vedere persone, famiglie, donne, bambini piccoli, buttati per strada. E quindi ci siamo un po' chiesti che cosa potevamo fare noi, no? Ci sembrava di non poter fare niente, quando finalmente ci è venuta l'idea che in realtà, avendo una casa grande, avendo delle stanze a disposizione, noi avremmo potuto semplicemente ospitare qualcuno.
1: Loredana Crivellari è un'ex infermiera. Insieme al marito Filippo si racconta abbiano ospitato circa 700 migranti nel periodo di massima necessità. Paola Mazzucchi invece, insieme al marito Giampaolo De Lucia, sono genitori di 4 figli. Nella loro casa hanno accolto Fadil, un minore non accompagnato proveniente dal Camerun, divenuto di fatto il 5º figlio della coppia.
6: Noi abbiamo 4 figli, 2 maschi e 2 femmine tra i 30 e i 21 anni. E come ritorno ci ha dato sicuramente quello di aprirci ad una nuova cultura, confrontarci con che cosa vuol dire integrare culturalmente una persona. abbiamo potuto veramente capire da dove partono tante ingiustizie. Io, se posso proprio sintetizzare quello che ci ha restituito di più, una domanda: perché i miei figli possono scegliere di andare a studiare ovunque, liberamente, e lui no? Soltanto perché è nato dall'altra parte del mondo. Chi l'ha decisa questa cosa?
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: colpito ieri il confine fra Nepal e Tibet, travolgendo villaggi, strade e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca dei sopravvissuti, ma le operazioni sono ostacolate da enormi quantità di fango e detrite e dal rischio di nuovi smottamenti. Fra i dispersi anche quasi 500 turisti, di questi anche 90 italiani. La Farnesina è al lavoro per verificare le loro condizioni. Truppe russe stanno avanzando per prendere il controllo dell'intera regione di Donetsk, lo ha affermato il capo di stato maggiore russo Gerasimov durante una visita ad un centro di comando vicino al fronte. Raid russi nella notte su Kiev, Odessa e Zaporizhia. Secondo il Wall Street Journal, il viaggio a sorpresa del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è stato per avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO. E sempre secondo i media statunitensi, lo zar starebbe preparando un'escalation di attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative sono a un punto morto. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia fra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse.
1: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stata lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel catanese, indagato per omicidio. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari non credono all'ipotesi del suicidio, come detto in un primo momento. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Termini Imerese. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
2: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia, è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente,

0: Ha segnato un po' la storia, in positivo ma anche in negativo, di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica, ma con grande determinazione, le sue bellezze storiche e artistiche. E oggi è un piacere veramente accogliervi, perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
1: Una città che ingloba tantissime epoche.
0: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 409 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas Splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro anche oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
1: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium, però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
0: Assolutamente sì, il museo civico è qui a 2 passi da noi, uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco, che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro Belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le Vie dei Tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, 3 fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati. Ne abbiamo veramente tanti apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: E con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
2: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti. Ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso, e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio, e poi negli anni 1986 con il nuovo concordato la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
2: Sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi, e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti,
2: sì.
1: Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
2: Sì. ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
2: sì,
1: molto...
2: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolona, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla risurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
2: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che ce l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso, tante chiese presenti nel centro storico. Qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
2: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
2: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
2: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare, ecco, questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Imera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
3: Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
1: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
3: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Buonfornello, prendono appunto il nome dal luogo in punto in cui ci troviamo.
1: Poi abbiamo altri piatti, no?
3: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
1: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
3: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi essendo nella zona di Buonfornello utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
1: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
3: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spade e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con le alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
1: Un'altra specialità è il tonno.
3: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche, diciamo, diversi primi o anche secondi.
1: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
3: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Baglimera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gambere in salsa rosa e granella di pistacchio e il tris fumé, ovvero pesce spada tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
1: E lì anche un altro primo piatto, no?
3: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
1: Vedo anche dei pomodori essiccati.
3: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani, essiccati appunto con delle olivette al sole, molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
1: E adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno. E lei ha ereditato questa passione?
4: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
1: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
4: sì,
1: no?
4: Sì.
1: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
4: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
1: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
4: Sì,
1: poi.
4: Sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno, e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
1: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale? Allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
4: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana, e c'era il cantastore che diceva: curriti, curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, e dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
5: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del parco archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini, Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le Ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata al nord della Sicilia, e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire, un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Himera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, Himera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, Himera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Himera, poi si trasferiscono nell'attuale Himera un residuo, diciamo, di quella popolazione.
1: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
5: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Himera, una città è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Himera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
1: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
5: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Himera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di Himera oggi, per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia, se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
1: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
5: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo, di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. E l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Himera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
1: Grazie direttore, e quindi Termini Himerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Termini Himerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Sale a 289 morti il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet. Le autorità di Kathmandu parlano di 1300 dispersi, fra cui oltre 500 turisti. Diverso il bilancio delle autorità cinesi, che parlano di 558 dispersi. 90 gli italiani registrati nella zona, 2 sarebbero dispersi, secondo quanto riporta l'ente del turismo del Nepal.

possibile attacco russo contro paesi della NATO distorcono la realtà, ha dichiarato il portavoce Peskov. Il primo ministro del Qatar sarà oggi in Iran per discutere con alti funzionari della Repubblica Islamica di una de-escalation con gli Stati Uniti e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato sui social il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, che ribadisce che per lo Stato del Qatar la via diplomatica rappresenta il mezzo migliore per risolvere le divergenze e promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione. In Francia è salito a 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Cannes, in Normandia. Lo riferiscono fonti della polizia, che avrebbero fermato un 26enne cittadino russo che avrebbe compiuto il gesto volontariamente dopo una rissa. Quindi al momento viene escluso il movente terroristico. E sempre in Francia, la cabina di una teleferica ha urtato ieri a 2700 metri un camion gru di un cantiere nella zona sciistica francese dell'Alpe d'Huez, provocando il ferimento di 23 persone, 3 in modo grave. Dai primi accertamenti sembra che il manovratore della gru avesse dimenticato che nelle vicinanze passava la cabina della teleferica. È indagato per omicidio colposo il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa Riposto nel Catanese. L'uomo nega il suo coinvolgimento nella vicenda. La notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati viene confermata da fonti della procura, secondo cui rientra nell'ambito degli accertamenti irripetibili. I familiari della vittima non credono all'ipotesi del suicidio e parlano di messa in scena. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: i seminaristi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Il seminario è la scuola per il silenzio interiore, in cui parla la voce misteriosa di Dio. È la palestra per l'allenamento alle virtù difficili e la casa dove abita il Cristo, il Maestro. Per parlare di seminario, di seminaristi, ho invitato questa mattina un amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà, un piccolo comune calabrese, e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, Don Pasquale, con lei parliamo di seminari e di seminaristi. Il seminario deve essere scuola di primissimo ordine, in grado di offrire ai giovani tesori della cultura umanistica, filosofica e teologica, ma anche e soprattutto una profonda esperienza spirituale, alimentata dalla preghiera assidua e dalla contemplazione, dal raccoglimento e dallo sforzo ascetico. Deve essere, in una parola, la via per un vivo incontro con Cristo.
1: Sì, esatto. Ecco, in questa ultima tua espressione hai riassunto un pochettino il senso della formazione seminaristica, però, giusto per essere precisi anche per chi ci ascolta, ci sono quattro punti chiave, a mio avviso, che caratterizzano la formazione di un candidato al sacerdozio, un seminarista appunto. E prima di tutto la formazione umana. Cioè, in seminario, ma questo a mio avviso dovrebbe servire per tutti, in ogni ambito dell'esistenza umana, in seminario si lavora sullo sviluppo di una personalità equilibrata, capace in particolare di relazioni sane e autentiche, con una buona dose di autoconsapevolezza e maturità umana. Ecco, questo è l'obiettivo della formazione umana, in primis. E ripeto, è un obiettivo, un percorso che dovrebbe servire a tutti. Ecco. Poi abbiamo la formazione intellettuale. Cioè, il seminario deve offrire, offre, un percorso di studi che include sia la filosofia all'inizio e poi la teologia, ma anche materie che aiutano a comprendere la storia, la cultura e la società contemporanea, proprio perché il seminarista, quindi il futuro sacerdote, deve essere incarnato nella realtà in cui si trova. Non si può operare e annunciare il Vangelo se non conosciamo la realtà a cui questo Vangelo viene annunciato. Terzo elemento è la formazione spirituale, la preghiera, che comprende la preghiera, la liturgia. Ecco, è una cosa fondamentale che spesso viene trascurata, la direzione spirituale. Questi sono elementi centrali per coltivare un'autentica relazione con Dio e quindi preparare il seminarista a vivere la sua vocazione in profondità. Un ultimo elemento, ultimo ma non perché sia meno importante, anzi al contrario, è la formazione pastorale. I seminaristi vengono gradualmente inseriti nella vita parrocchiale e diocesana, quindi anche nel presbiterio, sperimentando il ministero sacerdotale in prima persona. Insomma, la formazione in seminario non è solo quindi un percorso accademico, ma un processo di crescita personale e spirituale che mira a formare sacerdoti capaci di essere guide spirituali, pastori attenti e uomini di fede nel loro tempo. Ecco, questo penso in sintesi sia la vita di un seminarista.
0: Incontrando i seminaristi in occasione del loro giubileo, Papa Leone XIV ha detto: come Cristo ha amato con cuore di uomo, anche voi siete chiamati ad amare con il cuore di Cristo. Ma per apprendere quest'arte bisogna lavorare sulla propria interiorità, dove Dio fa sentire la sua voce e da dove partono le decisioni più profonde. Il primo lavoro, Don Pasquale, va fatto sull'interiorità.
1: Ma hai perfettamente ragione. Ho sempre visto e pensato il seminario come un'officina di santità. C'è un antico mistico medievale, precisamente persiano, se non erro, mi pare che fosse Ferdosì, ma non vorrei sbagliando. E lui diceva: per 20 anni sono stato il fabbro del mio io. Quindi, ecco, mi riallaccio a quello che dicevi tu, il primo lavoro è proprio quello dell'interiorità. Ecco, il proprio io deve essere forgiato alla scuola della parola di Dio, nella preghiera, attraverso l'approfondimento e la formazione spirituale, attraverso i quali appunto i candidati sono rafforzati nella loro personale unione con Cristo. Quindi, ripeto, la preghiera personale, l'ascolto della parola di Dio, a mio avviso, attraverso la pratica della lezione divina, che per me è la via più sicura e più garantita per una buona e sana formazione spirituale. Poi la condivisione comunitaria, la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, la liturgia delle ore, il breviario, l'adorazione eucaristica silenziosa, queste sono cose che formano e che costituiscono un buon e sano rapporto personale del seminarista, ma del prete in generale, ma del buon cristiano con Dio. Quindi occorre che la formazione spirituale non si riduca soltanto a semplici esercizi di pietà, e tantomeno che si diriga soltanto al sentimento religioso. I seminaristi devono imparare piuttosto a vivere secondo il Vangelo, a radicarsi nelle virtù teologali, in modo che attraverso l'esercizio di queste virtù possano acquistare lo spirito di preghiera, uno stile di preghiera, ottengano forza, difesa per la loro vocazione, rinvigoriscono le altre virtù e crescano anche, soprattutto nello zelo di guadagnare anime a Cristo, perché lo scopo è questo, portare anime a Cristo. Questo è il compito di un sacerdote, di ogni buon

0: Nel loro impegno rigoroso dello studio teologico, i seminaristi devono sapere ascoltare altresì con menti e cuori aperti le voci della cultura, come le recenti sfide dell'intelligenza artificiale e quelle dei social media.
1: Hai centrato un tema fondamentale, oggi attualissimo, che già il Vaticano II aveva intuito, però non in questo modo specifico, non si prevedevano, che ne sono, si prevedeva l'intelligenza artificiale e tutte queste altre cose. Però la Chiesa, il rapporto tra Chiesa e tecnologia è un rapporto complesso e, ripeto, attualmente in continua evoluzione. La Chiesa riconosce che la tecnologia può essere uno strumento potente per la diffusione del Vangelo. È quello che stiamo facendo adesso con te, Orazio. Se non ci fosse Radio Vaticana, insomma, non ci sarebbe questo bel dialogo tra noi due. E quindi ecco l'utilità. Ora, la tecnologia è utile per la formazione delle coscienze e per affrontare le sfide del nostro tempo. Però ecco, nella storia, anzi, oserei dire, nella storia ci sono stati tanti preti e religiosi, addirittura inventori, scienziati di prim'ordine. Pensiamo a George Lemaître, che fu lui il padre della teoria del Big Bang, amico tra l'altro di Albert Einstein. Giuseppe Mercalli, il sacerdote che si occupava di vulcanologia, terremoti, la famosa scala Mercalli appunto deriva da questo sacerdote lombardo che è morto poi, è lavorato a Napoli. Lazzaro Spallanzani, lì a Roma abbiamo un centro internazionale, e Copernico, Gregor Mendel che è il padre della genetica, Agostino Gemelli, Niccolò Cusano che era un cardinale. Quindi, come vedi, il rapporto tra la Chiesa e la scienza è un rapporto intimo, insomma, ecco. Però la Chiesa ha delle preoccupazioni. Una preoccupazione fondamentale è quella etica. La Chiesa è attenta agli aspetti etici dell'uso della tecnologia, soprattutto in relazione all'intelligenza artificiale, alla manipolazione dei dati e all'impatto sulle relazioni umane che l'intelligenza artificiale può avere. Altro elemento fondamentale di cui la Chiesa si occupa è la promozione dell'umanesimo digitale. La Chiesa sì incoraggia un approccio all'innovazione tecnologica, però che metta al centro la persona, rispettandone la dignità e promuovendo la giustizia sociale. Un altro elemento è il ruolo di accompagnamento che la Chiesa si propone, proprio come guida nel processo di trasformazione digitale, aiutando i fedeli a discernere tra usi positivi e negativi della tecnologia. In teoria sembra così facile, in realtà è più difficile. Io lo vedo anche nella mia comunità, vedo bambini di 7-8 anni che maneggiano il cellulare come se niente fosse. E non è facile aiutare le persone, i genitori in modo particolare, ad acquisire quella consapevolezza, quella coscienza che questi strumenti non sono giocattoli. Un ultimo elemento è il dialogo con il mondo, che tu hai citato. La Chiesa dialoga con il mondo della tecnologia, aprendosi al confronto, alla collaborazione con esperti, scienziati, sviluppatori, proprio per garantire che la tecnologia sia al servizio del bene comune e non viceversa. Insomma, in una parola, in altri termini, la Chiesa non è contraria alla tecnologia, ma ne promuove un uso responsabile e consapevole, ecco, orientato alla promozione della dignità umana e del bene comune. Quindi è la tecnologia per l'uomo, non l'uomo per la tecnologia.
0: Come faceva Gesù, Don Pasquale, i seminaristi devono saper ascoltare il grido spesso silenzioso dei piccoli, dei poveri, degli oppressi e di tanti, soprattutto giovani, che cercano un senso per la loro vita.
1: È vero, il seminarista è un futuro sacerdote, no? Quindi il ministero del sacerdote ed il fascino di questa chiamata si può esprimere, almeno personalmente la vedo così, con tre verbi: salire, stare e scendere. Sono i tre verbi che vengono utilizzati nei Vangeli quando Gesù si trasfigura sul monte Tabor. Sale, sta, però poi scende. Ma questo è rivolto più che altro ai discepoli, anzi Gesù rimprovererà i discepoli proprio perché volevano stare là sopra, invece Gesù li invita a scendere. Quindi il salire significa lo stato permanente di purificazione, è una salita continua la vocazione sacerdotale, ma la vita in genere è una fatica alla sequela. perché il desiderio di Dio va coltivato e implica anche purificazione, quindi sofferenza. Mi pare che il Salmo 62 che dice: "O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco". Vedi, all'aurora, cioè ogni aurora, ogni giorno io ti cerco, e di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, quindi spirito, anima e corpo anelano a Dio, ma tutti i giorni, ogni istante, non a tempo. E questa è la cosa bella, siamo chiamati ad una continua salita che richiede di liberarci da quella zavorra che ci impedisce la scalata per avere un cuore decisamente orientato a Dio. Quindi il sacerdote, il seminarista, ma il sacerdote ancor più, non è l'uomo che organizza la vita di fede degli altri, ma uno che, sentendosi chiamato, fa di Dio e del suo popolo il centro della sua vita. E il sacerdote, quindi il seminarista, è l'uomo per la gente, non l'uomo della gente, attenzione, che spesso noi sacerdoti cadiamo nella tentazione di fare quello che la gente piace, per accontentarla, ma non funziona così. Noi dobbiamo essere per la gente. Per questo il sacerdote, il seminarista, è l'uomo del silenzio, cioè del mistero, che vive nella comunità, ma non come un manager, ma come un profeta, uno che parla a Dio per parlare al popolo di Dio. Ecco perché poi il secondo elemento, il salire per lo stare, non ha senso se si sale e poi non si sta, non si sosta. Occorre praticare, faticare e ancora faticare nell'azione pastorale. Tuttavia non bisogna ingolfarsi nel quotidiano, nella mania del fare, ecco. Sarebbe un errore grossolano e anche sterile, che esprime una mania di protagonismo, cioè una sterile gratificazione dell'io, ma che non dà gloria a Dio. Il sacerdote è un trasfigurato da Dio, e questo lo fa essere un contemplativo, non il tecnico esperto nella pastorale, il manovale dei tanti servizi, ma un appassionato di Dio per il quale ha lasciato tutto, perché Dio è il suo tutto.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Francesco di Paola a Catanzaro. Grazie, buona giornata a Don Pasquale.
1: A ben risentirci, grazie.
0: Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ucraina, la Russia avanza nel Donbass, si teme un'escalation con l'attacco a un paese NATO da parte di Mosca, ma il Cremlino smentisce, ma minaccia la Gran Bretagna. Nepal sale a oltre 300 vittime, il bilancio della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, due italiani fra gli oltre 1000 dispersi, la Farnesina sta facendo tutte le verifiche. Resta fino al 5 settembre il taglio delle accise sul diesel, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, ha detto il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Buongiorno da Antonella Mitola. Un alto là alla Russia, perché non attacchi i paesi NATO? Questo secondo il Wall Street Journal il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto Mosca annuncia avanzamenti nel Donbass. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalazione

0: Hamas. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E sale il bilancio delle vittime della devastante alluvione di ieri fra Nepal e Tibet, fra gli oltre 1000 dispersi anche 2 italiani. La Farnesina sta facendo le verifiche. Erika Calvani.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. Sono almeno 270 i morti e oltre 1300 i dispersi, prevalentemente stranieri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: E poco fa la notizia che il numero ufficiale delle vittime è salito a 332. Resta fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, ma è scontro sulle tasse per gli extra profitti. Sentiamo Alessio Orlandi.
3: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Domenica 30 agosto, ultima domenica di controesodo, ma per chi ha figli in età scolastica ne arriva una nuova mazzata anche per i costi lievitati per lo studio. Sentiamo Elena Aquilanti.
4: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, è quanto ha detto oggi il Papa ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina. Sentiamo Paolo Fucili.
5: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Fa discutere.

0: Era il primo caso di suicidio assistito in Lombardia, gestito interamente dal Servizio Sanitario Sanitario Regionale. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva ne ha fatto richiesta 290 giorni fa. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienze Vita.
1: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno del sistema sanitario.
0: Pionieri coraggiosi per custodire l'umano, questo è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, lo ha annunciato il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, che ha sottolineato come la visita di Papa Leone sia stata il momento centrale della kermesse. Sentiamo Bernhard Scholz.
2: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre, in verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
0: Il compagno di Noemi Impellizzeri, la 33enne, trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa, riposto nel Catanese, indagato per omicidio colposo. La notizia viene confermata da fonti della procura, secondo cui l'iscrizione nel registro degli indagati dell'uomo rientra nell'ambito degli accertamenti ripetibili. Secondo i familiari non si è trattato di suicidio come ipotizzato in un primo momento. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che si affaccia sulla città di Cremona e sul suo territorio dal nostro Torrazzo. La puntata di oggi esce in occasione del carnevale, quindi proprio di carnevale, ma non solo, parliamo e lo facciamo come al solito con due ospiti. Oggi abbiamo con noi Stefano Priori, in arte Beru, esperto di animazione, docente, benvenuto.
2: Grazie a tutti.
1: Vediamo che hai già allestito anche qualcosa sul nostro tavolo, quindi aspettiamo sorprese. E abbiamo Lorenzo Garozzo, drammaturgo e formatore teatrale, quindi
2: buongiorno.
1: Ben arrivato.
2: Grazie.
1: Grazie anche a te di essere qui. All'indomani di uno spettacolo, alla data di registrazione non ancora andato in scena, ma la data di uscita della puntata sì, poi magari ne parliamo.
2: Grazie.
1: Abbiamo tutti gli ingredienti, non ci resta che una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Dicevamo, parliamo di carnevale, ma non solo, parliamo di teatro. Un trade union che possiamo trovare forse è la commedia dell'arte, un elemento che sta all'origine di alcuni aspetti teatrali che conosciamo oggi e che sta anche per certi versi all'origine del carnevale. Beru, commedia dell'arte si fa con le maschere, con dei personaggi molto caratterizzati. Cosa c'è di quella tradizione ancora presente nel teatro di oggi o nell'esperienza di animazione teatrale che vivi tu?
1: Beh, indubbiamente, se parliamo della commedia dell'arte, stiamo parlando di tradizione, stiamo parlando di alcune cose consolidate e molto marcate, no? in certe sfaccettature o comunque in certe dimensioni proprio di quell'arte specifica. Oggi è ancora così per tante cose, magari meno smaccatamente, magari con un linguaggio sicuramente diverso, un modo di porsi al pubblico magari diverso, e tutto questo senza magari, però tutti noi abbiamo una maschera, senza farla troppo filosofica, ma quando saliamo sul palco e calchiamo quelle assi del palcoscenico, necessariamente costruiamo su di noi un personaggio. Beh, io sono un emblema tipico di questa cosa qua, cioè nel senso, la maggior parte delle persone non mi conosce come Stefano Priori, ma come Beru, che è questo nomignolo che mi porto da tantissimo tempo. E questa è un po' la maschera che poi ho utilizzato per presentarmi agli altri, per mostrarmi agli altri. Quindi questa delle maschere direi che è fondamentale, perché quando si è a teatro si finge di essere qualcos'altro.
0: Però dicevamo prima della puntata, Lorenzo, c'è finzione ma c'è verità, no, nel teatro?
2: Sì, perché comunque poi il teatro parte da un assunto, che tutto quello che vedi è finto ma non è falso. Cioè, io so che l'attore che ha una pistola puntata contro un altro attore, quella pistola non sparerà un proiettile vero, ma pur sapendolo io da spettatore l'emozione che provo sotto non è falsa, anzi ha molto a che fare con la verità. E anche rispetto a quello che diceva Beru sulle maschere, è chiaro che poi il concetto di maschera, io ad esempio faccio sempre questo esempio, che è di Rainer Maria Rilke, che fa un racconto dove dice che praticamente quando era piccolo i suoi genitori avevano degli amici in campagna che avevano lavorato per il circo, quindi vanno a trovarli, questi due signori avevano una soffitta piena di abiti, quindi Rilke, sfruttando la distrazione, penso il bere dei parenti, dei genitori con gli amici, sale in questa soffitta e comincia a vestirsi, quindi si maschera, parrucche, vestiti, quando i suoi genitori lo chiamano e lui era davanti allo specchio, non risponde e sviene, perché davanti allo specchio aveva perso il contatto con la sua identità. Quindi la maschera è ovviamente difficile da portare sul palco, perché ovviamente ci vuole una preparazione, ci vuole una conoscenza anche del tipo di maschera che porti, e allo stesso tempo bisogna fare molto attenzione nel lasciarla sul palco, perché è chiaro che crea comunque una possibilità, un'alternativa rispetto alla propria identità. Però è chiaro che queste due cose poi devono essere bilanciate, perché si corre il rischio sennò che la maschera abbia il sopravvento rispetto all'identità. Ci sono maschere bellissime, cioè che possono farti avere il desiderio di continuare a indossarla, però il palco è una cosa, la realtà poi è un'altra.
0: C'è qualche maschera, qualche personaggio che hai interpretato e che ti sei sentito particolarmente cucito addosso e che magari hai rischiato di portarti dietro fuori dal palco?
2: Diciamo che sono molto affascinato dalle maschere, perché comunque portano con sé una storia. Io personalmente sul palco non ne ho indossate di particolari, perché poi il mio lavoro è più sulla scrittura. È chiaro che però negli esercizi, ad esempio, che faccio nei corsi di teatro, uso molto la maschera neutra, che in quel caso fa un processo diverso, perché la maschera neutra ovviamente non ti dà la possibilità di usare il volto come mezzo di comunicazione o di relazione, quindi ti vai a concentrare molto di più sull'uso del corpo, che comunque per quanto se ne possa pensare, noi diamo più o meno valore a quello che una persona dice in base a come usa il corpo, all'80% il corpo, al 20% le parole, quindi anche quello è importante per i ragazzi, perché li fa entrare in una consapevolezza rispetto al loro corpo che nel corso della vita un po' perdiamo, no? Stiamo molto attenti a quello che diciamo, ma poi
0: meno
2: il nostro
0: corpo, come,
2: esatto,
0: cioè, come,
2: esatto,
0: comunichiamo,
2: come usiamo il corpo è molto importante. Se io sono così, è chiaro che sono al 99% stressato, se parlo così sono più illustrativo e quindi sono più tranquillo rispetto agli interlocutori. Queste sono cose che bisogna sapere, perché poi dopo ti trovi dei cortocircuiti bellissimi. No, ma io sono tranquillissimo, certo. Guarda, sono veramente sereno, proprio non me. E quella cosa lì conta più il corpo di quanto tu possa dire,
0: posso
2: a parole.
0: Dire a parole. Vero, se parliamo di maschere e ne parliamo a Carnevale, pensiamo dei bambini, che è un po' per certi versi gran parte del tuo mondo che hai abitato. Come lo vedi, come lo vivono il Carnevale i bambini? E per te è un po' Carnevale tutto l'anno per certi versi?
1: Allora, se parliamo appunto di salire su un palcoscenico, quindi mostrarsi e quindi vestirsi di qualcosa diverso da sé, direi di sì, è Carnevale tutto l'anno. Per i bambini è cambiato molto, cioè se pensiamo a quelli della nostra età, le maschere erano quelle prese dalla Commedia dell'Arte e messe in scena, e quindi sì, Arlecchino, Pierrot, no? Zorro, questi costumi che li riscopriamo ancora oggi per tante, perché magari sono stati riproposti in televisione, nei film, però sicuramente è cambiato il modo di vedere il costume, quindi spesso oggi anche i bambini li vedi vestiti da personaggi famosi che allora erano Zorro, per intenderci, quindi più legati al mondo delle favole, oggi sono legati più alla realtà e in qualche maniera, se vuoi, anche alla satira, che involontariamente magari i bambini non lo sanno perché sono i genitori magari che gli costruiscono i vestiti addosso. Mi piace ricordare questo costume l'anno scorso in uno degli asili nido in cui gestiamo con la mia famiglia e mia moglie soprattutto, questo bambino, quindi all'asilo nido, stiamo parlando di fascia 0-3 anni, alla festa di Carnevale era vestito da ladro del Louvre ad Halloween,
0: no,
1: che
0: vabbè,
1: però,
0: incredibile.
1: Quindi era spettacolare questa cosa, e quando dicevi Carnevale tutto l'anno, no, ma sicuramente si è allargato per i bambini, cioè perché comincia da Halloween se vuoi e va avanti, però c'è sempre occasione di travestirsi, se vuoi, di assumere qualcosa di diverso da sé, e sicuramente i bambini in questo mondo ci stanno di più, forse, che
0: stanno meglio che, sì, che noi, fanno meno fatica,
1: fanno meno fatica, è più facile per loro utilizzare una cosa fondamentale che è la fantasia, che chiaramente nel teatro è fondamentale, sia per chi lo fa, che deve immaginarsi come realizzare meglio la maschera che indossa, che per chi guarda. Penso che sia per tutti un'esperienza aver vissuta anche al cinema, che quando ti metti lì tu lo schermo lo vedi tutto, e poi pian pianino che va avanti il film, se il film è interessante ovviamente, tu non vedi più quello che c'è, neanche la testa di quello davanti, ma vedi solo la scena del film. A teatro ancora di più, e qui sta la bravura chiaramente degli attori e del regista e del drammaturgo che ha scritto delle scene che siano coinvolgenti, annullare quello che c'è per dare spazio alla fantasia.
0: Allora, chiedo a voi adesso un esercizio di fantasia, entriamo nella nostra prima rubrica, le lancette. Allora, vi propongo un gioco, avete circa un minuto di tempo, un giro di lancette, per fare esercizio di fantasia e condividerlo con noi. Vi chiedo di immaginare una, chiamiamola, attività teatrale interattiva sul Torrazzo di Cremona, quindi potete sfruttare tutti gli spazi del Torrazzo. Protagonista deve essere una maschera della Commedia dell'Arte cremonese, che non esiste, quindi a vostro totale immaginazione, con una dategli semplicemente una caratteristica particolare. E che cosa deve succedere in questo evento di teatro interattivo per voi sul Torrazzo? Pronti? Via!
2: Via. Allora, io parto con la maschera,
1: ma certo,
2: è giusto.
1: Vai.
2: La maschera sicuramente deve essere Tognazzi, come assoluto elogio a uno dei miei attori preferiti, quindi maschera Tognazzi.
1: Direi molto bene. Dopodiché, quindi, se abbiamo Tognazzi, quindi agganciandomi, sicuramente il testo direi che nella sua semplicità complessissima,
2: esatto,
1: perché deve essere la classica virgolettato supercazzola, cioè quella che Tognazzi ha reso famoso in tutto il mondo.
2: Mille parentesi aperte,
1: mai chiuse,
2: esatto,
1: che è tra l'altro un esercizio che fanno molti personaggi famosi oggigiorno, che,
2: esatto,
1: sanno magari comunicare, ma appunto lui racconterà del tempo, siamo sul Torrazzo, poi le lancette, quindi racconterà
0: tempo.
1: Del tempo.
2: Ottimo, e in più lo stesso percorso che abbiamo fatto noi per salire, così c'è anche uno sforzo fisico che va a pari passo con la drammaturgia che si che si mette a disposizione di questa salita sul terrazzo.
1: Tra l'altro, facendo i gradini succederanno due cose: sicuramente uno sarà l'inciampo, che quindi sicuramente, esatto, che è una tecnica teatrale fantastica in cui si inciampa nella realtà, quindi anche cadendo, sbattendo chiaramente. Questa è la seconda cosa, è la, una tecnica importante del teatro a metà del terrazzo, che è il fiatone, che è una roba che abbiamo sperimentato,
0: su cui si lavora molto.
1: Su cui si lavora molto,
2: tratto, sì, da una storia vera, giusto?
1: Tratto da una storia reale, quindi le maschere sono due, sì, e che fanno questa figura teatrale che si chiama la brutta figura, salendo dalle scale con un fiatone
0: ed è interattivo, perché anche il pubblico che li segue avrà il fiatone anche, cioè dovrà sforzarsi di seguire questo ritmo, suppongo.
1: Esatto, e verrà anche interpellato, quindi essendo interattivo verranno chieste, quindi la risposta classica del pubblico sarà che è questo che prenderà, poi da lì partirà il dialetto cremonese.
2: Io depositerei già i diritti.
1: Secondo me questa è fatta.
0: È fatta.
1: Abbiamo fatto un giro di lancette.
0: Perfetto, molto bene, ci piace molto questa rubrica.
2: Diritti depositati.
1: Direi di sì.
0: Tra l'altro, a proposito di interattività, vedo che hai qualcosa sul tavolo, vero?
1: Sì, vedi bene.
0: E giuro che non è no, assolutamente, io non so che cosa succederà.
1: Vedi bene, e abbiamo questo fantastico libro. A me piace questa cosa, agganciando della fantasia, raccontare delle storie. Allora, una delle arti che mi piace utilizzare è sicuramente l'illusionismo, la prestigibilizzazione. Quindi abbiamo parlato, diciamolo, prima di venire su, di un piccolo trucco che avremmo
0: però
1: fatto.
0: Però non ho capito.
1: È fisicamente impossibile da fare perché ho le mani congelate. Quindi ne faremo un altro.
0: Un altro.
1: E quindi mi piace, a maggior ragione, parlare di una cosa che serve fondamentalmente per l'attore, per il teatro, la cultura e i libri. Io dentro questo splendido libro, che mi piace raccontare, che apparteneva a un mio bisnonno, che faceva due lavori importanti, uno più nobile e uno meno nobile. Il lavoro più nobile, diciamo, era quello del prestigiatore, e aveva la fortuna di farlo proprio un lavoro. L'altro faceva rima, era il truffatore, ma non vorrei parlare di questa cosa. E quindi, per nascondere i proventi, usava questi libri che non erano in realtà libri, ma erano cose. E aveva tante cose in questo libro, che per esempio aveva un cartoncino che amava far colorare alle persone, che lo lasciamo qui, e poi aveva le cose classiche dei prestigiatori, e aveva anche dei diari, aveva un sacco di cose, e poi aveva i libri, appunto, no? Aveva i libri, però le carte, diciamo, che sono quelle classiche che i maghi utilizzano. Levo un attimo il libro così liberiamo questo tappetino che ci è utile. Le carte sono una cosa molto bella perché è una cosa che tutti abbiamo a casa, quindi è una cosa che uno dice vabbè, non è che potrà fare delle gran cose. Potremmo usare dei mazzi truccati, ma non è il caso nostro oggi. Do una mischiata velocissima e poi ti chiederei gentilmente di pescare una carta, ok? La peschiamo, una qualsiasi carta. La faremo così, però io terrò gli occhi chiusi, ok? Lo facciamo a te, perché sennò
0: che
1: noi siamo d'accordo.
0: Sì, esatto.
1: Ti farò pescare una carta in questa maniera qua, molto semplice. Io chiuderò gli occhi e ti dirò: dimmi stop quando vuoi. Okay. Naturalmente prima che finisce il mazzo.
0: Certo.
1: Vado,
0: Stop.
1: Qua così?
0: Qua così.
1: Okay. Prendo le carte, le appoggio qua sopra il tavolino e mi sposto. Io mi giro così, non vedo più la carta, e ti chiederei di alzare, guarda, tiriamo via tutte le carte così, rimane un'unica carta, di prendere quella carta, io mi giro e non guardo la carta quanto...
0: La guardo io.
1: Guarda, falla vedere anche
0: la faccio vedere. Non so dove voglia venirla a prenderla, regia, ma guarda. Si vede, direi. Sì.
1: È fatta.
0: Aspetta che la sta prendendo. Perfetto, chiaro per tutti, a posto.
1: Ok, ti chiederei adesso di inserire dove vuoi tu la carta all'interno del mazzo di carte. Tra l'altro, il mazzo di carte è una cosa interessantissima. Sai, è tutta matematica, perché il mazzo di carte è fatto da 52 carte. Quanti settimane ci sono in un anno? 52, non è un caso. Cuori, quadri, fiori, picchi. Che primavera, estate, autunno, inverno. Se poi tu sommi tutte le carte, asso valore 1, 2 valore 2, così via, fino al 13, viene 364, che con il jolly, diciamo, lo aggiungi, diventa 365, che sono i giorni di un anno. Quindi tantissime carte, quante cose si possono fare. Tutto questo per dire che adesso prenderò le carte, le girerò, le guarderò, e una carta avrà impresso qualcosa di più, cioè la sua fantasia. Non c'è neanche bisogno di prendere le carte per sapere che la carta è il 4 di fiori, okay? Non c'è bisogno di saperlo. Ma perché? Perché mio nonno lo faceva sempre, girava il cartoncino, giralo pure tu, e fai vedere che ci sono delle carte, ci sono tre assi, ma in mezzo c'è esattamente il 4 di fiori, che è la carta che ha pescato il nostro presentatore.
0: Eccolo. Cioè, possiamo farlo vedere, grazie, sta arrivando.
1: Sì, sta arrivando, sì, sì. È proprio lì in mezzo, sì,
0: è proprio qua.
1: E questa è la fantasia unita a un po' di abilità, di destrezza, neanche tanto complicata, di qualcuno che ha cercato attraverso i libri, attraverso la cultura magica, perché la cultura magica parte da anni e anni di storia, per sapere queste cose.
0: Certo. Grazie, vero.
1: Sei rimasto stupito?
0: Molto.
1: Ecco, e quindi sottolineo subito una cosa, perché faccio queste cose, non come direbbero tutti banalmente, perché un sorriso sul volto, no, per lo stupore, perché penso che sia una dinamica che va rivalutata in un mondo dove tutto è tecnologico, avere la possibilità di stupire le persone è una cosa magnifica.
0: Grazie, grazie, ci è piaciuto molto, mi è piaciuto veramente un sacco. Anche perché ti rivelo spesso al lavoro durante la pausa pranzo con un paio di colleghi, li salutiamo, Mattia e Manu, guardiamo dei trucchi di magia, soprattutto con le carte, perché Mattia è un grande appassionato, e quindi viverlo oggi in diretta mi è piaciuto molto, quindi grazie, grazie vero. E arriverei da te, Lorenzo, perché abbiamo sperimentato, ci siamo stupiti adesso e abbiamo visto dal vivo un'arte che nel teatro secondo me è fondamentale, che è quella dell'improvvisazione, cioè il gioco è costruito ma quello che tu ci racconti e che condividi con noi è improvvisato. Da autore ma anche da insegnante di teatro, che rapporto vivi con l'improvvisazione? Cioè tu scrivi un testo ma poi sai che c'è anche una parte che necessariamente è improvvisazione. Come lo vivi questo rapporto da tutti e due i lati?
2: Allora, dico spesso che il testo, lo dico da drammaturgo, è un pretesto, cioè nel senso sono parole scritte, ma la cosa importante poi è l'azione, l'agire e dare modo ai personaggi di far sì che in quello che viene chiesto di fare nella scena, dove comunque sai qual è il punto di partenza e dove devi arrivare, soprattutto come emotività, in quello che deve comunicare la scena e la relazione tra gli attori in scena, la cosa importante è che il testo sia una linea guida rispetto a quello che poi tu puoi proporre come reazioni, come azioni e poi reazioni. E l'improvvisazione, soprattutto quando poi faccio i corsi con gli adolescenti, che mi chiedono: ma le parole devono essere perfette, se taglio questa è un problema. Quello che da autore mi sento di dire, io dico: guarda, l'importante è che venga rispettato il contenuto di quello che tu vai a dire, no? Quindi poi, diciamo, con una libertà abbastanza buona, senza eccedere o perché non hai studiato e non hai la memoria, puoi comunque un po' modellarla rispetto a quello che è anche il tuo modo di fare, il tuo modo di parlare, il tuo modo di porti, perché poi anche nel teatro, ma poi soprattutto anche nel cinema, quando tu vai sul set hai la sceneggiatura, ma anche prima di girare riguardi, sono insomma casi famosissimi di attori che prima di girare col regista guardano la sceneggiatura, guardano i dialoghi per capire se si possono ancora migliorare. C'è un esempio, per esempio, bellissimo di Jack Nicholson dentro The Departed, che si trova anche su internet, dove praticamente Scorsese fa: beh, noi giriamo questa scena così. Jack Nicholson fa: sì, va bene girarla così, ma se tu fai andare avanti la telecamera io farei queste cose. Praticamente è una scena che lui cambia totalmente, facendola diventare molto cruenta, che però ha il pregio di definire molto bene il suo personaggio. Quindi è chiaro che l'autore, secondo me, o il drammaturgo, l'attore o il regista, dentro ad un rapporto nel quale si specifica dall'inizio come si lavora, questo è molto importante, lavorare con il regista o con l'attore sui dialoghi, sulle scene, è un'opportunità enorme, perché poi comunque, ad esempio a teatro io dico sempre: non mi interessa che dicano ah, il testo è bello, lo spettacolo è venuto male, a me interessa che dicano lo spettacolo è venuto bene. Lo spettacolo include il testo, include gli attori, include la regia, include chi te lo produce, perché comunque anche lui si prende una responsabilità e comunque ti dà fiducia rispetto a un qualcosa che tu scrivi. Quindi diciamo che la cooperazione e far sì che il testo sia chiaro, cioè devi averlo tu chiaro nel momento in cui lo scrivi, più è chiaro, più tu sei certo, poi si può prestare delle aperture che sono delle contaminazioni che fanno crescere sia il lavoro e di conseguenza lo spettacolo che poi andrà messo in scena.
1: Cioè, scusami, mi permetto di rafforzare una cosa. Nel campo del teatro sicuramente c'è tutta questa dinamica, nel campo dell'animazione ma anche del teatro bisogna intendersi cosa stiamo parlando di improvvisazione.
2: Esatto.
1: Cioè l'improvvisazione situazione, non è come magari qualcuno pensa, arriviamo qui non e so vediamo stamattina, non so cosa fa, aspetta, facciamo qualcosa. L'improvvisazione, soprattutto nel campo dell'animazione, dove interagisci veramente con il pubblico, non che teatro non sia, però c'è un copione e succedono delle cose sul palco e c'è il pubblico che fa da spettatore, guarda, interagisce applaudendo, però sostanzialmente lo spettacolo ha quella. L'animazione dove chiami qualcuno a darti una mano sul palco e fare, si tratta di andare ad aprire un cassettino nel proprio cervello dove c'è dentro qualcosa che va bene in quel momento lì.
2: Esatto.
1: Quindi un bravo improvvisatore è quello che ha un repertorio così ampio che può adattarlo a qualunque cosa. Nel campo, per esempio, dell'animazione e della magia, dell'illusionismo e della prestigiazione c'è un personaggio importante che si chiama Scimeni, che è quasi un pazzo furioso sul palcoscenico. Pensa che lui chiama sempre le persone nel suo spettacolo e lui ha una battuta pronta per qualsiasi nome gli dicano alla domanda come ti chiami. Ce l'ha tutta in repertorio, lui si è studiato questa cosa.
0: Tutti i nomi?
1: Sì, quelli possibili, immaginabili, chiaramente con la collaborazione, e interagisce. E funziona, lui ha questa cosa e quindi fa, e così come tante altre cose.
0: A favore di questo ti dico, c'è un caro amico e collega, lui è un attore, un performer, anzi, attualmente protagonista della tournée di Sapore di Mare, il musical, non l'ultimo che possiamo trovare sui palcoscenici italiani. Un paio d'anni fa ha fatto per la prima volta un evento interattivo, e dice: io mi sono studiato tutto quello che dovevo dire, ho finito lo spettacolo e sono andato a casa in lacrime perché ho detto: io questa cosa devo ancora imparare a farla, perché l'idea di essere in scena con 70 persone, non in platea ma intorno, che possono interagire, diceva, questa cosa qui non ero pronto a farla, ero pronto a improvvisare su un palco ma non in mezzo alle persone. E questa è...
1: Dopo diciamo questa cosa, no? Si sente spesso dire: ma il pubblico non è stupido come tu pensi, che è verissimo. Dopodiché io ci affianco questa cosa: quando chiamo persone sul palcoscenico per fare delle cose, io so già come va a finire, nel senso che ovviamente l'abilità di chi fa animazione, di chi fa teatro, di chi fa spettacolo, conduce proprio la persona a rispondere in un determinato modo. È rarissimo che succeda qualcosa veramente,
0: certo,
1: imprevedibile.
2: Sì, perché poi l'improvvisazione, ad esempio, penso ad una cosa che mi è successa quando facevo assistente alla regia, cioè l'improvvisazione, andando proprio nel vero termine improvvisazione, ha molta più facilitazione nel momento in cui tu sei molto consapevole dello spettacolo, di quello che può accadere. Ad esempio, a me è successo quando facevo assistente alla regia, testo teatrale, due attori bravissimi, veramente bravi. Pagina 3 era un testo molto serrato, con molte ripetizioni. Da pagina 3 passano a pagina 10. Perché
0: ottimo.
2: Un attore risponde male, quindi si brucia.
0: Si aggancia la battuta.
2: Si brucia 7 pagine di copione.
0: È un dettaglio.
2: Se ne accorgono dopo tipo 30 secondi, e però avendo piena consapevolezza, piena dimestichezza del testo, era la tipo 40esima replica, così, hanno fatto tutto il percorso inverso di improvvisazione per andare, ritornare da pagina 10 a pagina 3, come due scalatori, no, che insieme vanno su una montagna per ritornare, perché poi ecco, se fosse stata ad esempio la prima data, probabilmente sarebbe stata una tragedia, invece essendo la 40esima così, insieme hanno fatto un percorso a ritorno.
0: Quanto è tecnica e quanto esperienza?
2: Lì penso che sia queste due cose, e in più il sapersi relazionare, cioè non puoi dire: ah, ho sbagliato, rifacciamo, no? Quindi lì la bravura è dei due attori che hanno consapevolezza, capiscono e allo stesso tempo riescono a riprendere perché poi, cioè, tu sbagli, non è che dici torno indietro, vabbè, cioè è come camminare su pieno di uova sotto, che se sbagli invece di tornare a pagina 3 fai perdere il senso dello spettacolo e diventa molto problematico. Quindi penso che sia molta esperienza, molta tecnica, hai detto giusto, e poi ecco, secondo me la cosa importante, come nella vita, come nel teatro, è relazionarsi con chi è sul palco con te. Cioè io dico sempre ai miei studenti: non dovete pensare alle battute come dirle, ma dovete ascoltare come ve lo dice l'altra persona, perché se tu ascolti come dice una battuta l'altra persona e sai già dove devi andare a livello emotivo, la risposta ce l'hai già. Come io faccio l'esempio, no, di quando magari litigo con qualcuno e ti dice: come, ma tutto a posto? Sì, bene, bene. Cioè lì non ascolti le parole, ascolti il tono, no? Quindi se uno allena l'orecchio anche sul palco si semplifica di molto la vita.
0: Il tutto senza togliere la maschera, per tornare al nostro carnevale di partenza.
2: Poi la cosa che non ancora abbiamo detto del carnevale, che l'attacco più importante che ha il carnevale col teatro è la fine. Perché? Perché si entra in quaresima e da qua nasce il fatto del perché il viola porta male a teatro, perché finito il carnevale, ovviamente il mercoledì delle ceneri, si entravano nei 40 giorni della quaresima e lì nel Medioevo erano sospese le rappresentazioni. Il colore della quaresima è il viola, mi confermate? E quindi quando i teatri chiudevano non si potevano fare rappresentazioni, da lì il fatto che il viola teatro menirogna
0: male. E poi anche secondo me la conclusione della quaresima, cioè la lettura della passione la domenica delle palme e il venerdì santo, nasce come rappresentazione di nuovo di quel momento, quindi c'è un'esperienza teatrale anche nella vita della chiesa. Adesso viene letta da tre...
1: Ragazzi, la qualsiasi celebrazione liturgica, il rito sembra di essere in uno spettacolo, ma questo non per sminuire, proprio perché ci sono delle dinamiche che si richiamano molto al teatro, anche per dire l'altare come palcoscenico, l'assemblea diventa il pubblico e poi c'è anche lì un'interazione e tutto un rito che è il copione che è dovuto dal messale. Quindi sicuramente, dopodiché, e ovviamente
0: ci fermiamo
1: su due cose distinte, su due piani diversi.
2: Anche il fatto che poi si passasse dal profano al sacro, certo, subito, anche in questa è una ritualità, no? Io il carnevale, tra virgolette, ti sfoghi, poi nei giorni fino alla Pasqua invece devi essere sacrissimo.
0: E noi rispettiamo anche con questa puntata questa norma, diciamo, non verbalizzata, ma sì. Quindi grazie di essere stati con noi, grazie a Stefano
2: voi.
0: Priori, vero, perché mi viene difficile, grazie a Lorenzo Garozzo.
2: Grazie a voi, Luigi.
0: È stato davvero un piacere chiacchierare con voi e grazie delle perle che ci avete lasciato, personalmente molto apprezzate e puntata davvero molto molto bella. Grazie a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i nostri canali social e sulle piattaforme di podcasting e su CR1. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Betania dei cercatori. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Betania dei cercatori è un luogo dove si arriva alla ricerca di risposte di significato per la propria esistenza. La si raggiunge avventurandosi lungo una strada stretta e tortuosa che dal centro abitato di Bagnolo, in provincia di Cuneo, si addentra sul crinale delle montagne a cornice delle Alpi Cozie. Immersa nei boschi, in località Pradmille, si trova una grande baita in pietra dove da un paio di anni vengono accolti giovani tra i 19 e i 26 anni, mossi da diversi desideri.
2: Stavo iniziando a sentire che la mia vita non aveva più tanto la mia forma, non mi stava bene addosso e volevo trovare lo spazio e il modo per ricucirla un pochino, per fermarmi e dire ok, cosa mi sta bene addosso, cosa mi funziona e cosa no, e quindi farlo anche in uno spazio intanto di persone che mi danno lo spazio per parlarne, per confrontarci, e in un ambiente più lento, più tranquillo e anche più di comunità, perché comunque diciamo che il mondo qua fuori è molto individualista e invece qua dentro c'è proprio molta solidarietà, molta unione.
1: Mare è una giovane di Verona, ha scoperto questa opportunità leggendo un volantino trovato in biblioteca. Leonardo invece è stato coinvolto da un docente del liceo.
3: Lui me l'ha raccontata come un'esperienza per cercare un qualcosa, cioè un momento per la quale tu ti mettevi a pensare alle tue domande e magari avevi un qualcosa che volevi trovare dentro di te, dentro gli altri. E a me incuriosiva molto questa cosa di stare a contatto con la natura e stare tutti insieme.
1: Il periodo di soggiorno nella casa può essere da 3 a 15 giorni. Gli ospiti vengono accolti da una coppia di genitori, Emanuele Fant e Laura Banfi. Entrambi hanno esperienza con i giovani per la loro attività nel mondo della scuola.
4: No, ma è buono, sicuramente.
1: Da 2 anni hanno deciso di dedicare un mese della loro estate all'accoglienza e alla cura dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a Betania.
5: Io e Laura siamo una mamma e un papà periodici, diciamo così, a scadenza, e come tali ci comportiamo, nel senso che non abbiamo appunto regole precise di comunità, non ci sono nemmeno i turni per lavare i piatti o per cucinare. Come si fa in una famiglia, se si sente che c'è un bisogno, si prende l'iniziativa.
6: Non abbiamo l'intento di convertire, però l'idea di far conoscere quanto è bella comunque sia la preghiera, o quanto è bello avvicinarsi, insomma, a una certa spiritualità, questo sì.
1: L'esperienza Betania è legata alla presenza dei monaci cistercensi di Pradmille, una comunità che si è insediata in questa zona nel 1995 per desiderio della chiesa locale e per la disponibilità di alcuni privati cittadini che hanno donato loro un complesso abitativo, oggi divenuto un centro per la spiritualità e l'accoglienza.
7: Questi spazi ospitano il monastero, quindi il luogo per la comunità, e la clausura, dove viviamo in 12 monaci, e lo spazio per l'accoglienza, una foresteria.
1: Padre Emanuele Marigliano è il priore del monastero Dominus Tecum, racconta la nascita di Betania dei cercatori come uno dei tanti frutti della provvidenza che in questo luogo si sono concretizzati.
7: È nato molto in modo spontaneo, ci siamo solo fermati a ascoltare la realtà che ci provocava. Mi ricordo in modo particolare l'estate del 2022 durante la quale abbiamo avuto la richiesta di 8 giovani che chiedevano di vivere in modo prolungato in monastero. Di questi 8 giovani alcuni abbiamo scoperto non necessariamente non credenti, ma animati da una domanda forte di senso, ma anche una domanda di spiritualità.
8: Lo stare con le persone mi dà tanto.
5: Più che salire cercando qualcosa, salgono portando una domanda. Le domande reagiscono insieme con le domande degli altri, diventano una domanda più grande, più sfidante, che si riportano giù arricchita, quindi diciamo che i ragazzi salgono qui per stare nelle domande insieme ad altre persone.
6: E questo è molto interessante, perché di solito quello che cercano i ragazzi è una risposta immediata. Ho un'esigenza, un'inquietudine, dammi una risposta.
3: A me dà proprio un colpo di vita, non so se si comprende, però per me, che ho avuto un percorso di vita un po' travagliato, con un po' di difficoltà, a me venire a Betania ricorda che c'è anche dell'altro.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili.
2: Continua a salire il drammatico bilancio delle vittime dell'alluvione che ieri ha colpito l'area al confine tra Nepal e Tibet, estendendosi per circa 50 chilometri. 2 italiani sono stati soccorsi ieri sul versante nepalese del Tibet e stanno bene. La Farnesina continua a verificare le condizioni degli altri connazionali presenti su tutto il territorio. Il portale Dove siamo nel mondo ieri registrava la presenza di 90 italiani in tutto il Nepal e Tibet. Tra i dispersi, il numero maggiore sono indiani e nepalesi. È una corsa contro il tempo per salvare chi manca all'appello, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dall'enorme quantità di fango e detriti. La piena dei fiumi Botekoshi e Trisuli ha travolto interi villaggi. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, l'origine del disastro sarebbe da ricondurre al crollo improvviso di un ghiacciaio che avrebbe scatenato il terremoto registrato ieri intorno alle 8:37 locali e causato conseguenze catastrofiche a valle. Erika Calvani, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, le truppe un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina del Donetsk, che fanno sapere dai vertici militari hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva del complesso fortificato di Slovyansk-Kramatorsk. Le difese ucraine sarebbero invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, del Donetsk, del Donbass e di Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Doppio via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti.

0: Ennesimo sconticino impercettibile, attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari Fuzzi Mibe perde lo 0,28%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

A tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana, un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filin Telisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulër di Massina, in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandem, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per

l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tijan Chan, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Chernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Cherno École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che, al pari del resto del mondo, si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto francese dell'Africa nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali. La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La Fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonia che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che è Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte dell'identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana, e da allora ho cominciato ad interrogarmi di più, quindi a cercare sempre più cose che trovavo sia in termini di interviste, perché ha scritto poco, ma ha parlato in diverse occasioni cercando di spiegare, diciamo così, il de profundis di quello che sfuggiva agli etnologi e antropologi di quell'epoca, che erano praticamente quasi tutti stranieri, insomma. E quindi diciamo che lui è stato uno dei primi a far capire che non si può capire l'Africa cercando di capire gli eventi come se l'Africa fosse nato ieri, e quindi quella cosa di parlare dell'Africa a partire dall'arrivo dei colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi c'è Cantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità, no? Perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi, no, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido di sofferenza, e questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
0: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere?
1: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
0: Quindi agli anziani.
1: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Che quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi, con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? Per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Ampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
0: Quindi nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio, o la storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino?
1: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello di vari Amadou Ampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità, solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sulla oralità e la scrittura, e che poi negli anni 60 Paulin Ntongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica. E noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Ntongi ha detto queste cose, in quel
0: momento, che è un filosofo africano,
1: sì, del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikh Anta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava Casa della Vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti,
0: i griot,
1: eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica, e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
0: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi Ampa Tebà è una personalità, una figura che da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
1: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
0: Aminata Fofana.
1: Sì, Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della
0: nazione,
1: pietre angolari. Quindi sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici per il sapere africano in generale, no? Il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
0: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì. Maestro di parole.
1: Sì, sì, sì.
0: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
1: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: E per terminare, dando via appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: telegramma del Papa per le inondazioni in Nepal, cordoglio e preghiera per le vittime, finora 332 e 1400 dispersi, ma il bilancio è destinato a salire. Il Papa sulle droghe: le dipendenze sono fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini: soluzione dei due stati, unico modo per dare a israeliani e palestinesi una casa nella loro terra. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Cordoglio alle vittime in lutto e vicinanza al personale impegnato nelle operazioni di soccorso sono stati espressi da Papa Leone in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin alle popolazioni del Nepal colpito ieri da improvvise inondazioni che, secondo gli ultimi bilanci in continuo aggiornamento, hanno causato almeno 332 vittime e oltre 1400 dispersi. Ci aggiorna Roberta Barbi.
3: È tristezza il sentimento espresso dal Papa nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin nell'apprendere delle disastrose improvvise inondazioni avvenute ieri tra Nepal e Tibet. Leone prega per i soccorritori e per le famiglie delle vittime, che affida alla misericordia del Signore, e proprio in merito alle vittime il bilancio sale di continuo, sommando quello fornito dalle autorità nepalesi a quello delle autorità cinesi che si sono recate nella regione autonoma del Tibet. Qui l'area più colpita è il valico di Girong, mentre in Nepal è il distretto di Rasuwa, dove tre strutture sanitarie risultano distrutte. Il numero di dispersi ha superato i 1400. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno 10.000 le famiglie che necessitano di assistenza immediata, mentre l'UNICEF lancia l'allarme sulla situazione dei bambini, ma data l'inaccessibilità di molte aree è impossibile fornire una stima attendibile. Sale anche la paura per un lago di sbarramento naturale formatosi alla confluenza di due fiumi sul versante tibetano, che sta tracimando e che si teme potrebbe cedere.
2: Una frana quindi in quota, crollata su un ghiacciaio che l'avrebbe fatto crollare, causando l'imponente inondazione di acqua, fango e roccia che ha devastato ieri questa parte del Nepal. L'ipotesi che si sta facendo strada nella comunità scientifica su quanto avvenuto, quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo sono legati al cambiamento climatico. Davide Dionisi lo ha chiesto a Daniele Catberro, climatologo della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico.
4: L'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legati alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato l'allarme per questa categoria di fenomeni.
5: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi decenni?
4: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, man mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai.
2: Cambiamo pagina. Le dipendenze sono un fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Nel suo discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza nel continente, il Papa ha richiamato la necessità di fornire risposte integrali al problema, quali una giustizia dal volto umano e un adeguato accompagnamento pastorale. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: La Chiesa non interviene nella problematica della droga con la pretesa di competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né di sostituirsi ad esse. Cerca invece di illuminarla alla luce del Vangelo, con una comprensione integrale della persona umana. Il Papa si rivolge a quanti hanno preso parte al convegno svoltosi in Vaticano dal 25 agosto fino ad oggi, individuando punti di collaborazione nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, in primis la promozione del nucleo familiare come chiesa domestica, seguendo la definizione data dal Concilio Vaticano II. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia. Infine dal Papa l'esortazione a non passare oltre, a costruire una comunità che si comporta come il samaritano prossimo all'uomo caduto. Vorrei esprimervi un desiderio, che la Chiesa sia la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini del cammino.
2: Ieri sera, in chiusura del meeting di Rimini, è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa, la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania la situazione peggiora di giorno in giorno. Ascoltiamolo.
7: In Cisgiordania l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
2: In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk, e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva, ha affermato il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov. Le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv nel nord-est, nel Donbass e a Zaporizhia nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
8: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
2: L'Unione Europea deve raggiungere entro la fine dell'anno un accordo sulle misure per l'unione del risparmio e degli investimenti, idealmente con tutti i 27 Stati membri. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Questo potrebbe sbloccare fino a 470 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Non c'è alcuna evidenza che il Marocco abbia guidato, spinto o diretto gli ingressi di migranti a Ceuta, è quanto ha affermato il ministro della giustizia spagnolo Felix Bolanos durante l'audizione al congresso sulla crisi migratoria nell'exclave spagnola in Marocco. Ed è di 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Caen in Normandia, nel nord della Francia. La polizia ha arrestato un cittadino russo di 26 anni, escluso al momento il movente terroristico. In chiusura di giornale, per la pagina della cultura, oggi parliamo di cinema. Storica è l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
9: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly, nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.
2: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pia Achille. Dolfini, sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono 332, centinaia dispersi. La Farnesina farà sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. La guerra in Ucraina, un alto là alla Russia perché non attacchi i paesi NATO, questo secondo il Wall Street Journal, il motivo della visita lampo a Mosca del capo della CIA Ratcliffe. Intanto il Cremlino avanza nel Donbass.
2: Secondo l'intelligence americana, Putin potrebbe decidere un attacco limitato contro un paese dell'alleanza per mettere alla prova la determinazione della NATO a intervenire. Non solo, si fanno insistenti le voci di un'escalation russa con addirittura l'ombra di un possibile utilizzo di un'arma nucleare cosiddetta tattica. Decisioni estreme che la Russia valuterebbe per almeno 2 motivi: i danni economici, le tensioni interne provocate dagli attacchi dei droni ucraini e la presa d'atto che eventuali negoziati di pace non tradurrebbero in realtà la lista dei desideri di Mosca. Intanto il capo di stato maggiore russo, generale Gerasimov, in visita al fronte, annuncia che le forze russe hanno superato alcuni tratti della prima linea difensiva Sloviansk e Kramatorsk, roccaforti ancora controllate dall'Ucraina nel Donbass. Ed è stata un'altra notte di attacchi russi contro infrastrutture portuali, depositi agricoli e impianti industriali ucraini, mentre Mosca ha abbattuto 267 droni ucraini sul suo territorio. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Fa discutere il primo caso in Lombardia di suicidio assistito gestito interamente dal servizio sanitario regionale ad attuarlo. Un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sentiamo Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita.
3: In assenza di una legge nazionale, le regioni, i sistemi sanitari regionali colmano questo vuoto con delle procedure e delle pratiche che sono differenziate da regione a regione e soprattutto non hanno un insieme di principi in una norma nazionale necessaria. La seconda indicazione che ci dà è che dal momento che in questo caso nella regione Lombardia è stato deciso anche il luogo a carico del sistema sanitario, come se fosse un obbligo di prestazione del servizio sanitario regionale, questo entra in conflitto in realtà con quanto la Corte Costituzionale non ha definito, perché ha lasciato il legislatore libero di indicare quali fossero i luoghi dell'attuazione del suicidio assistito ed è, ritengo, particolarmente grave che questo luogo e queste modalità di attuazione siano all'interno

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su Cinematografo.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: In blu 2000 news.
3: Buon pomeriggio da Pirachibia. Dolfini sale drammaticamente il bilancio dall'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia di dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 nostri connazionali invece sono stati tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni, dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da 1 anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze.
4: Le dipendenze evidenziano il fallimento di un mondo disumanizzato. Parole nette sono queste scelte da Leone a proposito di droghe e impatto sui giovani, le cui sofferenze esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione per parlarne è l'udienza oggi ai partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per la America Latina sulla piaga delle dipendenze in quel continente. Contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, raccomanda Leone, mentre siamo testimoni del dolore di tante famiglie distrutte dal consumo di droga, dalla violenza, dal reclutamento criminale di un figlio. E la Chiesa esorta infine il Papa sia famiglia per chiunque sia rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Si chiude il mese di agosto e per molti le vacanze volgono al termine. A rientro le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per le bollette energetiche e i trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione.
5: Ombrelloni chiusi e valigie disfatte, ma per le famiglie italiane l'estate dei rincari non è ancora finita, cambia solo voce di spesa. Con il controesodo che riporta a casa 25 milioni di persone, dopo settimane di rincari su bollette e carburante, si riapre adesso il capitolo più caro dell'anno, quello dell'istruzione. Secondo l'osservatorio di Federconsumatori, ogni studente spenderà in media 673 euro solo per il corredo scolastico, con un aumento del 2,3% rispetto al 2025. A questi si aggiungono altri 545 euro per i libri di testo, mentre chi frequenta le medie o il liceo può arrivare a spendere anche più di 1.500 euro, contando anche computer e connessione internet. Non stupisce quindi che sempre più famiglie cerchino di risparmiare comprando libri usati o scambiandoli tra amici. Per molti ormai il diritto allo studio è diventato una spesa sempre più difficile da sostenere. Elena Aquilanti, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,92%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Qui RCN, Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio, Darina. Come al solito abbiamo scelto notizie dalla Chiesa nel mondo con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale del Papa Leone di ieri. Quindi buon ascolto. E l'udienza si è svolta nella Basilica di San Pietro, Basilica mercoledì 26. Il titolo di questi documenti del Concilio sono Sacrosanctum Concilium, le motivazioni della riforma liturgica. Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia. È illuminante in tal senso la terza lettera dal Concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano, inviò il 28 ottobre 1962 ai fedeli della propria Chiesa. La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano, è linguaggio, è veicolo di insegnamento divino da un lato, è voce di colloquio con Dio. È chiaro che essa non può rinunciare alla sua funzione didattica e non può non offrire alla fede e alla pietà la possibilità di esprimersi con spontanea intelligibilità. Mosso da queste convinzioni, il Papa, il futuro Papa San Paolo VI, affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi. La loro materiale presenza non può accordarsi con la loro spirituale assenza. È evidente la consonanza di queste dichiarazioni con quelle che appariranno al numero 48 della Costituzione conciliare. La Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che comprendendolo bene, mediante i riti e le preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente. Siano formati dalla parola di Dio, si nutrano alla mensa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui. Imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro. Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia. Attraverso le azioni rituali della Chiesa, mentre si attua il memoriale dell'opera di salvezza, è data la possibilità di vivere la vera relazione con Dio, entrando in contatto con l'evento salvifico. Poiché i gesti, le parole della Sacra Liturgia sono decisivi per realizzare questa esperienza, la partecipazione dei fedeli non può essere passiva. La riforma conciliare, nel mettere al centro ciò che costituisce il cuore dell'esperienza ecclesiale, ha voluto far risplendere la liturgia come la fonte primaria di quel divino scambio nel quale ci viene comunicata la vita di Dio. Da tale convinzione nacque l'esigenza di rendere maggiormente disponibile a tutti i fedeli la ricchezza dei testi biblici e delle orazioni, e di rendere più lineare l'ordinamento celebrativo rispetto a quello previsto nei libri liturgici allora vigenti. La liturgia, infatti, essendo una realtà viva, è sempre stata soggetta lungo i secoli a sviluppi e cambiamenti. Il Magistero ne ha adattato le forme alle esigenze delle diverse epoche. Non sorprende allora che anche il Concilio Vaticano II, con il massimo rispetto per il patrimonio della tradizione e proprio al fine di renderlo maggiormente fruibile, abbia ritenuto necessaria una revisione

dei libri liturgici. L'obiettivo che i padri avevano a cuore è esplicitato nel numero 21 della Costituzione, Sacrosantum Concilium, perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la Sacra Liturgia racchiude. La Santa Madre Chiesa desidera fare un'accurata riforma generale della liturgia. Questa, infatti, consta di una parte immutabile perché di istituzione divina e di parti suscettibili di cambiamento che nel corso dei tempi possono o addirittura devono variare qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti all'intima natura della liturgia stessa, oppure queste parti sono diventate non più idonee. In tale riforma l'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Risale all'enciclica Mediator Dei di Papa Pio XII la distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo secondo le esigenze dei tempi, delle cose e delle anime. Acta Apostolice 16, e i numeri sono descritti. Del resto, il desiderio di una riforma generale non nasceva all'improvviso, ma si era manifestato nell'azione dei papi succedutisi fin dall'inizio del XX secolo, in sintonia con le istanze del movimento liturgico. L'affermazione della necessità che i fedeli non assistessero alle celebrazioni come estranei o muti spettatori era già stata ripresa dalla Costituzione Apostolica Divini Cultus di Papa Pio XI. Inoltre, si possono ricordare gli interventi di Pio XII sull'ordinamento dei riti della Settimana Santa, da lui ricollocati nelle ore corrispondenti agli eventi pasquali, dopo che per secoli erano stati anticipati alle ore mattutine. Non si deve poi dimenticare che San Giovanni XXIII ritenne necessaria una semplificazione delle rubriche del breviario e del messale, approvandola con il motu proprio Rubricarum Instructum del 25 luglio del 1960, nel quale rimandava all'annuncio concilio ecumenico all'annunciato concilio ecumenico la proposta dei principi fondamentali per una riforma della liturgia. La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa. La sua retta comprensione permette anche di rigettare gli abusi che si sono verificati in alcuni settori della Chiesa nella stagione post-conciliare e che purtroppo talora ancora oggi si verificano, assolutizzando o mal comprendendo alcuni dei principi che stavano alla base della riforma stessa. A questo proposito vale la pena di ricordare come la Costituzione conciliare affermi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa che è sacramento dell'unità, cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano. Sacrosantum Concilium numero 26. È pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia che nel rispetto delle norme liturgiche risplenda per nobile semplicità, al numero 34, e manifesti così la Chiesa una santa, cattolica ed apostolica. Una tale liturgia sarà anche
un fondamentale veicolo di evangelizzazione, lo strumento di grazia attraverso il quale, come insegna il Concilio, potremo apprendere ad offrire noi stessi e per la mediazione di Cristo saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi. Cifrare al numero 48, e qui ci sono le citazioni da cui sono state prese alcune espressioni.

dalla rivista Credere, abbiamo tra mano un articolo dal titolo di Gerolamo Fazzini. Dal titolo: si può evitare la guerra senza far uso delle armi. Nella introduzione a un libro da poco pubblicato, Leone XIV parla di un cambiamento di paradigma della guerra che con droni e intelligenza artificiale oramai è persino più minacciosa del conflitto nucleare. E per questo torna a ribadire il no al riarmo. Ma il teologo Vito Mancuso sostiene che la pace disarmata auspicata dal Papa è poco realistica. Il dibattito è aperto. La guerra è una necessità storica? La deterrenza attraverso il possesso di armi più forti funziona ancora? Risponde Alessandro Banfi, giornalista, curatore del libro Disarmata e Disarmante. La pace è un dono. Un itinerario nei discorsi e interventi di Papa Leone sulla pace. Quindi ci sono domande e poi risposte. Quella che Papa Francesco ha battezzato Terza Guerra Mondiale a pezzi sembra essere entrata in una nuova fase. Cosa dice in merito Papa Prevost? Sono due le osservazioni realistiche di Papa Leone, che ha messo così fortemente la pace al centro del suo messaggio. La prima è nell'introduzione inedita scritta per l'antologia che ho avuto l'onore di curare, quando scrive: oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Il secondo dato di fatto indicato dal Papa è il cambiamento di paradigma della guerra, oggi sempre più disumanizzata, fatta da droni e algoritmi, come un gradino di escalation superiore rispetto alla stagione della minaccia nucleare, addirittura. L'opinione pubblica sta percependo la gravità della situazione o no? Alla domanda risponde: la corsa al riarmo è sotto gli occhi di tutti, in proporzioni planetarie. La circostanza non sfugge, credo, a nessuno, ma la cosa grave è che sempre più viene accettata l'inevitabilità della guerra. Come ha detto Papa Leone in uno dei discorsi più importanti sul tema, quello al corpo diplomatico presso la Santa Sede, la guerra è tornata di moda e la posizione di chi si oppone ad essa viene ridicolizzata. Chiarissimo anche nell'ultima parte di Magnifica Humanitas, Prevost, quando afferma: la costruzione di un mondo in stato di belligeranza permanente è un male e va chiamato con il suo nome. Il Papa, un'altra più che una domanda, il Papa afferma che la pace si edifica con la verità. Sembra un'affermazione generica, ma in realtà Leone XIV indica conseguenze molto concrete. Da giornalista tengo molto al capitolo della nostra antologia sulla, non lo so leggere, Fog of War. Lo abbiamo chiamato Propaganda e Informazione, la guerra dalle parole. Ricevendo i colleghi del TG2, Leone ha chiesto di mostrare il volto della guerra e raccontarla con gli occhi delle vittime per non trasformarla in un videogame. La guerra è sempre una operazione di menzogna sull'altro e su se stessi. Domanda. Sulla stampa, il teologo Vito Mancuso ha criticato l'espressione di Leone sulla pace, disarmata e disarmante, affermando che esprime un concetto problematico che, se da un lato è popolarmente efficace, dall'altro è lontano dal doveroso realismo dell'etica. È così? La guerra non è una necessità storica, è inevitabile. È molto più realistico e doveroso cercare il dialogo e puntare a un disarmo multilaterale, mentre il riarmo appare sempre unilaterale e quindi un atto di minaccia verso i vicini.
Uno che fosse vissuto 2000 anni fa avrebbe detto che la schiavitù c'è sempre stata. L'accumulo degli armamenti tende ad alimentare tensioni, incidenti, conflitti per procura e nuove forme di instabilità. Il Concilio Vaticano II ha definito la corsa agli armamenti una delle piaghe più gravi dell'umanità. Domanda. I criteri classici elaborati nel tempo dalla teologia reggono ancora di fronte alle nuove tecnologie? Cosa dice su questo Papa Leone? La Magnifica Humanitas afferma, senza ombra di equivoci, che è molto difficile oggi invocare la guerra giusta. Basterebbe poi conoscere le quattro condizioni secondo il Catechismo perché sia tale e solo come legittima difesa. La prima, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Seconda condizione, che tutti gli altri mezzi per porvi fine all'aggressione si siano rivelati impraticabili o inefficaci. Terza, che ci siano fondate condizioni di successo. Quarta condizione, che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare. Nella valutazione di questa condizione ha un grandissimo peso la potenza dei moderni mezzi di distruzione. Insomma, per giustificare in nome della fede le guerre contemporanee bisognerebbe andare contro il Catechismo. Ecco anche perché questo Papa si batte tanto contro l'uso del nome di Dio nelle guerre.

Prendiamo tra mano un'altra rivista, Mondo e Missione, la rivista dei missionari del PIME, e da qui leggiamo, tra la tematica della cultura, un articolo dal titolo Sorelle oltre il lutto. A 10 anni dalla morte di padre Jacques Hamel, ucciso da 2 giovani jihadisti, un libro svela l'amicizia tra la sorella del sacerdote e la madre di uno degli assassini, di Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Pubblichiamo ampi stralci dell'introduzione al libro Sorelle di Dolore, Ares e Libreria Editrice Vaticana, pagine 200, euro 18, scritto dal giornalista Samuel Yeven insieme a Roslin Amel e Nassera Ermish. Il dialogo tra le due donne aprirà quest'anno il meeting di Rimini, ne abbiamo sentito parlare infatti, dal 21 al 26 agosto. E è ormai terminato. Questa è la storia di due donne che non avrebbero mai dovuto incontrarsi, due destini che la violenza ha incrociato nel modo più tragico possibile. Roslin ha perso il fratello. Padre Jacques Hamel, assassinato nella sua chiesa di Saint-Étienne du Rouvray il 26 luglio del 2016. Nasser ha perso il figlio, Adel, uno dei 2 giovani responsabili di quell'assassinio. Due dolori diversi, eppure ugualmente assoluti. Due solitudini che sarebbero potute restare paralizzate, condannate al silenzio o alla rabbia. E invece, contro ogni previsione, tra queste due donne nasce un legame. Non immediato, non facile, non privo di timore. Un legame che non cancella nulla di ciò che è accaduto, ma che rifiuta di ridurre l'altro al suo atto peggiore. La domanda che Roslin si pone, se fosse la madre del ragazzo che ha ucciso mio fratello, quanto soffrirei? Segna una svolta. Non è una domanda ingenua né consolatoria. È una domanda che scava, che espone alla vulnerabilità, che costringe a guardare il dolore dell'altro senza difese. Da quel momento prende forma un cammino di riconciliazione che non ha nulla di astratto. È fatto di parole pronunciate con fatica, di silenzi, di incontri carichi di emozione. È un cammino spirituale nel senso più concreto del termine, perché riguarda il modo in cui ciascuno sceglie di stare al mondo dopo una tragedia. Non si tratta di dimenticare né di giustificare, ma di non lasciare che la morte abbia l'ultima parola sulle relazioni umane. Il cuore di questo libro non è il martirio di padre Jacques Hamel, né la radicalizzazione di Adele, pur restando eventi centrali e dolorosamente reali. Il cuore del libro è ciò che accade dopo. È l'umanità che resiste sotto le macerie. La possibilità di riconoscere nell'altro non solo una colpa o una perdita, ma una sofferenza che chiede di essere vista. Roslin e Nassera diventano così nel tempo sorelle di dolore, non perché condividano la stessa storia, ma perché scelgono di non attraversarla da sole. Anche nella terra dove abito da tanti anni, quella terra santa resa tale dalla presenza di Dio e dalla sofferenza di troppi innocenti, vi sono fratelli e sorelle di dolore, uomini e donne, padri e madri, appartenenti a popoli diversi e religioni differenti, che hanno subito lutti enormi, figli o padri, fratelli o madri uccisi come innocenti. Ma essi sanno rigettare l'idea secondo cui la sofferenza vissuta debba necessariamente trasformarsi in una avversione automatica all'altro. Sul fondo, discreta ma presente, emerge la luce della parola di Dio, non come discorso teorico, ma come esperienza vissuta. Forte come la morte è l'amore,
CT, adesso non ricordo. Non è una dichiarazione astratta, ma una verità che prende carne in scelte concrete. Roslin e Nasser non parlano di fede per convincere, ma per testimoniare che l'amore, quando passa attraverso il dolore, può diventare più grande di ciò che lo ha ferito. Gesù ce lo ha detto con parole chiare che continuano a illuminare il nostro sguardo, e leggendo questo libro si sono per me illuminate di nuovo sostanza e di rinnovato valore. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai doti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Matteo 11. Roslin e Nasser, nella loro semplicità, hanno dato una testimonianza forte e necessaria in questo nostro tempo, che l'amore non si arrende davanti alla morte, e ce lo testimoniano in queste pagine nelle quali affiora ancora tutta la loro sofferenza per la perdita dei propri familiari, Jacques e Adèle. Ma sono loro a dirci che queste cose, cioè quanto Gesù ha detto, sono patrimonio delle persone semplici e umili. Tutte queste verità, e la verità più grande, che è l'amore, a vincere, non la morte. Arrivano nella storia tramite le persone più normali, quelle meno in vista, quanti non amano i riflettori alla ribalta, né la notorietà dei media. Senza scomodare esperienze che sono diventate anche famose tramite libri e romanzi, anche in Terra Santa questo avviene nel quotidiano del nostro vivere. Nei nostri ospedali, per esempio, è normale che medici e infermieri di diverse fedi lavorino fianco a fianco curando e accudendo malati ebrei, cristiani e musulmani, vincendo nell'ordinarietà della vita di tutti i giorni ritrosie e sospetti, sentimenti di vendetta e atteggiamenti di rivalsa. Avviene anche nelle nostre scuole, negli ambulatori, nelle Caritas, nelle case di accoglienza. Non si chiede l'identità religiosa, non si mettono dogane al bene, non si esclude l'altro perché è altro. Credo che siano proprio questi frammenti di umanità a tenere ancora in piedi il mondo, proprio in un tempo in cui i grandi del pianeta muovono i loro eserciti come pedine su una scacchiera, senza pensare che una bomba stermina una famiglia, senza tener conto che un missile può mettere fine all'esistenza di decine di giovani, tranciando di netto vite da poco sbocciate. Questa storia interroga chi legge, chiede se sia possibile credere ancora nella forza del bene quando tutto sembra smentirlo. Chiede se la pace possa essere davvero, come ricorda Papa Leone, disarmata e disarmante. Non offre ricette, ma consegna una responsabilità, quella di non cedere alla logica dell'odio, di continuare a credere che l'amicizia, anche nelle forme più improbabili, possa aprire un varco nella notte.

sempre dalla medesima rivista del PIME, Mondo e Missione. Leggo adesso un articolo che riguarda una religiosa, Suor Rosilla. Il titolo è Il coraggio di ripartire. Ex superiora delle missionarie dell'Immacolata, Suor Rosilla è stata inviata in Papua Nuova Guinea, dove ha scoperto che la missione è anche per i meno giovani. Di Suor Rosilla Velamparambil. È stata la prima religiosa originaria dell'India a essere eletta come superiora generale delle missionarie dell'Immacolata 2006-2016, ma al termine dei suoi due mandati, Suor Rosilla Velamparambil, che oggi ha 78 anni, si è rimessa nuovamente in gioco in un contesto sconosciuto e sfidante come quello della Papua Nuova Guinea. È infatti ripartita per la missione di Alotau, nell'omonima diocesi che si estende su circa 600 isole. Qui è tornata a impegnarsi nel campo della formazione. Prima però ha dovuto lei stessa apprendere lingua, cultura, tradizioni e costumi dei popoli a cui è stata inviata. Di seguito la sua testimonianza. Mi viene da dire, e ricordo dalle espressioni del fratello, che un vescovo italiano, bergamasco direi, è stato per parecchi anni in Papua Nuova Guinea. Adesso non sono aggiornata, ma forse è ancora là. Un invio missionario per il nostro istituto è sempre stato una celebrazione sacra, non è solo un'assegnazione, è un vero e proprio momento di grazia, un segno visibile che la nostra vocazione missionaria è viva. Lasciare la propria patria, il proprio ambiente familiare e addentrarsi nell'ignoto non è mai facile, eppure è il cuore di ciò che siamo. Per molti anni ho creduto che tali partenze fossero destinate principalmente alle sorelle più giovani, e spesso era vero, ma durante il decimo capitolo generale è emersa una nuova apertura. Anche coloro che si trovano nella mezza età potrebbero essere inviate verso nuove frontiere. Io avevo già oltrepassato quella soglia. Eppure nel profondo percepivo che il Vangelo non misura la prontezza in base all'età, e sapevo bene che quando il Signore affida un compito concede anche la forza necessaria per realizzarlo. Verso gli ultimi giorni del capitolo ho iniziato a fare caso che venivo coinvolta in molte conversazioni gentili, il che mi suggeriva che il mio nome fosse in considerazione per una nuova missione. Ascoltavo in silenzio, senza permettermi di soffermarmi troppo su questo, ma il pensiero rimaneva dentro di me. Non molto dopo, mentre frequentavo il programma sabbatico presso l'East Asian Pastoral Institute, istituto pastorale dell'Est Asiatico in pratica, ho ricevuto un messaggio dalla Madre Superiore Generale. Voleva discutere la possibilità che andassi in Papua Nuova Guinea, dove c'era bisogno di aiuto nell'ambito della formazione. Il mio cuore, potete immaginare, ha provato sia un immenso senso di gioia che di responsabilità. Ho accolto l'idea con uno slancio di entusiasmo, ma sapevo che dare una risposta richiedeva un sincero discernimento. Per fortuna o per provvidenza, stavamo per iniziare proprio in quel periodo i nostri esercizi spirituali. Nel silenzio della preghiera ho posto la proposta davanti al Signore. Riconoscevo molte ragioni solide per accettare, mentre erano timori minori a trattenermi. Gradualmente ho realizzato che il desiderio che si agitava nel mio cuore non era semplicemente mio, era l'invito di Dio. Quella chiarezza mi ha riempito di profonda pace ed energia rinnovata. Ho compreso che la vocazione non diminuisce con il tempo, si approfondisce. Arrivare in Papua Nuova Guinea è stata un'esperienza arricchente e allo stesso tempo faticosa. Sono stata assegnata alla comunità di Alotau,
che fungeva sia da casa di formazione che da centro di transito per le comunità delle isole. Tutto era nuovo, la lingua, le usanze, il ritmo quotidiano della vita. I primi mesi sono stati veramente un periodo di inserimento. Le giovani in formazione sono diventate le mie maestre, guidandomi pazientemente nell'apprendimento del Pidgin e aiutandomi a comprendere la cultura locale. Diventare di nuovo apprendista non è stato subito facile, ma mi ha permesso di riscoprire la bellezza della semplicità e dell'apertura. Un'altra porta di accesso alla comunità l'ho avuta accompagnando Suor Rita Palma per le lezioni del sabato con i figli di Maria. Attraverso i bambini sono arrivata a conoscere le loro famiglie. Grazie alle loro domande e alla loro fede ho incontrato Cristo in modi nuovi. Ho iniziato a partecipare ai rosari del vicinato, alle preparazioni della liturgia domenicale e alle visite agli ammalati nelle case e negli ospedali, portando la Santa Comunione e offrendo una presenza. Ogni piccolo passo di coinvolgimento mi ha aiutata a passare dall'essere una straniera a diventare parte del cammino della gente. Alla fine la missione non consiste nel fare cose straordinarie, consiste nell'essere disponibili, nell'ascoltare, nel camminare insieme, nel condividere la vita. Guardando indietro, comprendendo più profondamente cosa significhi veramente il coraggio apostolico, non è rumoroso o drammatico, è la forza silenziosa di dire sì quando il Signore ci invita oltre la nostra zona di conforto. È la disponibilità a ricominciare anche quando altri possono pensare che il nostro tempo per questi inizi sia passato. È confidare che la grazia del Signore sia sempre più grande delle nostre limitazioni. Oggi posso dire con gratitudine che questo sì coraggioso ha portato a un profondo compimento. Nel donarmi alla missione ho ricevuto una fede molto più profonda, orizzonti più ampi e una gioia rinnovata nella mia vocazione. Il coraggio apostolico mi ha insegnato questo. Finché il cuore rimane aperto, la missione continua e in quel sì costante ci sono pace e gioia durante.

Otra mano la rivista del santuario di Caravaggio, dal nome Il Fonte Vivo, leggo l'introduzione, breve storia del santuario. Il santuario di Caravaggio, situato in provincia di Bergamo, ha radici profonde che risalgono al 1432. La sua storia inizia il 26 maggio con l'apparizione della Vergine Maria a una giovane contadina di nome Giannetta De Bacchi, a cui chiede di riferire al popolo l'importanza

Della preghiera e della penitenza. In seguito all'apparizione, come testimonianza dell'avvenimento, sgorgò nel luogo una fonte d'acqua miracolosa, a cui si attribuirono poteri di guarigione e attirò da subito l'attenzione della comunità locale e dei pellegrini da regioni vicine. Nel luogo dell'apparizione fu costruita una piccola cappella, che nel tempo si trasformò nell'imponente santuario attuale, grazie alla devozione e ai contributi dei fedeli. La costruzione della basilica, progettata dall'architetto Pellegrino Tibaldi, fu iniziata nel 1571 e completata nel 1722. Oggi il santuario è un magnifico esempio di architettura rinascimentale e barocca, con la sua cupola maestosa. All'interno l'atmosfera sacra è arricchita da affreschi, opere d'arte e l'icona della Madonna del Fonte venerata dai fedeli. Ogni anno il 26 maggio si celebra la festa dell'Apparizione, un evento che attira migliaia di pellegrini, mantenendo viva la tradizione e la fede che da secoli rendono questo luogo un simbolo di speranza e devozione. Leggo anche l'editoriale dal titolo Devozione Mariana, una parola antica per un mondo che ha paura. Viviamo in un tempo paradossale. Mai come oggi abbiamo avuto accesso a informazioni, tecnologie e strumenti capaci di connetterci con il mondo intero. Eppure mai come oggi sembrano crescere la solitudine, l'ansia e il senso di smarrimento. Le cronache quotidiane ci consegnano immagini che lasciano il segno. Le guerre continuano a insanguinare intere regioni del pianeta. La Terra Santa resta ferita. L'Ucraina continua a soffrire. Anche nel nostro paese cresce una sensazione diffusa di fragilità. Famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, giovani che guardano al futuro con incertezza, persone che cercano punti di riferimento stabili in una società che cambia sempre più velocemente. In questo scenario la parola devozione potrebbe sembrare fuori moda, qualcosa appartenente al passato, ad un mondo che non esiste più. Eppure forse è vero esattamente il contrario, perché la devozione non è un insieme di pratiche da conservare per nostalgia, è un legame. È la consapevolezza che non siamo soli, è il bisogno profondamente umano di affidarci a qualcuno quando le nostre forze non bastano. Per questo, da quasi 6 secoli a Caravaggio, milioni di pellegrini continuano a rivolgersi a Maria, non perché possieda formule magiche o risposte immediate, ma perché una madre sa fare ciò che nessun algoritmo può fare: ascoltare, accogliere, consolare, accompagnare. La devozione mariana nasce proprio qui, non dalla paura, ma dalla fiducia, non dalla fuga dal mondo, ma dal desiderio di attraversarlo senza perdere la speranza. A Caravaggio questo messaggio continua a risuonare con straordinaria attualità. Nel silenzio del santuario, accanto al fonte, davanti allo sguardo della Vergine, molti riscoprono qualcosa che il rumore del mondo aveva coperto: la certezza che la vita non è abbandonata al caso e che anche nei momenti più difficili esiste una presenza che ci accompagna. Forse la vera domanda non è se la devozione mariana abbia ancora senso oggi. Forse la domanda è un'altra. In un tempo in cui tutti cercano sicurezza, speranza e pace, possiamo davvero permetterci di fare a meno di una madre? E siamo molto, molto vicini al termine di questo momento radiofonico. E passo a una lettura di una preghiera presa dal libro di Raffaele Russo, dal titolo Il mio grido. Il titolo è Vorrei questa sera ed è presa come spunto dalla lettera ai Filippesi: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno.
Vorrei riposare tra voi, fratelli ormai vivi, e dare alle ossa, alla carne, la quiete e la pace. Vorrei questa sera vegliare alla luce di Dio e sentire l'assurda fatica, l'atroce contrasto che gli uomini chiamano vita soltanto un ricordo lontano. Ma il cuore mi grida nel petto che devo restare nella mischia di questa battaglia, di questa esistenza di morti agitati e dolenti che hanno di vivo, se l'hanno, la sola speranza. Ecco, adesso guardo tra gli appunti se c'è qualche avviso particolare, ma credo che tutto tace, tacita. Domani però è Sant'Agostino e la messa in parrocchia è alle 8:30. Invece sabato 29, il martirio di Giovanni Battista, le messe del mattino 8:30, poi il matrimonio a San Bernardino delle 15:30, le prove dei battesimi alle 16, alle 17 le confessioni in penitenzieria, alle 17:20 il rosario in parrocchia e alle 18 la Santa Messa festiva in parrocchia e rientro del campo a Senigallia degli Scout. Poi gli orari di domenica delle messe sono i soliti dei festivi. C'è un battesimo in parrocchia alle ore 16. È stata celebrata la memoria di San Bartolomeo lunedì alle 18:30 con una santa messa in via Valle, a ricordo dei morti della peste che ci è stato detto che fossero addirittura 6.000. E quindi la cappelletta è da ristrutturare, ha bisogno di immediato intervento. Corso di preparazione al matrimonio inizierà il 18 settembre prossimo, le iscrizioni in segreteria parrocchiale. C'è un viaggio proposto per Roma dal 5 al 9 ottobre e le informazioni e le iscrizioni si eseguono in segreteria parrocchiale. L'oratorio durante questo periodo ancora rimane aperto dalle 16:30 alle 19 e dalle 21 alle 23. Per domani nessuna memoria di morti. Il matrimonio è di Bergamini e Milanesi a San Bernardino. Quindi il resto è di ordinaria quotidianità e io direi che non posso che leggere una cosa brevissima dal calendario dei padri congoniani che riguarda il mese di agosto. Loro durante tutto l'anno, in ogni mese, hanno preso le dichiarazioni universali dei diritti umani. L'articolo 25, sto per leggervelo, riguarda la salute e il benessere. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. La traduzione operativa di questo articolo consiste nelle politiche sociali e nelle azioni positive nei settori della sanità, della casa, dell'occupazione e dell'assistenza, della speciale protezione dei bambini e della maternità. Da sottolineare che il secondo comma dell'articolo dice che i bambini sono tutti uguali dentro o fuori dal matrimonio. E sotto c'è una nota che riguarda le economie impoverite. In tante parti del mondo si continua ancora a morire di fame a causa di carestie, violenze, guerre, ma anche a causa di espropriata autosufficienza alimentare. Periodicamente si lanciano campagne mondiali contro la fame nel mondo. Certo, per sfamare occorrono viveri e denaro, ma in non pochi casi bisogna consentire ai paesi derubati dall'autosufficienza di recuperarla nel quadro di una più corretta divisione dei termini di scambio tra paesi a economia povera da un lato e paesi a economia sviluppata dall'altro. Allora dicevamo che domani
siamo d'agosto, domani è venerdì, Sant'Agostino di Ippona, nato in Algeria, e San Mosè in Nero in Egitto. Invece sabato il martirio di San Giovanni Battista si ricorda anche la 18ª giornata mondiale contro i test nucleari. E per finire quasi il mese, domenica 30 è la 22ª domenica del tempo ordinario, Beato Gebre Michel dall'Etiopia, e si ricorda la 16ª giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate. A questo punto il tempo mio se n'è volato via, e ringraziandovi dell'ascolto vi do appuntamento a giovedì prossimo e buona continuazione sui programmi di Cremona. Buona serata a tutti da Rina. Grazie ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili, 2 i nostri connazionali tratti in salvo. È morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic è scomparso a 83 anni. Dal 2024 era detenuto in un ospedale psichiatrico, costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state respinte. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel, da settembre in arrivo misure strutturali.
2: Resta lo sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel, poi tra 10 giorni il governo punterà su misure più mirate, in particolare per le famiglie svantaggiate. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, è in vigore da oggi il decreto legge con la nuova proroga del taglio delle accise, valida fino al 5 settembre. La misura ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche, i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia le tasse sugli extra profitti delle società energetiche, ipotesi che contrappone Lega e Forza Italia. Il carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, idea che trova la contrarietà dell'azzurro Tajani, favorevole invece a un contributo non imposto ma concordato con le banche. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde l'1,11%. Pionieri coraggiosi per custodire l'umano è il tema del meeting per l'amicizia tra i popoli del prossimo anno, annunciato in chiusura dell'edizione 2026 dal presidente della fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha poi sottolineato come la visita di Papa Leone sia stato il momento centrale della kermesse. Ascoltiamolo.
3: Allora, da una parte abbiamo sempre detto siamo grati di poter accogliere il Santo Padre. In verità abbiamo scoperto che è stato lui ad accoglierci con la sua modalità e di guardarci, di parlarci, di ascoltarci, ed è stato questo veramente una bellissima sorpresa. È stato confortante, penso soprattutto per i giovani, perché loro dovranno affrontare e costruire un futuro in queste condizioni così complicate, e la sua testimonianza è sicuramente stato un grande incoraggiamento. Il titolo della prossima edizione riprende un suo incoraggiamento a essere pionieri coraggiosi. Noi dobbiamo costruire un mondo che possa accogliere l'uomo e la sua umanità e valorizzarla proprio di fronte e dentro queste novità che si presentano.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: In questo pomeriggio del 27 agosto, e appunto oggi 27 agosto la Chiesa fa memoria di una donna che ha conosciuto la forza, la pazienza, ma anche la sofferenza dell'amore di una madre. Parliamo di Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Monica nacque a Tagaste, nell'Africa romana, intorno al 331. La sua vita è profondamente segnata dalla fede e soprattutto dalla preghiera per la sua famiglia e per quel figlio, Agostino, che sappiamo bene, per lungo tempo percorre strade lontane da quelle che la madre desiderava per lui. Monica però non si arrende, prega, attende, accompagna, piange e continua a sperare per quel figlio. La sua è una preghiera che non pretende di sostituirsi alla libertà del figlio, ma lo affida a Dio. È quella preghiera, insieme all'incontro con persone che accompagneranno Agostino nel suo cammino, porterà poi alla sua conversione e al battesimo, ricevuto nel 387. Poco dopo Monica morirà ad Ostia il 27 agosto dello stesso anno. La storia di Santa Monica ci ricorda una cosa molto semplice e molto profonda. Essere genitori vuol dire imparare ad affidare i propri figli. Ed è proprio di questo che noi vogliamo parlare oggi, di genitori che affidano i propri figli e che donano i propri figli al Signore. Ed in questo momento voglio collegarmi con Federico Larza, papà Federico Lerza. Ed oggi incontriamo Federico Lerza, papà di Alberto e autore del libro Ti ho chiamato per nome. Un libro che nasce da una ferita profondissima, ma che non parla solo di dolore e di perdita, parla di un figlio, dell'amore del padre e della fede, delle domande davanti alla sofferenza e di quel legame misterioso che anche quando la morte arriva non riesce a cancellare l'amore. Allora adesso ci colleghiamo con Federico Lerza, ma prima di... E allora ci colleghiamo subito con Federico Lerza dopo aver ascoltato il brano Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Benvenuto Federico Lerza, autore del libro Ti ho chiamato per nome e papà di Alberto.
1: Buongiorno, grazie, grazie mille.
0: Federico, partiamo subito da questo libro, Ti ho chiamato per nome. Il titolo incuriosisce ed è un titolo che richiama anche la Sacra Scrittura. Perché le ha scelto proprio queste parole e che cosa vuol dire per un papà chiamare il proprio figlio per nome?
1: Ma allora, quello nasce da un episodio che mi è accaduto. Alberto era malato di tumore purtroppo ed era in cura all'ospedale Regina Margherita di Torino. E nelle mie mille preghiere al Signore un giorno sono entrato all'interno della cappella di Regina Margherita e lì c'erano dei bigliettini che venivano lasciati dall'assistente spirituale con delle frasi del Vangelo, delle Sacre Scritture, perché chi voleva poteva prenderlo e poteva prenderne uno e leggerlo e tenerselo, insomma. Io ne ho preso uno a caso e lì proprio c'era questo: ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato i miei occhi, tu mi appartieni. E quello è stato poi il faro di tutta, non soltanto la malattia di Alberto, ma è stato anche il faro poi della mia vita, sia durante la malattia e sia dopo. Ecco da che cosa è nato Ti ho chiamato per nome.
0: E prima di parlare della malattia, scusi se la interrompo, prima di parlare della malattia, della sofferenza, però vogliamo conoscere Alberto attraverso i suoi occhi, soprattutto chi era Alberto Lerza e come papà, che bambino era, qual è il primo ricordo che le viene in mente quando pronuncia il suo nome?
1: Beh, i ricordi sono tanti, innumerevoli. Alberto era un bambino come tutti, come tanti, un bambino gentile, un bambino simpatico, con voglia di vivere e con voglia di fare, un bambino curioso e un bambino, per me, come per tutti i genitori, proprio bambino straordinario, per me straordinario. È un bambino che è stato capace di cambiare la mia vita, ma in meglio ovviamente. E l'ha cambiata in tanti modi quando si è avvicinato alla fede e mi ha condotto su una strada che io non conoscevo, perché io ero molto lontano dal discorso della fede. E invece lui è stato capace di guidarmi, capace di mostrarmi il Signore davvero. Ed è qualcosa che mi ha stravolto la vita, che mi ha dato poi la forza di andare avanti. E lui è stato questo. Il primo ricordo che ho di lui è ovviamente appena nato. E poi ci sono tutti i ricordi di un papà nei confronti di un figlio, ma i ricordi spirituali più forti poi si sono manifestati molto dopo, quando appunto lui ha cominciato ad affrontare questo percorso che era terribile, ma con serenità e con felicità. Ecco la cosa più assurda. E come dico sempre, è lui che ha guidato me, non sono stato io a guidare lui, è lui che mi ha preso per mano e mi ha detto andiamo, non avere paura, la frase che mi ha sempre ripetuto, papà non avere paura, devi stare tranquillo. Quindi ecco chi era Alberto, un bambino grande, già grande, con una grande consapevolezza, con una grande spiritualità, con una grande profondità e con questa gioia infinita anche nella malattia più assurda. Eppure questo è stato pazzesco, perché vedere un bambino che nella malattia, nel tumore, perché lui è stato malato di tumore al cervello, che tra l'altro l'ha reso tetraplegico, è un bambino felice e sereno, quando gli dici ma tu come stai Alberto? Io sto bene, e tu? In quelle tu c'è tutto, e io sto bene, come puoi dire, come fa a dire un bambino così, io sto bene? E poi lo diceva con convinzione, con felicità. Questo è stato l'impatto più forte su tutti, non soltanto su di me, su chi l'ha conosciuto. E ovviamente a me ha dato grandi lezioni di vita. Ecco, questo posso dire.
0: Nel libro lei racconta di Alberto che non è semplicemente un bambino malato. Qual è la personalità di Alberto, la sensibilità e la capacità di lasciare il segno? Insomma, cosa aveva di speciale Alberto?
1: Aveva di speciale la capacità di condurre una nave in tempesta. Quando abbiamo scoperto questa malattia, è stato devastante per noi, è una bomba che ti distrugge la vita, ti mette in discussione ogni cosa e tu guardi il cielo e dici Signore dove sei? Perché a me? Che cosa sta succedendo? Cosa ho fatto di male per essere punito così? Alberto invece è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso. Un giorno, per esempio, ero vicino al suo letto, piangevo perché io non sono stato mai molto forte vicino a lui, e gli dicevo: perché ci sei tu lì e non io? E lui mi ha risposto: papà, perché questa era la mia strada, non la tua. E un'altra volta ancora, era sempre sulla sedia a rotelle, tetraplegico, e io lo stavo portando ed eravamo in ospedale e mi è venuto un momento di rabbia, ho detto: sì, però dal cielo nessuno ascolta le mie preghiere, non mi ascolterò più. E lui mi ha detto: non ti permettere di dire una cosa del genere, papà, perché dal cielo ti ascoltano sempre, non dire mai più una cosa così. Ecco, Alberto era dolcissimo ma anche molto severo, e quindi veramente dico un padre lui e un figlio io, perché in quella situazione è stato così. Io incapace di gestirla, incapace di vedere le cose, solo buttato nella disperazione: oddio, cosa devo fare, ho paura, chissà cosa succederà. Lui, quello che mi tranquillizzava: non piangere, stai tranquillo papà, devi essere forte. Un giorno mi ha detto: tu devi pensare a te, tu e mamma dovete pensare a voi, perché io ho Gesù, tu devi pensare invece a te papà. Ecco, questo era lui, il segno che è stato, che ha lasciato, è stato questo tangibile, fortissimo, di fede profonde, affidamento totale. Tanto è vero che un giorno gli ho chiesto: ma chi è Dio per te? E lui mi ha risposto in un modo fortissimo: tutto papà. In quel tutto c'era tutto quello che voleva dire, c'era tutto il suo messaggio. E questo tutto è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso, perché se io le dovessi vedere solo con gli occhi umani vedrei una tomba e finisce così. Invece riesco, grazie a lui, a vederli con gli occhi della fede. Certo che preferirei avere Alberto qua, e lo dico sempre, vorrei averlo qua vicino a me, mi manca tutti i giorni, non esiste un giorno in cui io non pensi a lui, ma vedo anche tanto altro, vedo che secondo me ha una strada lassù e io spero di fare bene qua giù per un giorno poi meritare di poter stare con lui. Questo è.
0: Oggi noi celebriamo Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, una donna che ha accompagnato il figlio attraverso la preghiera senza mai smettere di sperare. Quanto è stata importante per lei la preghiera durante il cammino con Alberto?
1: Fondamentale, fondamentale, soprattutto la recita del rosario. Io dicevo, no, ero molto lontano dalla fede prima, e il rosario pensavo erroneamente che si dicesse solo nel momento in cui ci fosse un defunto, allora c'è il rosario prima, no, del funerale. Invece il rosario l'ho recitato tantissimo con Alberto, soprattutto quando lui aveva degli episodi di coma, perché lui è stato 4 volte in coma, raccontando poi del paradiso, tornando, e mi ricordo che un giorno mi ha detto: sai papà, ti ho sentito che dicevi il rosario, e mentre io ero su in paradiso, quando ho sentito che dicevi il rosario sono tornato, perché mi ha aiutato a tornare. Quindi la preghiera è stata fondamentale, sia con lui e sia poi da solo, perché io prego tutti i giorni, ma non lo dico per bigottismo, lo dico perché mi aiuta, lo dico perché pregare mi mette in comunicazione con lui, non sento le voci, per carità, non ho nessun tipo di apparizione, ma mi mette in contatto i nostri cuori, perché io credo che la morte non abbia mai l'ultima parola, e quindi la preghiera va oltre, e quindi in qualche modo noi camminiamo insieme.
0: C'è stato un momento nel quale lei ha sentito particolarmente la presenza di Dio in questo momento, in questo tratto di sofferenza, in questa storia vissuta con suo figlio?
1: Sì, più volte, non soltanto una volta. Come dicevo all'inizio, ero molto arrabbiato, e all'inizio dicevo: cosa ti ho fatto di male? Perché? E addirittura gli ho detto, ho guardato il cielo, ero in ginocchio davanti al crocifisso, e gli ho detto: dove sei? Perché mi hai abbandonato? Quel Getsemani che Gesù ha vissuto, io l'ho vissuto personalmente, perché mi sono sentito completamente solo. Poi però ho cominciato a sentirlo presente, vederlo in Alberto, attenzione, non è che fosse posseduto da chissà che cosa, ma vedere la felicità negli occhi di Alberto, e sentire dire delle parole così forti, di una testimonianza così forte, quelle parole capaci di condurmi, quel non avere paura papà che me l'avrà detto milioni di volte, devi stare tranquillo. Per esempio, uno dei giorni più importanti dove mi ha detto proprio questo è stato quando si è paralizzato. Poco prima di paralizzarsi eravamo a casa di mia mamma e lui ha cominciato a guardare in aria, poi mi dice: sai papà, ho visto Gesù, mi ha detto che le cose adesso che io st- starò meglio, ecco, quindi stare tranquillo che non devi avere paura per quello che sta per succedere. Due minuti, io non capivo cosa volesse dire, due minuti dopo era paralizzato. Quindi posso dire che nella sfortuna della malattia, nell'angoscia della malattia, in tutto quello che è successo, però il Signore, attraverso, secondo me, queste grandi testimonianze, mi ha fatto vedere che non era la fine, che non finiva lì, che c'è sempre una speranza. E questo che mi ha insegnato Dio, è questo che mi ha insegnato Alberto, che oltre il muro c'è sempre una strada che si apre, anche se non la vediamo.
0: Lei ha scelto di mettere nero su bianco questa storia, no? Che cosa l'ha spinta a mettere sulla carta un dolore personale e anche, ma anche una storia di speranza? Perché sicuramente racconta anche una storia di speranza il suo libro.
1: Per aiutare gli altri. Io all'inizio non volevo neanche raccontare di Alberto. I primi mesi, quando lui se n'è andato, ho cambiato addirittura chiesa, perché non volevo che la gente venisse a chiedermi come stessi. Non ho mai voluto essere commiserato dagli altri, mi dava molto fastidio, quindi cambiavo ambiente, non volevo che nessuno mi conoscesse. Poi hanno cominciato a raccontare, cioè a chiedermi di testimoniare la sua vita, perché molti l'hanno incontrato, il vescovo di Pinerolo compreso, quindi molti hanno incontrato lui. E io ho cominciato a raccontare di lui e ho capito che scrivere sarebbe stato il modo migliore per ricordarlo anche io stesso e per spiegare, per dire alle persone, a quelli che c'erano, che quelli stanno soffrendo, che non finisce mai, che la speranza esiste sempre. E questo, il messaggio di questo libro è questo, non è l'autoproclamazione di chissà quale santità di Alberto eccetera, ma è un messaggio d'amore che vorrei arrivasse agli altri che stanno vivendo ciò che ho vissuto io, che si trovano in quel buio che io ho visto, ma che forse a volte non vedono la luce. Io quella luce l'ho vista e la voglio testimoniare, questo voglio fare.
0: In qualche modo il libro per te è diventato anche una sorta di conversazione con tuo figlio?
1: Sì, sì, lo è. Lo è, perché tutti gli insegnamenti, tutto quello che lui mi ha detto continua ad essere il mio modo di vivere, continua a trascinarmi in questa vita, perché se penso un giorno, per esempio, Alberto era in salotto, era sulla sedia a rotelle, c'era mia nipote, io dico a mia nipote: mi prendi quella cosa? Alberto mi dice: papà, non ti permettere, non ti far servire dagli altri, devi essere tu a servire gli altri, non gli altri a servire te. Ecco, questo è diventato poi il mio modo di vivere oggi e l'ho capito attraverso quella croce. E questo libro è un dialogo continuo e ne sto scrivendo, ne ho finito un altro che uscirà a dicembre e anche l'editore che mi pubblica mi dice: ma come mai scrivi così tanto adesso? A me è sempre piaciuto scrivere, perché io gli rispondo sempre: perché adesso ho qualcosa di serio da dire, prima no, assolutamente.
0: C'è una frase nella recensione del libro che mi ha colpito particolarmente: quel legame misterioso che nemmeno la morte riesce a spezzare. Come è cambiato il rapporto con Alberto dopo la sua morte e dove lo senti oggi presente nella tua vita?
1: Lo sento in tutta la mia vita in modo costante. Poi è vero che manca fisicamente, mamma mia, ma certo, manca tantissimo. Però faccio un esempio. Un giorno ero in autostrada, piangevo per lui, mi passa un camion davanti con la scritta "Ama Alberto". E sarà una coincidenza, sarà una cavolata, però per me è un segno che lui è presente. E quindi molti mi dicono: beh, ma ti attacchi a quello che vedi, no? Io credo che invece il Signore dia dei segni continui a tutti, solo che molta gente non li vede, che non sono segni solo eclatanti delle apparizioni o chissà quale cosa particolare, no? Ma anche nella banalità, nella cosa più piccola, nella persona che incontri, nel gesto che succede. Ecco, questo succede a me, per esempio, anche il fatto che io faccio il docente di corsi di formazione, in tutte le mie aule c'è sempre un Alberto. Per carità, ripeto, sarà un caso, però a me fa sentire così la sua presenza e voglio pensare che sia così, voglio credere che sia così, è perché ci credo, ecco. Quindi non con disperazione, con un modo diverso. La morte non ha spezzato niente, ha spezzato l'assenza fisica, ma non può spezzare l'amore. Questa è la più grande promessa di Dio e penso di averla vista molto bene, che l'amore va oltre qualsiasi tipo di barriera e per me è così con mio figlio.
0: Federico, guarda, la storia di Alberto è davvero molto emozionante, no? Se oggi lui fosse qui dinanzi a te, no, e tu potessi guardarlo negli occhi, digli solo una parola, una frase, qual è la frase che gli diresti?
1: Gli direi: dimmi che sono degno, Alberto, dimmi che sono stato degno di portare il tuo messaggio, dimmi che ho fatto bene nella vita. È quello che gli dirò quando arriverò dall'altra parte, quando, non so fra quanto tempo, ma gli dirò: Alberto, dimmi la verità, ho fatto bene, sono stato bravo, ho fatto quello che dovevo fare, ho fatto quello che il Signore mi ha chiesto. Questo gli chiederei.
0: Io penso che non sia una casualità che oggi, nel giorno di Santa Monica, stiamo raccontando la storia di suo figlio, no? Monica è una donna che ha veramente lottato fino alla fine per il figlio Agostino, perché lui si convertisse. Tu hai avuto un Agostino già convertito, diciamo, no? Che attraverso,
1: sì, sì,
0: attraverso la sofferenza, attraverso anche questa croce che poi manifesta la gloria di Dio sicuramente, no? Ti ha manifestato la gloria di Dio nella tua vita e ti ha avvicinato alla fede. Quindi oggi, attraverso la tua storia, vogliamo affidare tutti quei genitori, quelle famiglie che vivono anche una situazione difficile in questo momento. E come ultima domanda, prima di chiudere la nostra trasmissione oggi, volevo chiedere: se dovesse capitarti un genitore, un amico, un familiare che vive questa stessa situazione oggi, ma che ancora non ha fatto l'esperienza della fede, che magari, come dicevi tu prima, è ancora in quella fase di essere arrabbiato con Dio, no? Di prendersela,
1: sì,
0: con Dio. Che cosa gli diresti tu a un papà o a una mamma che in questo momento vive la malattia di un figlio e magari non riesce nemmeno più a trovare la forza, le parole per pregare e rivolgersi a Dio?
1: Guarda, mi capita spesso in realtà, perché poi da quando ho aperto la mia impresa sociale seguo tanti casi del genere, e io dico sempre una cosa, la frase che mi ha detto mio figlio di più, quella che ho citato più volte anche oggi: non avere paura, non avere paura, lo dico a tutti, non abbiate paura, perché quando tutto sembra finito, allora lì si aprono cose nuove. Alberto diceva: quando tutti ti diranno che è impossibile, allora sarà possibile, ed è vero, ed è così. Perché io oggi, da un mese e mezzo per esempio, sono diventato nuovamente papà, ho avuto una bambina, ed è, non è una sostituzione di Alberto, ci mancherebbe, ma è il segno della speranza che Dio non ci lascia mai. E per me sembrava la cosa più impossibile del mondo, 2 anni fa non avrei mai neanche immaginato, non potevo neanche pensarci, e invece sono sopravvissuto, vivo, sono sereno per quanto malinconico. Il vero miracolo il Signore l'ha fatto non nella guarigione di Alberto, ma l'ha fatto a me, nel cammino e nella capacità di farmi ancora vivere dopo la sua morte. E quindi la parola fine non esiste mai, questo vorrei dire alle persone.
0: Grazie mille per essere stato con noi, grazie per averci raccontato questa storia, e ricordiamo che il libro Ti ho chiamato per nome è disponibile in tutti i digital store e anche nelle librerie, giusto?
1: Sì, esatto, sì, è disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le librerie d'Italia.
0: Grazie ancora.
1: Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che hanno ascoltato, e grazie ovviamente a te che mi hai invitato. Un abbraccio.
0: E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di questo momento pomeridiano insieme, ed io vi ringrazio per essere stati con noi, come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie, concludiamo in musica. Allora vi invito a restare sintonizzati con noi, ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: just a perfect day. Problems all left.
1: In Blu 2000 News.
2: Bilancio drammatico, cresce il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal e Tibet, oltre 360 i morti. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone, prego per le popolazioni colpite. Minacce e sconfinamenti, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare. Ancora fuori casa, quasi un mese dalla scossa, nei campi Flegrei sono circa 4.000 le persone sfollate, protestano gli abitanti, il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro. Scuola, quanto mi costi a rientro dalle vacanze, le famiglie italiane troveranno nuovi rincari non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione, in particolare ai libri di testo. Buonasera da Pierachille Dolfini. Sale drammaticamente il bilancio dell'alluvione che ha sconvolto il territorio tra Nepal e Tibet. Ad ora i morti sono oltre 360, centinaia i dispersi. La Farnesina fa sapere 3 italiani ancora irreperibili. Il cordoglio di Papa Leone che dice prego per le popolazioni colpite. Beatrice Bossi.
3: Rallentati dal fango e circondati dalla distruzione, decine di persone fuggono ancora. La massa di acqua e detriti venuta giù dalla montagna ieri mattina sembra non volersi fermare. Il bacino creato dalla frana sta già tracimando, il rischio cedimento è altissimo, una nuova valanga sarebbe devastante. Case, ponti e strade non esistono più, sono 10.000 le famiglie che hanno bisogno immediato di assistenza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nei fagotti che portano sulle spalle il peso dei beni recuperati velocemente, nei loro cuori quello dei familiari inghiottiti dalla frana. Sono oltre 350 le vittime finora, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Dall'alto l'elicottero cerca sopravvissuti. Si parla di 1.400 dispersi tra tibetani, nepalesi e stranieri. Ci sono anche 3 italiani in questo mare di numeri. Da ieri non si hanno notizie di una coppia italo-tedesca e di un 50enne ligure. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: La guerra in Ucraina, Mosca avanza nel Donbass, ma anche le truppe ucraine riconquistano territori in mano alla Russia. Intanto, mentre Putin minaccia i paesi NATO e pare non escludere l'uso dell'arma nucleare mirata, continua la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Antonio Soviero.
4: Nella notte, massiccio attacco degli invasori di 7 ore in Ucraina. Prese di mira le regioni di Kiev e Odessa, colpito un centro commerciale a Kharkiv, un morto. I droni di Kiev insistono su raffinerie e sul colosso russo del commercio online. Un altro militare di Mosca, un tenente colonnello, è morto in un presunto attentato a San Pietroburgo, ferita gravemente la moglie. Entrambe le parti rivendicano avanzamenti lungo la linea del fronte. Mosca minaccia rappresaglie a siti militari di Londra e Parigi in caso di raid ucraini sul suolo russo con armi francesi e britanniche. Dopo la visita del capo della CIA a Mosca, il portavoce del Cremlino Peskov smentisce l'ipotesi di un attacco contro un paese NATO. Infine prosegue la missione a Mosca per il rilancio del dialogo dell'arcivescovo Gallagher. L'inviato del Papa ha avuto un'importante faccia a faccia con Yuri Usakov, consigliere di Putin per la politica estera e figura chiave nei negoziati sul dossier ucraino. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: La visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe e l'avvertimento alla Russia perché non attacchi i paesi NATO ridisegna i rapporti tra Stati Uniti e Mosca e potrebbe spingere Putin a decisioni estreme. Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE.
5: La visita sorpresa del capo della CIA John Radcliffe al Cremlino ha aperto una nuova fase nei delicati rapporti fra Stati Uniti e Russia. Il monito del capo della CIA a Putin: non attaccate un paese della NATO e non aiutate l'Iran, è stato rifiutato in maniera netta dal Cremlino, il cui portavoce ha detto siamo noi a essere minacciati, così dice Peskov, senza neanche fare riferimento all'incontro diretto con Putin. Lo zar ha iniziato ad alzare il tono, arrivando a minacciare addirittura l'uso delle armi nucleari per tentare di rovesciare le sorti di un conflitto in Ucraina che sta perdendo. Ma la vera preoccupazione della NATO riguarda i paesi baltici. Sono loro a temere un colpo di mano di Putin nel tentativo di riequilibrare una situazione strategica che lo vede in difficoltà.
2: Morto in un ospedale penitenziario all'Aia il generale Rak Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Mladic, scomparso a 83 anni dal 2004, era detenuto in un ospedale psichiatrico costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi due mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, ma le richieste erano state tutte respinte. In Iran, nuova ondata di esecuzioni, almeno 500 l'impiccagioni da inizio anno, e sul conflitto la Casa Bianca avverte tutte le opzioni restano aperte. Massimiliano Cocchi.
6: Il ministro degli esteri del Qatar, Abdulrahman Al Thani, è arrivato questa mattina a Teheran.

0: tra Russia e Iran esiste ormai da anni, se non una vera alleanza, una stretta collaborazione militare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, resta in vigore fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel. Da settembre in arrivo misure strutturali, ma c'è dibattito sulla tassazione degli extra profitti. Alessio Orlandi.
2: All'indomani della proroga dello sconto di 17 centesimi sul prezzo del diesel deciso per decreto dal governo contro il caro carburanti, non si placano le polemiche tra le forze politiche. L'ennesimo sconticino impercettibile attacca il leader dei 5 Stelle Conte, mentre la segretaria del PD Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. Ipotesi che fa scontrare Lega e Forza Italia: se il Carroccio torna a chiedere di tassare gli utili degli istituti di credito, il ministro degli esteri Tajani alza un muro contro qualsiasi imposizione o prelievo fiscale che non sia concordato con banche e aziende energetiche. La proroga scontenta anche le associazioni dei consumatori, che parlano di una misura annacquata che lascia fuori la benzina. Il taglio delle accise sarà valido fino al 5 settembre e ammonta a circa 130 milioni che verranno coperti, ha fatto sapere Palazzo Chigi, da un acconto fiscale concordato con le società energetiche i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Alla scadenza dello sconto, l'obiettivo del governo è far scattare contro il caro carburanti nuovi sostegni strutturali, ancora allo studio, non più per tutti ma basati sul reddito, per aiutare in particolare le famiglie svantaggiate. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,17% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. A quasi un mese dalla scossa di terremoto nei Campi Flegrei sono circa 4.000 le persone ancora fuori casa, protestano gli abitanti. Il Consiglio regionale della Campania mette a disposizione 7 milioni di euro per gli sfollati. Antonella Mazzateruel.
3: Sono divisi gli abitanti dei Campi Flegrei. Ieri sera una fiaccolata si è svolta per le strade di Pozzuoli, l'area vulcanica a ovest di Napoli. Trema periodicamente e costantemente, l'ultima volta lo scorso 31 luglio, e i manifestanti del Comitato Emergenza hanno chiesto aiuti ma anche un piano pluriennale contro lo stato di emergenza e per risposte immediate. Per i numerosi sfollati invece la rete Pozzuoli esiste, che ha allestito un presidio notturno. I dimostranti hanno dormito in tende piantate a Napoli davanti alla sede del Consiglio regionale, che in seduta straordinaria questa mattina ha votato per la popolazione terremotata la sospensione di mutui e tributi, sostegni alle abitazioni, maggiori contributi alle attività economiche, approvando la risoluzione della maggioranza di centrosinistra contro quella del centrodestra, favorevole invece alla dichiarazione dello stato di emergenza, che avrebbe forse intralciato la 38esima edizione della Louis Vuitton American's Cup, la più prestigiosa competizione di vela al mondo, per la prima volta in Italia, ospitata il prossimo anno nel Golfo di Napoli. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Chiesa sia famiglia per chi resta ai margini, così Papa Leone, ricevendo i partecipanti all'incontro della Pontificia Commissione per l'America Latina sulle dipendenze. Paolo Fucili.
4: Un fenomeno complesso che evidenzia il fallimento di un mondo disumanizzato. Leone sceglie parole forti per parlare così di droga e impatto sui giovani, sofferenze che esigono risposte integrali, prevenzione comunitaria, attenzione scientifica, giustizia dal volto umano e accompagnamento pastorale nel segno della vicinanza. L'occasione è l'udienza ai partecipanti all'incontro promossa dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulla piaga del le dipendenze in quel continente. C'è un luogo, osserva Leone, dove la vita è coltivata, curata, protetta, la famiglia. Perciò contro la droga non c'è prevenzione migliore di una buona famiglia, suggerisce il Papa, pensando a quelle distrutte da droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio. La Chiesa è l'auspicio finale, sia famiglia per chiunque rimasto ai margini della strada. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci progettato dal reo confesso Walter Lavitola. Oggi l'interrogatorio di due degli arrestati accusati di essere stati gli esecutori materiali. Paola Gatti.
5: Due dei quattro arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci sono stati sentiti nel carcere di Rebibbia dal pubblico ministero. A piazzare la bomba il 16 ottobre scorso, secondo gli inquirenti, la banda dei Campani finita in carcere a giugno, di cui gli interrogati Antonio Passariello e Pellegrino Davino facevano parte. Per la procura di Roma, dietro l'attentato ci sarebbe l'imprenditore Walter Lavitola, con lo scopo di accrescere la popolarità del conduttore di Report, suo caro amico, in vista di una possibile candidatura. Le porte del carcere per Lavitola si sono spalancate il 10 agosto. In base alle ricostruzioni, a reclutare e istruire la banda dei quattro sarebbe stato un dipendente di Lavitola, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante.

0: 7. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzare, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua casa a riposto nel Catanese. L'uomo però nega il suo coinvolgimento nella vicenda. Dell'autopsia sul corpo della donna non sarebbero emesse indicazioni univoche sulle cause. Un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano in provincia di Rimini dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio. Gli inquirenti hanno accertato che le vessazioni andavano avanti da tempo anche contro altri figli e contro la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Si chiude il mese d'agosto e per molti le vacanze volgono al termine. Al rientro le famiglie italiane troveranno però nuovi rincari, non solo per bollette energetiche e trasporti, ma anche per i costi legati all'istruzione. Elena Aquilanti.
2: Ogni anno il rientro a scuola si porta dietro il problema del caro libri. Per cercare di risparmiare, tante famiglie scelgono l'usato, affidandosi a storiche realtà come le bancarelle romane di Lungotevere e Oberdan.
3: Ho due figlie gemelle che comunque, voglio dire, mediamente io ho fatto un calcolo di libri per iniziare l'anno per tutte e due all'incirca 600 euro.
2: Chi arriva qui spera di vendere i testi vecchi per pagarsi quelli nuovi. A rovinare i piani però ci pensano le nuove edizioni scolastiche, che cambiano di continuo. Per questo studenti e genitori si armano di pazienza e passano in rassegna ogni bancarella, a caccia dell'offerta migliore per alleggerire i costi di un'istruzione sempre più cara. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: croyé in Pantheon in
5: semblance do
6: son la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Sale la tensione in Cisgiordania, oggi sentiremo tutta la preoccupazione del cardinale Pizzaballa. Poi parleremo delle inondazioni in Nepal e il rischio è che la frana sia stata innescata dal cambiamento climatico. Infine, in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo anche delle minacce economiche di Trump nei confronti dell'Iran, mentre continua a non essere sicuro navigare nello stretto di Hormuz. Io sono Alessandro Guarasci e allora rimanete con noi.

0: Ecco, vi parlavo poco fa della Cisgiordania. A causa delle tensioni dell'imminente periodo delle festività ebraiche, il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha ordinato un rafforzamento delle truppe in Cisgiordania. E il capo appunto dell'esercito israeliano ha ordinato lo stato di allerta per una divisione permanente, lui ha detto, da utilizzare in caso di necessità. E poi ha chiesto anche l'immediato dispiegamento di unità e battaglioni per rafforzare l'area. L'esercito, ha aggiunto Zamir, rimarrà in stato di massima prontezza operativa su più fronti durante il periodo festivo e non ci sarà nessuna riduzione delle forze. Ecco, lo sapete, della Cisgiordania ha parlato in queste ore il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che è stato al meeting DCL a Rimini. E il porporato ha delineato il quadro di una zona in qualche modo oramai, lo dobbiamo dire, lo ha detto anche lui, fuori controllo.
1: Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata tantissimo, ma anche più stabile da un certo punto di vista, dove non, le cose non, a livello politico si discute molto, ma nel territorio le cose restano, ahimè, sempre umanamente molto devastate. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto, abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
0: Il cardinale ha anche snocciolato i nomi dei villaggi palestinesi dove la situazione in queste ore è più difficile. C'è Taibe, è finito sotto i riflettori, perché nei fatti è l'unico villaggio interamente cristiano della Cisgiordania.
1: Taibe, forse si parla molto di Taibe perché è diventato un po' una sorta di simbolo, essendo l'unico villaggio cristiano, ma quello che accade a Taibe accade un po' in quasi tutti i villaggi, accade a Birzeit, accade a Abud, sono stato recentemente a Jenine e così via. Diciamo che i problemi esistono, poi io adesso questo episodio, quello episodio, adesso io questo non sono in grado di valutare tutti gli episodi, però che ci sia una situazione di aggressione continua delle colonie è un fatto assodato. La convivenza in questo momento richiederà un po' di tempo, innanzitutto bisogna fermare il conflitto, bisogna avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali, religiosi, che siano inclusivi, diciamo così, rispettosi delle storie, delle narrative degli uni e degli altri, di israeliani e di palestinesi, per cui ci vorrà molto tempo. L'Occidente deve aiutare a alzare un po' lo sguardo, a creare delle prospettive, aiutare anche a calmare questa deriva continua con uno sforzo diplomatico sempre maggiore.
0: Una cosa è certa, per la Santa Sede la regione va stabilizzata e questo lo si deve fare riconoscendo il principio due popoli, due stati, come d'altronde vi ricordiamo hanno detto più volte anche le Nazioni Unite.
1: Perché è un modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. Sì, abbiamo rapporti naturalmente anche con il governo israeliano, sono corretti. Non andiamo sempre d'accordo da ambo i lati, devo dire, ecco, però è un rapporto corretto, leale, sereno in questo momento. È vero, l'ho detto tante volte, che le istituzioni politiche e diplomatiche hanno mostrato tutta la loro debolezza, non solo nel conflitto in Medio Oriente ma anche in altre zone, insomma, ecco. Però è necessario, è vero che sono deboli, quindi bisogna rafforzarli, ma la diplomazia è l'unico modo per cercare di risolvere il conflitto che eviti l'uso delle armi e della violenza e dell'uso della forza militare. Insomma. Prima o poi il Papa verrà in Terra Santa, è questione di tempo. Penso che sia necessario preparare le condizioni per questa visita perché possa davvero portare frutto. Ecco, lavoreremo su questo insieme al Santo Padre, naturalmente. Ecco, credo che non si debba avere fretta, si debbano evitare anche gesti eclatanti che restano lì, ecco, ma deve essere dentro un percorso significativo.
0: Insomma, avete sentito, prudenza su una possibile visita del Papa, perché questa non può essere strumentalizzata né da una parte né dall'altra. Dobbiamo aggiungere che in questi giorni di fine agosto c'è attesa per la ripresa dell'anno scolastico, però una situazione oggettivamente difficilissima per un territorio da anni sotto assedio. E poi, lo dobbiamo dire, centinaia di migliaia di studenti affrontano difficoltà ogni giorno per raggiungere le classi a causa delle strade sbarrate, di posti di blocco e nuove barriere. Eppure la scuola è fondamentale proprio per costruire la pace, ha detto il cardinale Pizzaballa.
1: Ci sono circa 690.000 bambini a Gaza e poche migliaia vanno ancora a scuola. Noi come Chiesa stiamo riaprendo nei prossimi giorni la scuola con circa un migliaio di bambini, ma è una goccia nell'oceano. Insomma, ecco. C'è bisogno, non è il primo anno che sono senza scuola, quindi questa è la situazione più grave che penso attraverso la diplomazia, attraverso anche le organizzazioni multilaterali si possa cercare di aiutare in qualche modo. Poi a Gerusalemme è in via di soluzione la questione dei permessi degli insegnanti che vengono soprattutto da Betlemme, in questi giorni si sta lavorando per questo. La scuola ha un ruolo molto importante perché gran parte di questa narrativa e dalla visione, lo sguardo sull'altro nasce lì. No!
0: Quello che avete sentito è l'audio dell'inondazione che ieri ha colpito il Nepal. Anche il Papa ha espresso il proprio cordoglio per le vittime, appunto, di queste inondazioni improvvise e manifestato la propria vicinanza spirituale alle persone coinvolte in questa tragedia che, ricordiamo, si è originata in seguito, appunto, al collasso di un ghiacciaio che poi ha provocato onde di 8-10 metri al confine tra Nepal e Cina. Al momento si parla di almeno 359 vittime, ma in realtà il bilancio aumenta di ora in ora e ci sarebbero più di 1.300 dispersi. Le autorità cinesi, tra l'altro, hanno lanciato l'allarme per un lago di sbarramento naturale che si è formato alla confluenza di due fiumi, che sta tracimando e potrebbe cedere. Il lago si è formato a monte dell'alluvione che ha colpito appunto l'area di Girong in Tibet, vicino al confine con il Nepal. Ma noi ci siamo chiesti quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo possono essere collegati al cambiamento climatico, al surriscaldamento che tutti quanti noi in sostanza stiamo provando sulla pelle. Al microfono di Davide Dionisi, Daniele Catberro, che è un climatologo della Società Meteorologica Italiana, ha detto: l'Himalaya è una zona fortemente a rischio.
2: Effettivamente l'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legate alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato anche l'avviso, l'allarme per questa categoria di fenomeni che sono di natura spesso variegata, multipla. In questo caso, per l'evento catastrofico di ieri, non c'è ancora una ricostruzione definitiva e chiara dell'evento, però diciamo questa comincia a delinearsi, la dinamica comincia a delinearsi e i ricercatori sono abbastanza concordi sul fatto che si sia trattato di una grande, grande frana che da una montagna si è abbattuta su un ghiacciaio, lo ha coinvolto, ha fatto crollare poi a sua volta il ghiacciaio, e questo ha determinato l'innesco di una miscela imponente, come abbiamo visto dalle immagini, dai video, una miscela imponente di acqua, rocce frantumate, sedimenti vari, fango, detriti, che poi procedendo verso valle si è chiaramente ingigantita. Parte di questa acqua potrebbe derivare dalla fusione molto rapida, quasi istantanea, di enormi volumi di ghiaccio coinvolti dalla frana. Poi altra acqua potrebbe derivare anche dall'acqua presente nei sedimenti, al fondo valle. Teniamo presente anche che in questi mesi la regione himalayana è interessata dal monsone estivo, che risale dall'Oceano Indiano e quindi che apporta anche delle importanti precipitazioni. Ieri non erano in corso precipitazioni, però magari gli ammassi rocciosi, i sedimenti potevano essere imbevuti dell'acqua di precipitazioni precedenti. Una ricostruzione ancora sommaria che chiaramente andrà poi dettagliata, confermata, studiata ulteriormente.
3: Nepal e Tibet sono tra le aree più vulnerabili al mondo per questi fenomeni. Esistono sistemi di allerta precoci adeguati? Cosa manca eventualmente?
2: I sistemi di allerta precoce cominciano a farsi strada, però sono ancora chiaramente insufficienti in un territorio così vulnerabile da un lato e complesso dall'altro, perché avete presente l'estensione della catena himalayana, mettiamoci dentro anche il Karakoram più a ovest, montagne che arrivano a 7-8.000, oltre 8.000 metri, centinaia di valli, migliaia di ghiacciai, è sostanzialmente impossibile pensare di monitorarli tutti, monitorarli in generale anche tutte le montagne in maniera adeguata. Oggi i satelliti ci danno sicuramente una grande mano, però c'è ancora molta strada da fare per estendere e potenziare dei sistemi di allerta precoce per la popolazione. Questo deve essere un obiettivo comunque fondamentale per i prossimi anni, che è perseguito anche dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, in generale per tutti i fenomeni di dissesto e i fenomeni estremi di vario genere che colpiscono il mondo, in particolare le aree montuose.
3: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi anni, nei prossimi decenni?
2: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, mano a mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai e a coinvolgerli. Quindi la riduzione di ghiacciai e lo scongelamento del permafrost porta a una instabilizzazione in generale dei territori di alta montagna. Tra l'altro sulle Alpi abbiamo avuto anche dei casi della medesima categoria, poi con effetti per fortuna non ai livelli quelli visti ieri in Nepal, però ad esempio mi viene in mente il caso di Blatten, la catastrofica valanga di roccia e ghiaccio che il 28 maggio 2025 ha sepolto interamente il paese di Blatten in Svizzera, con dinamiche chiaramente un po' diverse, soprattutto con dimensioni diverse, però possiamo dire che si è trattato di un evento abbastanza simile. La differenza sta nel fatto che in Svizzera questa montagna era monitorata da diversi anni, e in quel caso il monitoraggio ha permesso un'allerta precoce della popolazione, che è stata interamente evacuata con 2 settimane di anticipo, e infatti c'è stata una sola vittima a fronte invece delle centinaia, forse anche migliaia, ieri in Nepal. Un altro evento, sempre in Svizzera, nel 2017, il grande collasso della parete nord del Pizzo Cengalo, che anche in quel caso ha investito un ghiacciaio sottostante, con lo sviluppo di una enorme colata detritica sul paese di Bondo, a fondovalle, con scomparsa di 8 escursionisti tuttora dispersi lungo i sentieri.
0: Ora noi cerchiamo di capire cosa succede in Ucraina, perché la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto che la risposta della Russia agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche potrebbe comprendere azioni contro strutture militari del Regno Unito sia in Ucraina sia al di fuori dei suoi confini. In sostanza una minaccia ben chiara. Allora, Zakharova ha poi detto che qualsiasi contingente straniero presente in Ucraina che ostacoli una soluzione duratura diventerà un obiettivo militare legittimo per la Russia. E ancora, la Russia utilizzerà l'intero arsenale degli strumenti giuridici per tutelare i propri interessi nel caso in cui l'Europa proceda alla confisca dei beni russi immobilizzati. Insomma, lo dobbiamo dire, purtroppo non si vede una soluzione a questo conflitto e di questo conflitto, della necessità proprio di chiuderlo, di finirlo. Ha parlato di recente anche Monsignor Paul Richard Gallagher, che è segretario per il Vaticano per i rapporti con gli Stati, che sta concludendo in queste ore la sua visita a Mosca. È intervenuto anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha definito comunque degli spauracchi le notizie riguardo ai piani della Russia di attaccare un paese NATO.

0: Ora andiamo in Iran perché il primo ministro, nonché ministro degli esteri del Qatar, Al-Thani, oggi è stato a Teheran. Si sarebbe discusso della creazione di un corridoio temporaneo per il passaggio delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz e un progetto congiunto per lo sminamento appunto di questa cruciale via d'acqua, da dove passa circa il 20% del petrolio mondiale. C'è da aggiungere che il presidente iraniano Pezeshkian incontrerà la prossima settimana il presidente russo Putin. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Nei fatti, soprattutto l'area dello stretto di Hormuz rimane davvero critica, perché oggi, per esempio, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera nello stretto. L'Iran ha condannato, appunto, nel frattempo, l'ultima minaccia di sanzioni statunitensi in una lettera alle Nazioni Unite, definendola un atto di terrorismo di Stato ed economico. Insomma, noi dobbiamo capire che cosa queste minacce degli Stati Uniti possono comportare realmente, perché il ministro degli esteri Ragacci ha detto che si sta cercando di porre fine alle legittime relazioni economiche dell'Iran con altri paesi dopo aver fallito nel raggiungere i propri obiettivi attraverso la guerra. Allora, per il sociologo politico dell'Università LUMSA Francesco Petricone, gli effetti di questa guerra commerciale ad oggi sono davvero incerti.
1: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio, che continua a scendere, e tantomeno su Wall Street, che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia. Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione, di quel greggio, perché oggi è al 20%. Sullo sfondo c'è l'ipotesi di questa visita di Xi Jinping il 24 settembre a Washington, se effettivamente ci sarà. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari, che occuparono l'ambasciata americana a Teheran, è oggi intenzione di Trump di volerla vincere. Bisogna vedere se effettivamente questo accadrà, perché per esempio l'effetto internazionale anche per l'Unione Europea è quello sicuramente del rischio di una stagflazione, cioè di un'inflazione molto elevata e di una stagnazione economica.
2: Ecco, in effetti questo è fondamentale, evitare che appunto il prezzo del petrolio salga molto, salga a questo punto l'inflazione e l'Europa in questo caso abbia la peggio. Ma lei, professore, come vede in questo momento gli Stati Uniti di Trump dal punto di vista economico? Isolati oppure hanno ancora degli alleati su cui fare davvero affidamento per questa, diciamo, guerra economica nei confronti di Teheran?
1: Ma in questo momento gli Stati Uniti appaiono sicuramente in una posizione singolare, nel senso che hanno appena lanciato una nuova sfida aggressiva economica e commerciale con il Canada, dove appunto leggiamo di continui riposizionamenti di quel paese rispetto appunto alle minacce fatte da Trump. La stessa cosa avviene per l'estensione dei dazi a tutti i paesi che dovessero continuare ad avere rapporti con l'Iran, che sicuramente è in grande difficoltà economica, perché i vertici di quel paese si sono in qualche modo già dichiarati per una situazione economica che è molto difficile. Trump continua a sostenere che RIA, la moneta nazionale, è crollata, però sicuramente non si trova in una posizione facile.
2: E per chiudere, professore, l'Europa come la vede in questo momento? Stretta tra la necessità in qualche modo di dover in parte accontentare Trump e una situazione economica invece piuttosto incerta?
1: Ma non mi sembra che l'Unione Europea sia in questo momento nella posizione di voler accontentare Trump. Sicuramente l'Unione Europea sta facendo l'interesse del terzo o per alcuni, come sostengono anche gli stessi leader canadesi, secondo produttore al mondo, seconda potenza economica mondiale. Sicuramente l'Unione Europea, come ha sempre fatto, diversifica i suoi rapporti laddove c'è più convenienza. Lo stesso Canada ha dichiarato di voler preferire l'Unione Europea in questa fase agli Stati Uniti e quindi è probabile che su quel versante ci saranno delle novità.
0: Allora, finisce qua questa parte del mondo alla radio. Io adesso vi lascio con una canzone, poi spazio con i nostri approfondimenti, sempre del mondo alla radio.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: la maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, adesso parleremo di agriturismo, più in generale di agricoltura, perché pensate, in Italia quasi 5 milioni di persone ogni anno frequentano gli agriturismi. È una tendenza in crescita da una decina d'anni a questa parte e che soprattutto mira a valorizzare le economie locali e soprattutto è anche un modo, in qualche modo, per contrastare lo spreco alimentare. E come al solito vi do qualche dato. Pensate che nel 2024 le aziende agrituristiche erano 26.360, con una crescita di circa l'1% nel 2023. Allora, questa crescita ha coinvolto di più il Mezzogiorno e in particolar modo le isole. Le aziende di agriturismo sono attualmente circa 4.700.000, ed è concentrata la presenza in 382 comuni che ospitano, pensate, il 42% appunto degli agrituristi, fin qui i dati appunto dell'ultimo censimento. Quello che da qualche anno a questa parte si registra appunto è una tendenza a raccontare sempre più il territorio, vi dicevo appunto, le economie locali. Anche per questo è nato il premio AgriChef Festival 2026, che è in qualche modo un viaggio nell'Italia delle eccellenze enogastronomiche di qualità certificata e tesoro in qualche modo della cucina italiana, che tra l'altro, lo sapete, è patrimonio dell'UNESCO. Questo è un evento targato da Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica di CIA Agricoltori Italiani. Allora, la cucina contadina, quella che troviamo in tanti paesi quando magari la domenica decidiamo di andare a fare una gita dei territori interni, va difesa e fatta conoscere meglio, così almeno ci ha detto Mario.

0: Mario Grillo, presidente di Turismo Verde CIA.
1: È l'essenza stessa del legame che c'è con la terra, il territorio, la valorizzazione del contadino che ha i piedi nella terra e la testa in cucina. Quindi ci vuole passione, tradizione contadina è la mamma, è la genesi della cucina italiana. Tanto che patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale, noi siamo la genesi, no? Quindi se si vanno a pescare le origini di ogni ricetta, l'origine, la genesi viene dal mondo contadino, è inutile che ci giriamo intorno. Quindi poi l'Italia nella sua lunghezza c'è tutta la diversità, la biodiversità, la cultura della nostra civiltà, quindi è tutto ruota intorno a questo. Poi abbiamo voluto legare le scuole a questo festival perché la scuola significa giovani, significa innovazione, significa ricerca, comunque sia nella scuola si formano gli uomini e le donne del futuro, e quindi noi siamo consapevoli che bisogna avere due piedi nel passato e uno nel futuro.
2: Ecco, senta, mi permetta, è un modo anche per arginare i costi oggettivamente alimentari che soprattutto dopo la guerra in Iran sono aumentati notevolmente?
1: Diciamo che la cucina contadina è sempre stata un'economia circolare. Considerate che tutti i piatti ruotano intorno all'uso e al riuso delle materie prime. Quindi al di là degli eventi storici e quindi geopolitici, la cucina contadina da sempre è un modo per essere efficienti e sostenibili, a maggior ragione quando si parla poi di agricoltura bio, ma ormai si va solo verso agricolture sostenibili, anche perché il modo di produrre ormai non è più convenzionale ma almeno integrato. Molti sistemi hanno disciplinari di produzione tipo IGP, DOP e quant'altro, che hanno dei sistemi di coltivazione e allevamento improntati totalmente sulla sostenibilità, perché essere sostenibili è un vantaggio per tutti, per l'ambiente, per gli allevatori e gli agricoltori stessi che riescono nella complessità della sostenibilità economica e ambientale a venire fuori ed essere efficienti.
2: Ecco, senta, ma questo rapporto tra agricoltura e cucina contadina in qualche modo va rafforzato, va fatto conoscere di più agli italiani, oppure si è fatto molto e voi siete un punto di riferimento per milioni di persone?
1: Allora, non bisogna mai fermarsi, anche se il nostro piacere, l'agriturismo cresce ogni anno a due cifre, quindi le famiglie, i giovani chiedono sempre di più di andare a visitare le aziende agricole dove trovano cultura contadina, trovano un territorio, quindi un racconto, quindi lo storytelling di quello che uno trova nel piatto è importante, e gli agriturismi, gli agrichef lo hanno compreso bene, e l'Agrichef Festival è una palestra che ogni anno dà competenze nuove agli agriturismi e agli agrichef per dire ok, le materie prime, ma sappiatele raccontare, abbinare cibo e vino, perché sono due pilastri della cucina italiana, cibo, vino e anche birre artigianali, perché ormai le aziende agricole sono birrifici artigianali e quindi esprimono anche attraverso la birra il legame tra prodotto e territorio, quindi c'è un mondo dietro a tutto questo.
3: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso.
0: Allora, Grillo in qualche modo ne parlava dei prodotti DOP, un sistema produttivo in qualche modo irriproducibile e che non si può delocalizzare. Pensate, questi prodotti hanno superato la soglia di 20 miliardi di euro con una crescita del 25% e sono tra i pilastri, diciamo, più solidi del Made in Italy agroalimentare. Allora, noi prima appunto parlavamo di questo premio AgriChef, e ora andiamo in una zona del Piemonte, il Monferrato, un'economia trainata dalla viticoltura di eccellenza con produzioni vinicole rinomate anche a livello internazionale, e andiamo a prendere un caso, diciamo, in qualche modo felice, anche premiato da AgriChef, che è l'agriturismo La Geppina nel Monferrato. E Giacomo Agliano ci racconta quanto è fondamentale però rimanere ancorati alle tradizioni del territorio.
4: La cucina rurale è quello che più ci rappresenta e che più rappresenta noi come azienda agricola e come produttore di materie prime. Diciamo che è un percorso che cerchiamo di fare sia noi in prima persona come giovani produttori nel mio caso, ma di portare alla scoperta di questo anche tutti i clienti e soprattutto, come l'esperienza di AgriChef, anche i giovani ragazzi, i giovani cuochi che hanno, diciamo, il futuro in mano e che devono riuscire a conoscere anche il proprio territorio, perché è una cosa fondamentale per diventare dei bravi chef, e per noi è importantissimo questo percorso da far conoscere un po' a tutti, diciamo un aspetto a 100 gradi.
2: Mi permetta, è un modo anche per tenere vive le tradizioni e per difendere in qualche modo le aree interne dallo spopolamento, magari attirare anche clienti che magari si fermerebbero nelle principali metropoli?
4: Esattamente, sì, quello diciamo che è anche un punto focale, perché essendo che la richiesta è sempre in continua modifica, in continuo, diciamo, evoluzione, noi anche come agriturismi e come aziende agricole cerchiamo di ogni volta modificarci per poter attirare, diciamo, anche quel cliente che magari, se dovesse scegliere tra venire da noi nei nostri paesini che contano 1200-1300 abitanti, quindi diciamo proprio paesini molto piccoli, riuscire a venire a scoprire anche le nostre realtà, perché comunque io faccio già solo un esempio: nel nostro comune, che è un comune diciamo di 1200 abitanti, siamo molto attivi, abbiamo molte attività, molte aziende agricole, molte, diciamo, molto produttivi, e quindi è bello far scoprire anche le persone, diciamo, di tutta Italia che vengono comunque al nord e vengono, diciamo, a scoprire i nostri territori, portarli nelle nostre terre, portarli proprio a casa nostra, perché noi abbiamo, io lo dico sempre anche a chi è che collabora con noi non abbiamo un agriturismo, noi abbiamo un agri family. Che questo cosa intende? Che tutte le persone che vengono a trovarci è come se fossero a casa loro, quindi dobbiamo cercare di portarli nel nostro, diciamo, nella nostra casa, e quindi per farli sentire a proprio agio bisogna riuscire a attirarli facendo un qualcosa sempre di nuovo, sempre di innovativo, per riuscire ad accontentare tutte le richieste dei nostri clienti, dei nostri amici, che poi diventeranno nel futuro.
2: Ecco, come state cercando, però mi scusi, mi permetta, come state cercando di lottare in campagna, appunto nelle vostre tenute, anche contro il cambiamento climatico, che mi sembra inevitabile anche in Piemonte, anche se meno rispetto per esempio a zone del sud?
4: Certo, purtroppo quella è una cosa che è molto molto difficile da gestire, che in questi anni ci ha, diciamo, danneggiato parecchio. Perché io faccio solo un esempio: nella nostra azienda, che noi siamo poliproduttivi, noi abbiamo sia una parte di frutta e verdura, ma abbiamo anche tanta frutta a guscio, e abbiamo i vigneti soprattutto, e quindi diciamo che sono tutte parti vegetali che il cambiamento climatico lo patiscono, diciamo, maggiormente di più rispetto a tante colture, e quindi noi abbiamo sempre un po' problematiche. Però ogni anno, tramite, diciamo, trattamenti non intensivi e tenendoci sempre, diciamo, sull'ecologico, quindi utilizzando sempre un qualcosa che rispetti la natura, cerchiamo, anche se il tempo non viene dietro al nostro da farsi, noi cerchiamo di riuscire a riparare a questi diciamo ammanchi con tutti, diciamo, sistemi di produzione, di potatura, sistemi di coltivazione proprio in vera e propria, e produzione dei prodotti finali in una maniera il più possibile, diciamo, congrua con il prodotto che stiamo lavorando, per riuscire a mantenere al maggior numero di caratteristiche organolettiche che poi il prodotto finale ha bisogno.
0: Allora, pensate che ogni anno in Italia si generano circa 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari lungo la filiera dal campo alla tavola. Di queste circa 5,1 milioni di tonnellate diventano poi spreco effettivo e rappresentano una perdita economica di 12,6 miliardi di euro. Allora, qualche giorno fa è stato firmato un accordo tra Roma Capitale, le ACLI di Roma e Provincia e le associazioni di categorie datoriali per il recupero di queste eccedenze alimentari che si trovano poi nelle strutture alberghiere di Roma. Allora, noi abbiamo in linea Lidia Borzì, vicepresidente delegata ACLI di Roma. Buon pomeriggio, Borzì.
5: Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori.
0: Senta, Borzì, noi l'abbiamo detto, le eccedenze alimentari ammontano a circa 5,6 milioni di tonnellate. Quale è l'effetto concreto, diciamo, dell'accordo che voi avete siglato?
5: Sicuramente tutta la filiera trae vantaggio, perché noi sappiamo che lo spreco alimentare avviene per circa il 55% nelle famiglie, in casa. Poi c'è proprio la filiera dei prodotti freschi, quindi dell'agricoltura, e poi c'è anche tutto lo spreco che avviene nella grande distribuzione. Devo dire, certo, che l'aumento dei costi ha portato a una maggiore attenzione, però detto questo, lo spreco in Italia cuba diversi punti anche di PIL, cioè veramente tanto. E quindi il nostro impegno proprio nella capitale, che è appunto un simbolo importante nel paese ed è una cartina di tornasole di quello che accade nel paese, assume un grande significato dal punto di vista proprio di una iniziativa, un protocollo ad esempio che rafforza il nostro impegno nel recupero delle eccedenze e che mette insieme i soggetti istituzionali, appunto in questo caso Roma Capitale con gli assessorati allo sport, ai grandi eventi, al turismo retto da Alessandro Onorato, e l'assessorato al ciclo dei rifiuti, ma che ha anche tutto il tema dell'agricoltura e dell'ambiente retto da Sabrina Alfonsi, ma anche tutte le organizzazioni di categoria, e quindi da un'industria, Federalberghi e a tante altre organizzazioni che hanno firmato questo protocollo.
0: Appunto, senta Borzì, ma qual è il punto di forza di questa intesa?
5: Il punto di forza di un protocollo come questo è che quando le istituzioni scendono in campo e aiutano una buona pratica, questa diventa una policy per la città, soprattutto in un tempo in cui a Roma è partito anche il Consiglio del Cibo. Allora questa iniziativa aiuta tanto a ridurre gli sprechi, anche uno sguardo importante all'ambiente, perché conferiamo meno rifiuti, però ci tengo a dire che il cibo che noi recuperiamo non è rifiuto, non è adatto alla vendita, ma secondo tutte le normative più rigorose igienico-alimentari e di legge, ecco, è buonissimo da mangiare.
0: E allora senta, lei ha detto è buonissimo da mangiare, però in concreto a chi andranno poi queste eccedenze che voi raccogliete?
5: Questo cibo va nelle mense di tante persone in difficoltà. Voglio fare solo un esempio per tutti: da 10 anni noi serviamo la mensa di via Marsala della Caritas con il pane e i prodotti da forno, ad esempio, certi giorni a settimana, sempre quelli, con un grande rigore, perché poi conferire del cibo alle mense che aiutano le persone in difficoltà vuole dire anche assumere una responsabilità, perché se la persona un giorno il pane non lo compra e l'indomani questa organizzazione lo deve comprare all'improvviso, diventa complicato. Quindi noi assumiamo una responsabilità che teniamo come ACLI di Roma a portare, come dire, a compimento in maniera puntuale. E poi sono tantissime le organizzazioni solidali della città, molte parrocchie, molte anche strutture che aiutano le persone, mense, a cui quotidianamente facciamo arrivare questo cibo, e poi facciamo anche una distribuzione in strada, come con i nostri mezzi. Noi abbiamo un camper, abbiamo dei furgoncini refrigerati, uno proprio frutto di una donazione che ci ha fatto l'hotel Anantara dentro un loro progetto di sviluppo, un concorso di lusso, e hanno guardato alla città, alle persone più in difficoltà, con una sostegno sempre dell'assessorato ai grandi eventi, di Roma Capitale, esatto. E quindi lo portiamo periodicamente in ogni punto dei quartieri più fragili della città, il Trullo, Corviale, arriviamo con questo cibo e tante persone, anche insospettabili, questo cibo lo cercano, lo gradiscono molto, perché sappiamo che c'è un momento di difficoltà non solo per le fasce fragilissime, ma anche per un ceto medio che si sta impoverendo.
0: E allora grazie Lidia Borsì per essere stata con noi e averci parlato di questo progetto. Buon pomeriggio.
5: Grazie, auguri di una buona Pasqua a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, un altro tema è la pesca. Le aree marine protette sono strumenti indispensabili per difendere gli ecosistemi marini e favorire il ripopolamento, appunto, delle specie ittiche, ma non possono trasformarsi in semplici isole di divieto. Allora, a parlare il presidente nazionale dell'UCI, l'Unione Nazionale Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, che è intervenuto qualche giorno fa in un convegno sull'istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano in Sicilia. Noi dovremmo avere in linea Serpillo, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora come facciamo a far coincidere, diciamo, entrambe le esigenze?
6: Le esigenze purtroppo ormai si stanno moltiplicando. Abbiamo le aree marine protette, abbiamo le quote assegnate alle varie specie ittiche, quindi i pescatori devono assolutamente rispettare le quote, ma abbiamo soprattutto un calendario molto stretto, sempre più ridotto per quanto riguarda il riposo da una parte della pesca e dall'altra il permesso ad uscire di nuovo con i pescherecci a procurare finalmente le specie in dotazione alle varie marinerie. Quindi c'è una situazione che peraltro finisce per essere fortemente aggravata da quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz, che sembra lontano ma che ha ricadute pesantissime soprattutto nei confronti del settore della pesca.
0: Esatto, perché adesso un'azienda, diciamo, che si occupa di pesca non ha quasi interesse a uscire per quanto costa il gasolio.
6: No, non ha interesse perché da una parte c'è un rincaro vertiginoso del gasolio, dall'altra c'è il problema dei cambiamenti climatici che hanno impoverito la biodiversità marina, dall'altra ancora ci sono le bioplastiche che stanno ormai alterando completamente l'esistenza delle specie e in più manca il ricambio generazionale.
0: Esatto.
6: I nostri pescatori ormai si avviano ad essere troppo in età avanzata per riuscire ad affrontare le situazioni drammatiche che ormai si sta vivendo per effetto dei cambiamenti climatici, degli eventi catastrofali. Il ciclone Harry è purtroppo un esempio che ha devastato molte aree costiere, soprattutto nel meridione d'Italia.
0: Senta Serpillo, la fermo un attimo, ma lei si è spiegato perché non c'è ricambio generazionale nel settore della pesca? Tra l'altro, diciamo, non è l'unico settore che risente di questo aspetto.
6: No, i giovani cercano di costruire un futuro legato prevalentemente agli agi e alle comodità generate dai servizi, ovviamente, delle grandi metropoli. Spesso ormai scappano all'estero, si considera che circa 160.000 giovani, tra l'altro quelli più preparati ad affrontare dal punto di vista culturale, linguistico e professionale. Nuove sfide, 160.000 giovani se ne vanno all'estero e tutto questo impoverisce la possibilità di continuare a praticare le professioni della grande tradizione italiana che ha generato nel mondo il cibo sano, che ha generato una cultura di solidarietà, soprattutto nelle aree interne, dentro le comunità rurali, e che ha generato appunto una tradizione

0: è finito. Io la ringrazio per essere stato con noi e per averci parlato appunto dei problemi della pesca italiana, che è una grande pesca e però, come lei ci ha detto, è in difficoltà. Ringrazio per essere stato con noi il presidente dell'UCI, Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo. Buon pomeriggio, Serpillo.
1: Grazie a voi e buona Pasqua. Grazie.
0: Altrettanto, Serpillo. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi invito però a rimanere all'ascolto di Radio Vaticana.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante è tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
2: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito proprio una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
3: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri.

0: altri che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
1: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
0: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due pittori, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri, sapete che il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
1: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la riscoperta di un mito, avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
0: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo antico, del mondo settecentesco, a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 dedicata alla Grotta Azzusa, con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della Grotta Azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
1: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
0: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto, molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la Grotta Azzurra anche a distanza sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della Grotta Azzurra.
1: Bellissimo.
0: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
1: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla Grotta Azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri ha 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa, che è un monumento trecentesco, ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale, con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024, e appunto la sala mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tiberio costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito più, forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola, che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti, che ci permetteranno appunto di aprire questa villa, che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siete già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico, di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, grazie a te. Buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la bellezza della diversità, raccontata da Pinapilla, TSTV Benevento.
1: Cosa significa prendersi cura? Lo sa bene la grande famiglia di iCare, la cooperativa sociale di comunità nata qualche anno fa a Cerreto Sannita, un paese della provincia di Benevento. Fortemente voluta dall'allora vescovo Monsignor Mimmo Battaglia, oggi cardinale e arcivescovo di Napoli, iCare vuole prendersi cura di tutte le fragilità esistenti sul territorio, in particolar modo di coloro che vengono meno attenzionati dalla società, ossia degli adulti con disabilità e delle loro famiglie, come ci spiega Don Matteo Prodi, presidente della cooperativa.
2: Questo è un territorio che fa parte delle aree interne, c'è una questione di spopolamento, di mancanza di lavoro, di povertà educativa, molti disabili presenti sul territorio. E quindi quando poi lui mi ha anche parlato della cooperativa iCare, in qualche modo che aveva già creato da qualche mese, alcuni tasselli si sono messi insieme, quindi io sono come rimasto folgorato da questa realtà, onestamente parlando, che la presenza di questi ragazzi è il tesoro più prezioso che abbiamo, nel senso che la loro vita qui rifiorisce. Sono tutti ragazzi adulti, cioè sono usciti dalle scuole superiori, perché purtroppo in Italia funziona così, che finché vai a scuola sei seguito, quando esci dalla scuola sei abbandonato completamente. E quindi la disabilità adulta è un problema grandissimo e quindi c'è assolutamente bisogno, non solo per fargli passare la giornata,

0: giornata, ma anche sperando che davvero questo si possa fare, possa essere educato a un lavoro, possa avere le abilità per un lavoro, perché poi c'è anche il tema della sussistenza di queste persone dopo i genitori. In Italia si sta lavorando molto intensamente su questa questione del dopo di noi. Noi vorremmo portare un piccolo contributo, cioè fornire a questi ragazzi la possibilità anche di essere assunti in qualche forma e quindi non avere solo la giornata occupata, ma anche possibilità di sostenersi proprio perché il lavoro anche per loro è assoluta dignità.
1: Diverse sono le attività e i laboratori che iCare porta avanti, come il corso di ceramica, quello di musica e quello di pasticceria. Il laboratorio Dolcemente oggi è diventato una realtà conosciuta e diffusa sul territorio, come racconta il giovane Marco, responsabile del laboratorio coinvolto nel progetto sin dal principio.
2: Ad oggi abbiamo un gruppo di circa 30 ragazzi che si alterna nei vari turni, con cadenza settimanale o bisettimanale. Alcuni dei nostri ragazzi, dopo aver fatto un percorso di ormai 5-6 anni, dall'anno scorso hanno cominciato anche a lavorare, ad apprendere qualcosa in più attraverso il servizio di refezione scolastica. Noi ci occupiamo delle mense di diversi istituti scolastici e i nostri ragazzi che hanno fatto un percorso all'interno del laboratorio sono diventati pronti per poter occuparsi sia della cucina che del servizio all'interno delle scuole.
1: Accanto ai laboratori ci sono attività di agricoltura sociale, ma anche una casa di accoglienza per donne vittime di violenza e un progetto di valorizzazione dei beni culturali del territorio.
0: Noi abbiamo varie attività, abbiamo una casa rifugio dove abbiamo alcune stanze in cui le donne vittime di violenza allontanate dal nucleo familiare, eventualmente con i figli se ci sono, possono essere ospitate proprio per ricostruire la vita da capo. Partendo sempre dal territorio c'è un'altra bellissima cosa che è il MILA, Museo Itinerante Luoghi Alfonsiani. Quindi è un museo ma itinerante perché si colloca a Sant'Agata dei Goti che è importantissimo per due motivi. Uno, perché è un borgo bellissimo da tantissimi punti di vista, ha origini anche romane, quindi ci sono tantissime storie da raccontare, ci sono musei, chiese che sono assolutamente delle perle preziosissime da visitare e più c'è la perla preziosissima che è Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo nel 700 di questo borghetto. Lui è nativo di Napoli, avvocato, ha lasciato il foro perché aveva perso una causa e si è dedicato alla giustizia di altro tipo, cioè quella, alla giustizia che viene da Dio. È uno dei più grandi teologi italiani mai esistiti, soprattutto si è occupato di morale. E questo è importante perché vuol dire anche che attraverso la riscoperta di Sant'Alfonso si può lanciare anche un messaggio molto importante sulla misericordia di Dio, su un Dio che ci viene sempre incontro, che si cura dei poveri e della fragilità delle persone.
1: Partire dalle ferite del territorio, sapendo che queste sono comunque abitate da bellezza, e renderle opportunità di crescita, di sviluppo e progresso umano. Questo è il sogno di iCare, di quella chiesa che davvero può accompagnare da vicino la vita delle persone per fare nuove tutte le cose.
3: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.

0: Cristo, il mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli nel cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
0: in questa valle di lacrime.
1: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.

0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
3: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Dai, dai. Come è? Cazzo, voglio.
2: Taxi.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
1: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito proprio una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
2: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
1: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
2: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due pittori, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri, sapete che dice, il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
1: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la scoperta di un mito avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
2: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi il 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo antico, del mondo settecentesco, a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 dedicata alla Grotta Azzurra. con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della grotta azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
1: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
2: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la grotta azzurra anche a distanza sostanzialmente, quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della grotta azzurra.
1: Bellissimo.
2: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
1: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla grotta azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri, a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa, che è un monumento trecentesco, ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale, con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024, e appunto la sala mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tiberio costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito più, forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola, che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti che ci permetteranno appunto di aprire questa villa, che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente.

0: Giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siete già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea diciamo un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente. E per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca, esatto, Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, grazie a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radio giornale della Radio Vaticana: telegramma del Papa per le inondazioni in Nepal, cordoglio e preghiera per le vittime, finora 332 e 1400 dispersi, ma il bilancio è destinato a salire. Il Papa sulle droghe: le dipendenze sono fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Il cardinale Pizzaballa al meeting di Rimini: soluzione dei due stati, unico modo per dare a israeliani e palestinesi una casa nella loro terra. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Cordoglio alle vittime in lutto e vicinanza al personale impegnato nelle operazioni di soccorso sono stati espressi da Papa Leone in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin alle popolazioni del Nepal colpito ieri da improvvise inondazioni che, secondo gli ultimi bilanci in continuo aggiornamento, hanno causato almeno 332 vittime e oltre 1400 dispersi. Ci aggiorna Roberta Barbi.
3: È tristezza il sentimento espresso dal Papa nel telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin nell'apprendere delle disastrose improvvise inondazioni avvenute ieri tra Nepal e Tibet. Leone prega per i soccorritori e per le famiglie delle vittime, che affida alla misericordia del Signore, e proprio in merito alle vittime il bilancio sale di continuo, sommando quello fornito dalle autorità nepalesi a quello delle autorità cinesi che si sono recate nella regione autonoma del Tibet. Qui l'area più colpita è il valico di Girong, mentre in Nepal è il distretto di Rasuwa, dove 3 strutture sanitarie risultano distrutte. Il numero di dispersi ha superato i 1400. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono almeno 10.000 le famiglie che necessitano di assistenza immediata, mentre l'UNICEF lancia l'allarme sulla situazione dei bambini, ma data l'inaccessibilità di molte aree è impossibile fornire una stima attendibile. Sale anche la paura per un lago di sbarramento naturale formatosi alla confluenza di due fiumi sul versante tibetano, che sta tracimando e che si teme potrebbe cedere.
2: Una frana quindi in quota, crollata su un ghiacciaio che l'avrebbe fatto crollare, causando l'imponente inondazione di acqua, fango e roccia che ha devastato ieri questa parte del Nepal. L'ipotesi che si sta facendo strada nella comunità scientifica su quanto avvenuto, quanto sono frequenti questi fenomeni sull'Himalaya e in che modo sono legati al cambiamento climatico. Davide Dionisi lo ha chiesto a Daniele Catberro, climatologo della Società Meteorologica Italiana e divulgatore scientifico.
4: L'Himalaya è una catena montuosa molto soggetta a fenomeni di instabilità legati alla presenza dei ghiacciai, e questo è un motivo da sempre di grande preoccupazione, soprattutto in questi anni di cambiamento climatico, di riscaldamento globale accelerato e di ritiro dei ghiacciai, tanto che proprio nel 2025, in occasione dell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, le Nazioni Unite hanno potenziato l'allarme per questa categoria di fenomeni.
5: Dobbiamo aspettarci che eventi come quello in Nepal diventino più frequenti nei prossimi decenni?
4: Potenzialmente sì, per il fatto che anzitutto lo scongelamento del permafrost in alta quota, quindi il substrato perennemente o quasi perennemente ghiacciato in profondità, mano a mano che questo scongela va a destabilizzare gli ammassi rocciosi, quindi c'è in generale nel mondo e anche sulle Alpi peraltro una maggiore propensione allo sviluppo di frane anche di grandi dimensioni, che poi talora possono andare a interessare anche i ghiacciai.
2: Cambiamo pagina. Le dipendenze sono un fallimento disumano, la famiglia è la migliore prevenzione. Nel suo discorso ai partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza nel continente, il Papa ha richiamato la necessità di fornire risposte integrali al problema, quali una giustizia dal volto umano e un adeguato accompagnamento pastorale. Sentiamo la voce del Pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
6: La Chiesa non interviene nella problematica della droga con la pretesa di competere con le neuroscienze, la psichiatria o la sanità pubblica, né di sostituirsi ad esse. Cerca invece di illuminarla alla luce del Vangelo, con una comprensione integrale della persona umana. Il Papa si rivolge a quanti hanno preso parte al convegno svoltosi in Vaticano dal 25 agosto fino ad oggi, individuando punti di collaborazione nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, in primis la promozione del nucleo familiare come chiesa domestica, seguendo la definizione data dal Concilio Vaticano II. Non esiste prevenzione migliore contro la droga di una buona famiglia. Infine dal Papa l'esortazione a non passare oltre, a costruire una comunità che si comporta come il samaritano prossimo all'uomo caduto. Vorrei esprimervi un desiderio, che la Chiesa sia la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini del cammino.
2: Ieri sera, in chiusura del meeting di Rimini, è intervenuto il cardinale patriarca di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa. Per la Terra Santa, la soluzione dei due stati, Israele e Palestina, ribadita dal Papa, ha detto è l'unico modo di riconoscere agli israeliani e ai palestinesi il diritto di avere una casa nella loro terra. In Cisgiordania la situazione peggiora di giorno in giorno. Ascoltiamolo.
7: In Cisgiordania l'attenzione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po' ovunque devo dire, è diventata un po' una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge. Tutto quello che accade resta, ahimè, senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Ecco, mi auguro che tutta questa deriva, questo scontro politico, anche nel linguaggio, nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto, molto stanca e non riesce più a sopportare, insomma, tutto questo.
2: In Ucraina le truppe russe stanno avanzando su un fronte di 160 chilometri per prendere il controllo dell'intera regione ucraina di Donetsk, e hanno superato in alcune zone la prima linea difensiva, ha affermato il capo di Stato Maggiore russo Valery Gerasimov. Le forze di difesa ucraine sono invece riuscite ad avanzare nelle regioni di Kharkiv, nel nord-est, nel Donbass e a Zaporizhia, nel sud-est, riconquistando territori occupati dai russi. Andiamo in Somalia, dove circa 6 milioni di persone sono esposte a una gravissima insicurezza alimentare. L'ONU sollecita l'intervento immediato della comunità internazionale. Ci dice di più Edoardo Valentino.
8: Una crisi aggravata dal cambiamento climatico, dall'aumento del numero degli sfollati interni e dagli effetti del conflitto con il gruppo jihadista di Al-Shabaab. Lo riferisce il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a proposito della delicata situazione alimentare della popolazione somala. Numerosi centri sanitari e nutrizionali sono stati costretti a chiudere per mancanza di risorse e le poche disponibili sono riservate ai casi più gravi. Proprio in questi giorni il portavoce dell'UNICEF, James Elder, ha sottolineato come siano soprattutto i bambini a pagarne il prezzo. Sono quasi 2 milioni quelli sotto i 5 anni a rischio di malnutrizione acuta, di cui circa 500.000 in forma grave e potenzialmente letale. L'agenzia ha quindi lanciato un appello a non interrompere gli aiuti internazionali a fronte di un ulteriore peggioramento previsto nei prossimi mesi a causa delle gravi inondazioni legate al fenomeno climatico El Niño.
2: L'Unione Europea deve raggiungere entro la fine dell'anno un accordo sulle misure per l'unione del risparmio e degli investimenti, idealmente con tutti i 27 Stati membri. Lo ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Questo potrebbe sbloccare fino a 470 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi. Non c'è alcuna evidenza che il Marocco abbia guidato, spinto o diretto gli ingressi di migranti a Ceuta. È quanto ha affermato il ministro della giustizia spagnolo Félix Bolaños durante l'audizione al congresso sulla crisi migratoria nell'exclave spagnola in Marocco. Ed è di 2 morti e una decina di feriti il bilancio dell'investimento di pedoni da parte di un'auto a Caen, in Normandia, nel nord della Francia. La polizia ha arrestato un cittadino russo di 26 anni, escluso al momento il movente terroristico. In chiusura di giornale, per la pagina della cultura, oggi parliamo di cinema. Storica è l'alchimia tra Alfred Hitchcock e Grace Kelly, al punto che una volta un suggerimento dell'attrice venne subito messo in pratica dal grande regista. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
9: Nel film Delitto perfetto, la celebre scena dell'omicidio, di cui avrebbe dovuto essere vittima Grace Kelly, prevedeva che l'attrice indossasse una pesante vestaglia, ma lei obiettò che una donna svegliata al telefono in piena notte, sapendo di essere sola in casa, non avrebbe perso tempo a mettersi una vestaglia, ma sarebbe andata direttamente a rispondere in camicia da notte. Hitchcock seguì il consiglio, che risultò prezioso, anche perché la sottile e leggera sottoveste conferiva all'attrice, nel momento dell'estremo pericolo, un complice elemento di vulnerabilità. Al contempo riconoscente fu Grace Kelly, nei riguardi del maestro del brivido, il quale, soleva dire l'attrice, le aveva insegnato a girare scene d'amore come fossero scene di omicidio e a girare scene di omicidio come fossero scene d'amore.
2: È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco in questo pomeriggio del 27 agosto. E appunto oggi, 27 agosto, la Chiesa fa memoria di una donna che ha conosciuto la forza, la pazienza, ma anche la sofferenza dell'amore di una madre. Parliamo di Santa Monica, madre di Sant'Agostino. Monica nacque a Tagaste, nell'Africa romana, intorno al 331. La sua vita è profondamente segnata dalla fede e soprattutto dalla preghiera per la sua famiglia e per quel figlio Agostino che sappiamo bene per lungo tempo percorre strade lontane da quelle che la madre desiderava per lui. Monica però non si arrende, prega, attende, accompagna, piange e continua a sperare per quel figlio. La sua è una preghiera che non pretende di sostituirsi alla libertà del figlio, ma lo affida a Dio. È quella preghiera insieme all'incontro con persone che accompagneranno Agostino nel suo cammino, porterà poi alla sua conversione e al battesimo, ricevuto nel 387. Poco dopo Monica morirà ad Ostia il 27 agosto dello stesso anno. La storia di Santa Monica ci ricorda una cosa molto semplice e molto profonda. Essere genitori vuol dire imparare ad affidare i propri figli. Ed è proprio di questo che ne vogliamo parlare oggi, di genitori che affidano i propri figli e che donano i propri figli al Signore. Ed in questo momento voglio collegarmi con Federico Larza, papà Federico Lerza. Ed oggi incontriamo Federico Lerza, papà di Alberto e autore del libro Ti ho chiamato per nome, un libro che nasce da una ferita profondissima ma che non parla solo di dolore e di perdita, parla di un figlio, dell'amore del padre e della fede, delle domande davanti alla sofferenza e di quel legame misterioso che anche quando la morte arriva non riesce a cancellare l'amore. Allora adesso ci colleghiamo con Federico Lerza, ma prima di... E allora ci colleghiamo subito con Federico Lerza dopo aver ascoltato il brano Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: all'interno della cappella della Regina Margherita, e lì c'erano dei bigliettini che venivano lasciati dall'assistente spirituale con delle frasi del Vangelo, delle Sacre Scritture, perché chi voleva poteva prenderlo, e poteva prenderne uno e leggerlo e tenerselo, insomma. Io ne ho preso uno a caso e lì proprio c'era questo: ti ho chiamato per nome, ti ho riscattato i miei occhi, tu mi appartieni. E quello è stato poi il faro di tutta, non soltanto la malattia di Alberto, ma è stato anche il faro poi della mia vita, sia durante la malattia e sia dopo. Ecco da che cosa è nato "ti ho chiamato per nome".
1: E prima di parlare della malattia, scusi se la interrompo, prima di parlare della malattia, della sofferenza, però vogliamo conoscere Alberto attraverso i suoi occhi, soprattutto chi era Alberto Lerza e come papà, che bambino era, qual è il primo ricordo che le viene in mente quando pronuncia il suo nome?
0: Beh, i ricordi sono tanti, innumerevoli. Alberto era un bambino come tutti, come tanti, un bambino gentile, un bambino simpatico, con voglia di vivere e con voglia di fare, un bambino curioso e un bambino, per me come per tutti i genitori, proprio un bambino straordinario, per me straordinario. È un bambino che è stato capace di cambiare la mia vita, ma in meglio ovviamente. E l'ha cambiata in tanti modi, quando si è avvicinato alla fede e mi ha condotto su una strada che io non conoscevo, perché io ero molto lontano dal discorso della fede. E invece lui è stato capace di guidarmi, capace di mostrarmi il Signore davvero. Ed è qualcosa che mi ha stravolto la vita, che mi ha dato poi la forza di andare avanti. E lui è stato questo. Il primo ricordo che ho di lui è ovviamente appena nato. E poi ci sono tutti i ricordi di un papà nei confronti di un figlio, ma i ricordi spirituali più forti poi si sono manifestati molto dopo, quando appunto lui ha cominciato ad affrontare questo percorso che era terribile, ma con serenità e con felicità. Ecco la cosa più assurda. E come dico sempre, è lui che ha guidato me, non sono stato io a guidare lui, è lui che mi ha preso per mano e mi ha detto "andiamo, non avere paura", la frase che mi ha sempre ripetuto: "papà, non avere paura, devi stare tranquillo". Quindi ecco chi era Alberto, un bambino grande, già grande, con una grande consapevolezza, con una grande spiritualità, con una grande profondità e con questa gioia infinita anche nella malattia più assurda. Eppure questo è stato pazzesco, perché vedere un bambino che nella malattia, nel tumore, perché lui è stato malato di tumore al cervello, che tra l'altro l'ha reso tetraplegico, è un bambino felice e sereno, quando gli dici "ma tu come stai Alberto?" "Io sto bene, e tu?" "In quelle tu c'è tutto, e io sto bene." Come puoi dire, come fa a dire un bambino così "io sto bene"? Eppure lo diceva con convinzione, con felicità. Questo è stato l'impatto più forte su tutti, non soltanto su di me, su chi l'ha conosciuto. E ovviamente a me ha dato grandi lezioni di vita, ecco, questo posso dire.
1: Nel libro lei racconta di Alberto che non è semplicemente un bambino malato. Qual è la personalità di Alberto, la sensibilità e la capacità di lasciare il segno? Insomma, cosa aveva di speciale Alberto?
0: Aveva di speciale la capacità di condurre una nave in tempesta. Quando abbiamo scoperto questa malattia, è stato devastante per noi, è una bomba che ti distrugge la vita, ti mette in discussione ogni cosa e tu guardi il cielo e dici "Signore, dove sei? Perché a me? Che cosa sta succedendo? Cosa ho fatto di male per essere punito così?" Alberto invece è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso. Un giorno, per esempio, ero vicino al suo letto, piangevo perché io non sono stato mai molto forte vicino a lui, e gli dicevo "perché ci sei tu lì e non io?" E lui mi ha risposto "papà, perché questa è la mia strada, non la tua". E un'altra volta ancora, era sempre sulla sedia a rotelle, tetraplegico, e io lo stavo portando ed eravamo in ospedale e mi è venuto un momento di rabbia, ho detto "sì, però dal cielo nessuno ascolta le mie preghiere, non mi ascoltano più". E lui mi ha detto "non ti permettere di dire una cosa del genere, papà, perché dal cielo ti ascoltano sempre, non dire mai più una cosa così". Ecco, Alberto era dolcissimo ma anche molto severo, e quindi veramente dico un padre lui e un figlio io, perché in quella situazione è stato così. Io incapace di gestirla, incapace di vedere le cose, solo buttato nella disperazione, oddio.

0: cosa devo fare, ho paura, chissà cosa succederà. Lui, quello che mi tranquillizzava, non piangere, stai tranquillo papà, devi essere forte. Un giorno mi ha detto, tu devi pensare a te, tu e mamma dovete pensare a voi, perché io ho Gesù, tu devi pensare invece a te papà. Ecco, questo era lui, il segno che è stato, che ha lasciato è stato questo, tangibile, fortissimo, di fede profonda e affidamento totale. Tanto è vero che un giorno gli ho chiesto, ma chi è Dio per te? E lui mi ha risposto in un modo fortissimo, tutto papà. In quel tutto c'era tutto quello che voleva dire, c'era tutto il suo messaggio. E questo tutto è stato capace di farmi vedere le cose in modo diverso, perché se io le dovessi vedere solo con gli occhi umani vedrei una tomba e finisce così. E invece riesco, grazie a lui, a vederli con gli occhi della fede. Certo che preferirei avere Alberto qua, e lo dico sempre, vorrei averlo qua vicino a me, mi manca tutti i giorni, non esiste un giorno in cui io non pensi a lui, ma vedo anche tanto altro. Vedo che secondo me ha una strada lassù e io spero di fare bene qua giù per un giorno poi meritare di poter stare con lui. Questo è.
1: Oggi noi celebriamo Santa Monica, la madre di Sant'Agostino, una donna che ha accompagnato il figlio attraverso la preghiera senza mai smettere di sperare. Quanto è stato importante per lei la preghiera durante il cammino con Alberto?
0: Fondamentale, soprattutto la recita del rosario. Io dicevo, no, ero molto lontano dalla fede prima, e il rosario pensavo erroneamente che si dicesse solo nel momento in cui ci fosse un defunto, allora c'è il rosario prima, no, del funerale. Invece il rosario l'ho recitato tantissimo con Alberto, soprattutto quando lui aveva degli episodi di coma, perché lui è stato 4 volte in coma, raccontando poi del paradiso, tornando, e mi ricordo che un giorno mi ha detto, sai papà, ti ho sentito che dicevi il rosario, e mentre io ero su in paradiso, quando ho sentito che dicevi il rosario sono tornato, perché mi ha aiutato a tornare. Quindi la preghiera è stata fondamentale, sia con lui e sia poi da solo, perché io prego tutti i giorni, ma non lo dico per bigottismo, lo dico perché mi aiuta, lo dico perché pregare mi mette in comunicazione con lui, non sento le voci, per carità, non ho nessun tipo di apparizione, ma mi mette in contatto i nostri cuori, perché io credo che la morte non abbia mai l'ultima parola, e quindi la preghiera va oltre, e quindi in qualche modo noi camminiamo insieme.
1: C'è stato un momento nel quale lei ha sentito particolarmente la presenza di Dio in questo momento, in questo tratto di sofferenza, in questa storia vissuta con suo figlio?
0: Sì, più volte, non soltanto una volta. Come dicevo all'inizio, ero molto arrabbiato, e all'inizio dicevo, cosa ti ho fatto di male, perché? E addirittura gli ho detto, ho guardato il cielo, ero in ginocchio davanti al crocifisso, e gli ho detto, dove sei? Perché mi hai abbandonato? Quel Getsemani che Gesù ha vissuto, io l'ho vissuto personalmente, perché mi sono sentito completamente solo. Poi però ho cominciato a sentirlo presente, vederlo in Alberto, attenzione, non è che fosse posseduto da chissà che cosa, ma vedere la felicità negli occhi di Alberto, e sentire dire delle parole così forti, di una testimonianza così forte, quelle parole capaci di condurmi, quel non avere paura papà che me l'avrà detto milioni di volte, devi stare tranquillo. Per esempio, uno dei giorni più importanti dove mi ha detto proprio questo è stato quando si è paralizzato. Poco prima di paralizzarsi eravamo a casa di mia mamma e lui ho cominciato a guardare in aria, poi mi dice, sai papà, ho visto Gesù, mi ha detto che le cose adesso che io starò meglio, ecco, quindi stai tranquillo che non devi avere paura per quello che sta per succedere. Io non capivo cosa volesse dire, 2 minuti dopo era paralizzato. Quindi posso dire che nella sfortuna della malattia, nell'angoscia della malattia, in tutto quello che è successo, però il Signore, attraverso secondo me queste grandi testimonianze, mi ha fatto vedere che non era la fine, che non finiva lì, che c'è sempre una speranza. È questo che mi ha insegnato Dio, è questo che mi ha insegnato Alberto, che oltre il muro c'è sempre una strada che si apre, anche se non la vediamo.
1: Lei ha scelto di mettere nero su bianco questa storia, no? Che cosa l'ha spinta a mettere sulla carta un dolore personale, ma anche una storia di speranza? Perché sicuramente racconta anche una storia di speranza il suo libro.
0: Per aiutare gli altri, Io all'inizio non volevo neanche raccontare di Alberto. I primi mesi, quando lui se n'è andato, ho cambiato addirittura chiesa perché non volevo che la gente venisse a chiedermi come stessi. Non ho mai voluto essere commiserato dagli altri, mi dava molto fastidio. Quindi cambiavo ambiente, non volevo che nessuno mi conoscesse. Poi hanno cominciato a chiedermi di testimoniare la sua vita, perché molti l'hanno incontrato, il vescovo di Pinerolo compreso, quindi molti hanno incontrato lui. E io ho cominciato a raccontare di lui e ho capito che scrivere sarebbe stato il modo migliore per ricordarlo anche io stesso e per spiegare, per dire alle persone, a quelli che c'erano, che quelli stanno soffrendo, che non finisce mai, che la speranza esiste sempre. E questo, il messaggio di questo libro è questo, non è l'autoproclamazione di chissà quale santità di Alberto eccetera, ma è un messaggio d'amore che vorrei arrivasse agli altri che stanno vivendo ciò che ho vissuto io, che si trovano in quel buio che io ho visto, ma che forse a volte non vedono la luce. Io quella luce l'ho vista e la voglio testimoniare, questo voglio fare.
1: In qualche modo il libro per te è diventato anche una sorta di conversazione con tuo figlio?
0: Sì, lo è. Lo è perché tutti gli insegnamenti, tutto quello che lui mi ha detto continua ad essere il mio modo di vivere, continua a trascinarmi in questa vita, perché se penso un giorno, per esempio, Alberto era in salotto, era sulla sedia a rotelle, c'era mia nipote, io dico a mia nipote: mi prendi quella cosa? Alberto mi dice: papà, non ti permettere, non ti far servire dagli altri, devi essere tu a servire gli altri, non gli altri a servire te. Ecco, questo è diventato poi il mio modo di vivere oggi e l'ho capito attraverso quella croce. E questo libro è un dialogo continuo e ne sto scrivendo, ne ho finito un altro che uscirà a dicembre. E anche l'editore che mi pubblica mi dice: ma come mai scrivi così tanto adesso? A me è sempre piaciuto scrivere, perché io gli rispondo sempre: perché adesso ho qualcosa di serio da dire, prima no, assolutamente.
1: C'è una frase nella recensione del libro che mi ha colpito particolarmente: quel legame misterioso che nemmeno la morte riesce a spezzare. Come è cambiato il rapporto con Alberto dopo la sua morte e dove lo senti oggi presente nella tua vita?
0: Lo sento in tutta la mia vita in modo costante. Poi è vero che manca fisicamente, mamma mia, ma certo, manca tantissimo. Però faccio un esempio: un giorno ero in autostrada, piangevo per lui, mi passa un camion davanti con la scritta "Ama Alberto". E sarà una coincidenza, sarà una cavolata, però per me è un segno che lui è presente. E quindi molti mi dicono: beh, ma ti attacchi a quello che vedi, no? Io credo che invece il Signore dia dei segni continui a tutti, solo che molta gente non li vede, che non sono segni solo eclatanti delle apparizioni o chissà quale cosa particolare, no? Ma anche nella banalità, nella cosa più piccola, nella persona che incontri, nel gesto che succede. Ecco, questo succede a me, per esempio. Anche il fatto che io faccio il docente di corsi di formazione, in tutte le mie aule c'è sempre un Alberto. Per carità, ripeto, sarà un caso, però a me fa sentire così la sua presenza. E voglio pensare che sia così, voglio credere che sia così, è perché ci credo, ecco. Quindi non con disperazione, con un modo diverso. La morte non ha spezzato niente, ha spezzato l'assenza fisica, ma non può spezzare l'amore. Questa è la più grande promessa di Dio e penso di averla vista molto bene, che l'amore va oltre qualsiasi tipo di barriera. E per me è così con mio figlio.
1: Federico, guarda, la storia di Alberto è davvero molto emozionante, no? Se oggi lui fosse qui dinanzi a te, no, e tu potessi guardarlo negli occhi, digli solo una parola, una frase, qual è la frase che gli diresti?
0: Gli direi: dimmi che sono degno, Alberto, dimmi che sono stato degno di portare il tuo messaggio, dimmi che ho fatto bene nella vita. È quello che gli dirò quando arriverò dall'altra parte, quando, non so fra quanto tempo, ma gli dirò: Alberto, dimmi la verità, ho fatto bene? Sono stato bravo? Ho fatto quello che dovevo fare? Ho fatto quello che il Signore mi ha chiesto? Questo gli chiederei.
1: Io penso che non sia una casualità che oggi, nel giorno di Santa Monica, stiamo raccontando la storia di suo figlio, no? Monica è una donna che ha veramente lottato fino alla fine per il figlio Agostino, perché lui si convertisse. Tu hai avuto un Agostino già convertito, diciamo, no? Che attraverso,
0: sì, sì,
1: ha attraverso la sofferenza, attraverso anche questa croce che poi manifesta la gloria di Dio sicuramente, no? Ti ha manifestato la gloria di Dio nella tua vita e ti ha avvicinato alla fede. Quindi oggi attraverso la tua storia vogliamo affidare tutti quei genitori, quelle famiglie che vivono anche una situazione difficile in questo momento. E come ultima domanda prima di chiudere la nostra trasmissione oggi, volevo chiedere se dovesse capitarti un genitore, un amico, un familiare che vive questa stessa situazione oggi ma che ancora non ha fatto l'esperienza della fede, che magari, come dicevi tu prima, è ancora in quella fase di essere arrabbiato con Dio, no? Di prendersela, sì, con Dio. Che cosa gli diresti tu a un papà o una mamma che in questo momento vive la malattia di un figlio e magari non riesce nemmeno più a trovare la forza, le parole per pregare e rivolgersi a Dio?
0: Guarda, mi capita spesso in realtà, perché poi da quando ho aperto la mia impresa sociale seguo tanti casi del genere, e io dico sempre una cosa, la frase che mi ha detto mio figlio di più, quella che ho citato più volte anche oggi: non avere paura, non avere paura, lo dico a tutti, non abbiate paura, perché quando tutto sembra finito, allora lì si aprono cose nuove. Alberto diceva: quando tutti ti diranno che è impossibile, allora sarà possibile, ed è vero, ed è così. Perché io oggi, da un mese e mezzo per esempio, sono diventato nuovamente papà, ho avuto una bambina, ed non è una sostituzione di Alberto, ci mancherebbe, ma è il segno della speranza che Dio non ci lascia mai. E per me sembrava la cosa più impossibile del mondo, 2 anni fa non avrei mai neanche immaginato, non potevo neanche pensarci, e invece sono sopravvissuto, vivo, sono sereno per quanto malinconico. Il vero miracolo il Signore l'ha fatto non nella guarigione di Alberto, ma l'ha fatto a me, nel cammino e nella capacità di farmi ancora vivere dopo la sua morte. E quindi la parola fine non esiste mai, questo vorrei dire alle persone.
1: Grazie mille per essere stato con noi, grazie per averci raccontato questa storia, e ricordiamo che il libro Ti ho chiamato per nome è disponibile in tutti i digital store e anche nelle librerie, giusto?
0: Sì, esatto, sì, è disponibile su tutte le piattaforme e in tutte le librerie d'Italia.
1: Grazie ancora.
0: Grazie, grazie di cuore a tutti quelli che hanno ascoltato, e grazie ovviamente a te che mi hai invitato. Un abbraccio.
1: E anche oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di questo momento pomeridiano insieme, ed io vi ringrazio per essere stati con noi, come ormai consuetudine in questi mesi estivi, in questo periodo di riposo, in questo periodo di ferie, concludiamo in musica. Allora vi invito a restare sintonizzati con noi, ad ascoltare la buona musica di Radio Vaticana e a continuare a seguire i nostri programmi. Buon pomeriggio.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bacchita. E una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bacchita. E Santa Bacchita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
1: Prego.
2: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora a Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazza di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale di cui avevano bisogno. E per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
1: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bacchita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgossa, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò come una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da Madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata, come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: ecco qui, questa è la tua casa. Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

vita sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michiedi per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bachita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che

separazione da chi lei stessa amava, non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bachita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bachita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'Istituto Canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco, l'Africa stessa giungere in Italia. Bachita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bachita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bachita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre» alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni. Toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio, gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare, con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava al cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa, Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava.

Mi racconti dei soldati che tornavano dall'Africa informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dall'Appositio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnolo.

Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo, dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: come madre Bachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto adesso chiudi la porta perché io resto. Dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Bachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. In quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Bachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Bachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e di conoscere il profilo di Santa Bachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Bachita?
0: Bachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Bachita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Bachita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per immergerci nel liscio più bello, arrangiato appunto dalle orchestre spettacolo più famose. Un tuffo nelle melodie che ci hanno fatto ballare e ci hanno fatto divertire in tutta Italia alle feste popolari. E allora partiamo subito con questo valzer. Il titolo è Il mio sax, è di Pasquini, Ponti e Frigerio e nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio.

Ed era un bellissimo valzer dal titolo Il mio sax di Pasquini, Ponti e Frigerio nell'esecuzione dell'orchestra di Stefano Frigerio. Bene, passiamo ora a un terzinato. Il titolo è Una rosa per te, è di Nadisio Piva Fulgoni e Barel ed è eseguito dall'orchestra di Sandrino Piva.

Ed era un bellissimo terzinato canzone dal titolo Una rosa per te di Nadisio Piva Fulgoni e Barel nell'esecuzione dell'orchestra di Sandrino Piva. RCN. E io vi ricordo chiaramente, se ve ne foste dimenticati, che siete in diretta all'ascolto di RCN con la musica liscio più famosa. Abbiamo dunque ripercorso un po' le tappe del liscio in questi anni, ora passiamo a un'altra canzone, un lento. Il titolo è Ripensandoci di Tuveri Mancino Damele, nell'esecuzione del cantante Cocchi Mazzetti.

Ed era una canzone bellissima dal titolo Ripensandoci, eseguita da Cocchi Mazzetti. Bene, stiamo ascoltando un po' alcune canzoni per discoteche, per le balere di adesso in pratica. Non ci sono più magari le feste popolari di una volta e allora alcuni artisti anche degli anni 60 si sono cimentati, pensate un po', in queste canzoni. Ad esempio Tony Dallara con questa canzone È un lento, il titolo è Le donne hanno bisogno di cambiare e pensate un po' è di Dallara, quindi dello stesso Tony Dallara, di Odoini e di Baldan Bembo. Ve lo ricordate quello di È l'amico è? Bene, ha scritto anche canzoni di questo tipo. Allora ascoltiamoci Le donne hanno bisogno di cambiare, cantata da Tony Dallara.

0: Le donne hanno bisogno di cambiare e vivere la loro vita senza ostacoli ed aiutare il mondo insieme a noi a farne un mondo giusto e non di eroi.
1: Beh, una canzone davvero bella e forse originale per quanto riguarda la musica liscio, questa di Tony Dallara, Le donne hanno bisogno di cambiare. Bene, ritorniamo ora invece nel liscio più classico.
2: RCN.
1: Sempre chiaramente con RCN, una canzone cantata da Enrico Musiani, il tenorino del liscio italiano. La canzone è Io volevo, è un begin e è di Angelucci, Gaiano, Damele, Delfino e Mangiacasale. Dunque ascoltiamoci Io volevo, cantata da Enrico Musiani.

Ed era l'Enricuccio Musiani della canzone italiana, era la canzone Io Volevo, era un begin ed era di Angelucci, Gaiano, Damele, Delfino e Mangiacasale. Bene, con questo purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato. Dunque un ciao da Gianmario Ghirardi e noi ci risentiamo alla prossima, sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica delle interviste video di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di beni culturali, musica, arte, scienza e diagnostica. C'è un punto di contatto tra questi mondi? Lo chiediamo all'ospite di oggi. Riflessi Incontra Eleonora Verni, dottoranda in chimica all'Università di Pavia e al momento fai ricerca qui a Cremona nel laboratorio dei beni di diagnostica, giusto?
2: Museo
1: di violino.
2: Io sono arrivata al Museo del Violino in realtà qualche anno fa, nel 2018 ho fatto un tirocinio quando ero all'università, stavo studiando scienze e tecnologie per i beni culturali.
1: E, cosa rispetto all'anima scientifica che poi invece hai?
2: Allora, in realtà è un corso di natura scientifica ma sui beni culturali, è un ci sono capitata un po' per caso in questo corso triennale e mi ha subito affascinato l'idea di unire beni culturali e scienza, che sono un po' due ambiti che mi appassionano molto, e poi appunto ho scoperto la realtà del Museo del Violino tramite questo tirocinio e sono approdata a Cremona e dopo un po' di anni, dopo la magistrale, adesso ho intrapreso un percorso di dottorato in chimica con l'Università di Pavia, ma all'interno, diciamo, le attività principali sono svolte all'interno del laboratorio Arvedi di diagnostica non invasiva.
1: Che ricordiamo, un laboratorio in un museo, che è un po' una rarità. In Italia mi dicevi che è l'unico laboratorio di questo tipo,
2: esatto,
1: situato in un museo a livello nazionale.
2: Esatto.
1: E anche all'estero siamo, cioè, è abbastanza particolare, ecco, c'è cioè British, se non sbaglio, che
2: esatto,
1: ha qualcosa del genere.
2: Il British, il Louvre, ci sono vari esempi.
1: Insomma, parliamo di un certo carattere di musei.
2: Esatto.